Bella, bella Roby, bella Giovanni, se ci stai ascoltando da Napoli. Ecco, infatti, Roby mi ringrazia. Grazie, caro dottor Gennaro Muscari, da Giovanni Pirozzi e Roby Lalpi. Ma grazie a voi per il vostro impegno e complimenti per la vostra creatività. E poi sono arrivati contemporaneamente alle 10:08, quindi 20 minuti fa, due messaggi, uno dal Cantone Nord, quindi Marica, e uno da quel di Verona, da Andrea Sceriffo. Allora, Marica scrive: uno, nessuno o 100.000? Quanti saranno i rimedi adatti al problema? Solo il buon Doc Muscari ce la saprà raccontare. Buongiorno a lei e a tutti i pazienti radiofonici in ascolto, da Marica e genitori. Ecco, complimenti anche per la creatività di Marica nello scrivere i messaggi. E Andrea, sempre allo stesso minuto, alle 10:08, quindi a pari merito, mi scriveva: buongiorno Super Doc, buona trasmissione in nostra compagnia. Naturalmente, grazie di esserci. Ma grazie a voi che mi dedicate l'ascolto. E poi aggiunge Andrea: meravigliosa canzone, Doc, questa appunto scritta da Roby Lalpin, le parole e la musica di Giovanni l'ha elaborata lui. D'altronde il testo è di un grande maestro poeta e l'arrangiamento di un altrettanto grande maestro, stupenda. Eh sì, Andrea, davvero bella. Bene, allora partiamo con un po' di buone notizie. Cerco sempre di portarvene qualcuna in questo mare magnum di brutte notizie. Però ecco, qualche luce sì, c'è, insomma. Per esempio, prendo da Il Tirreno di Pontedera, è un quotidiano toscano, che scrive: infermieri e operatori sociosanitari Novax, che erano stati sospesi in Toscana, beh, ora l'azienda sanitaria deve risarcirli perché il provvedimento è stato giudicato illegittimo. Ecco, lavoravano all'ospedale di Volterra e in altre strutture dell'Alta Val di Cecina. Bene, quindi l'azienda sanitaria toscana Nord-Ovest dovrà rimborsare alcuni operatori sanitari Novax. Bene, che per un paio di settimane circa erano stati sospesi dal servizio in maniera illegittima, hanno scritto i giudici adesso. Ecco, bene, bene. Erano stati sospesi dal 15 al 28 dicembre del 2021. Ecco, quindi questa è una buona notizia. Ve ne do anche un'altra. Ecco qua, assolti con formula piena i portuali che protestavano durante il Covid a Trieste. Assolti con formula piena i cinque manifestanti coinvolti nelle proteste contro il Green Pass al porto di Trieste dell'ottobre 2021, che portarono ad un massiccio sgombero delle forze dell'ordine.
Ecco, le persone alla sbarra, tra cui il consigliere comunale Ugo Rossi, che ho conosciuto, un giovane ingegnere, un attivista coraggioso, erano accusate di reati come oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ma il Tribunale di Trieste ha decretato che il fatto non sussiste. Rigettando le richieste del pubblico ministero, i giudici hanno così chiuso in primo grado un capitolo giudiziario aperto da episodi che avevano provocato forti polemiche in merito alla gestione del diritto di protesta in un periodo di restrizioni straordinarie. Ecco, poi entra nei dettagli. Per sgomberare l'area, gli agenti caricarono i manifestanti presenti facendo uso di idranti, lacrimogeni e manganelli. Bene, dunque, vediamo se c'è qualcos'altro. No, direi che questa è la notizia. E poi vediamo. Ce n'era ancora un'altra, sì, ecco qua. Moreno Ferrari, il nostro conduttore radiofonico, battagliero Moreno, anche lui è stata annullata la condanna. Il professore aveva organizzato una manifestazione Novax sulle mura di Treviso senza far rispettare le prescrizioni dettate dalla questura di Treviso, quindi divieto di assembramento, obbligo di mascherina, eccetera, eccetera. E quindi era stato così condannato e adesso hanno annullato la condanna. Scrivendo che non è stato reato. Bene, insomma, i tempi stanno un po' cambiando, c'è un venticello che questa volta gira a nostro favore, sta gonfiando le nostre vele in maniera corretta, in maniera giusta, come piace a noi. Però ecco, alti e bassi, perché sulla verità di ieri, oggi non c'erano i quotidiani per lo sciopero che c'è stato ieri, no? E comunque sulla verità di ieri, che è scritta ovviamente l'altro ieri notte, a pagina 15 è stato respinto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose di vaccino. E questo, insomma, dispiace. E anche sulla rubrica La resa dei conti, sempre di ieri, il GIP. Anche questa non è proprio una bella notizia. Il GIP Valeria Tomassini, questo giudice per indagini preliminari, l'emergenza pandemica giustificava l'inoculazione dei vaccini senza prescrizione medica e la sperimentazione di massa. Questo è un po' il sottotitolo. E inoltre è stato respinto appunto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose. Ecco, tutta la mia disistima verso questo giudice Valeria Tomassini, che forse non ha capito bene come stanno le cose in realtà. Vabbè. Quindi, insomma, non tutte buone notizie, dipende sempre da in quali giudici incappi, incappi in quello giusto oppure in quello sbagliato.
Invece un'altra bella notizia, cioè è stato inaugurato un nuovo liceo steineriano a Padova che è stato chiamato Olivetti. Sarà contento Paolo Girotto? Chissà se ne è venuto a saperlo. Allora, qualche giorno fa, una settimana fa mi sembra, più o meno neanche, c'è stato appunto il taglio del nastro per la nuova sede del liceo Adriano Olivetti, liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale, un nuovo polo educativo che si affaccia nel panorama scolastico padovano, voluto da Arca Educazione, che è l'ente gestore del percorso didattico ispirato alla pedagogia Steiner Waldorf. L'inaugurazione della nuova sede all'Arcella segna una tappa fondamentale per l'istruzione superiore steineriana, unita alla visione umanistica di Adriano Olivetti. E in concomitanza con la nuova sede, il liceo ha anche avviato l'iter per essere riconosciuto come scuola paritaria. Ecco, sapete che di solito le scuole steineriane arrivano fino alla terza media, diciamo, che loro chiamano ottava. Sono rari i licei. Ce n'è uno a Milano, ce n'è uno a San Vendemmiano, vicino a Conegliano, e quindi è questo di Padova. Almeno nel nord Italia mi sembra che siano solo questi tre licei. Ecco, prosegue l'articolo, mi sembra che sia sul Mattino di Padova, mi sembra, solo che non lo vedo da qui. Si tratta di un passaggio importante, il coronamento di un sogno. Per questa sede definitiva del liceo abbiamo messo tutto il nostro impegno come comunità, nonostante le risorse limitate, dice il presidente della cooperativa sociale Arca, Nicola Cardi. Siamo un progetto educativo, ma entro giugno auspichiamo il riconoscimento come istituto paritario e anche pensiamo di entrare nella Federazione delle Scuole Steiner Waldorf, vabbè, per forza. Con il liceo Olivetti vogliamo offrire ai ragazzi un ambiente che non sia solo una scuola, ma un luogo di crescita umana e intellettuale, capace di coniugare la libertà di pensiero tipica del metodo Waldorf, metodo steineriano, con i valori di comunità e responsabilità civile di Adriano Olivetti. Bello questo accostamento, Steiner-Olivetti. Il liceo è partito 4 anni fa, con una classe prima, accoglie 65 studenti. A settembre partirà una nuova prima e il prossimo anno usciranno i primi diplomati. I ragazzi sono il nostro futuro. Vabbè, questo è l'ufficio scolastico regionale che dice le solite ovvietà. Bene, quindi anche questa mi sembra una buona notizia, almeno per chi è interessato all'istruzione steineriana. So che non sono in molti. Buongiorno, dottor Gennaro. Per il liceo di Olivetti sono venuti anche a Gamma 5. Ah, ecco, vedi, non avevo ascoltato la trasmissione, non riesco a stare tutto il giorno in ascolto. Grazie quindi per aggiornarmi, grazie a te, Luca. Chi è che li ha ospitati? Fammelo sapere. Paolo Girotto oppure Elio? Fammi sapere, Luca, se lo sai. Dunque, proseguiamo.
La nuova vita dell'amianto. Anche questo in qualche modo è una notizia interessante. Di solito l'amianto è sempre rappresentato in maniera negativa, no? Sapete che è estremamente tossico. Allora, prendo l'articolo dalla rivista Gaia, una rivista di ecologia e tecnologie appropriate. Mi piace questo sottotitolo, tecnologie appropriate. Non dobbiamo essere contro la tecnologia, ma dobbiamo usarla in maniera appropriata. E ovviamente devono essere tecnologie sostenibili in qualche modo, che non vadano a danneggiare più di tanto l'ambiente. Sì, un po' di danni lo fa sempre la tecnologia. Importante che siano compensati. Ecco, per esempio, hanno trovato un modo per riciclare in qualche modo l'amianto o comunque renderlo inerte. Sentite un po'. Intanto è stato usato in maniera massiccia nel Novecento, nel secolo scorso, in moltissimi settori, dall'edilizia all'industria. In Italia dal 1992 ne è stato vietato l'uso, la produzione e la vendita dell'amianto e anche di tutti i manufatti che lo contengono, ovviamente, ma è ancora presente sul territorio, soprattutto all'interno di tubazioni e nelle coperture di edifici o capannoni vari. Sebbene siano promosse attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, il percorso verso l'eliminazione completa dell'amianto è ancora lungo, bisogna ammetterlo. Generalmente lo smaltimento tradizionale dell'amianto consiste nel deposito in discarica. Ovviamente una discarica controllata, una discarica insomma in cui è in sicurezza l'amianto, non è che viene lasciato all'aria magari a pezzetti, perché sapete che le fibre di amianto sono quasi volatili, sono molto leggere, quindi possono anche con un colpo di vento andare in giro. Ma la scarsità di impianti a livello italiano di queste discariche e i costi elevati rendono questa soluzione poco sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale. Per questo motivo, negli ultimi anni, questo mi ha colpito, questa notizia, si è assistito ad un crescente interesse verso tecniche come quella dell'inertizzazione, che consiste in trattamenti volti alla trasformazione dell'amianto in un materiale inerte, appunto, dunque non pericoloso per la salute dell'uomo, attraverso modifiche cristallochimiche. Cioè, l'inertizzazione può avvenire in diverse modalità: per via termica, quindi con l'utilizzo di forni ad atmosfera controllata, oppure torce al plasma e microonde, quindi insomma con il riscaldamento dell'amianto, oppure per via chimica attraverso l'utilizzo di acidi e acqua supercritica e per via meccanochimica attraverso la macinazione e trattamento chimico. Una volta reso inerte, quindi sicuro, l'amianto può essere anche riciclato e riusato come materia prima secondaria.
E questo approccio, cioè l'inertizzazione, consente non solo di ridurre i costi di smaltimento e il volume dei rifiuti, ma ci permette di trasformare un rifiuto pericoloso in una risorsa. Tra i processi più noti vi è la vetrificazione, che consiste nel portare i materiali ad una temperatura tale, quindi altissime temperature, da superare il punto di fusione, con la conseguente formazione di un nuovo materiale vetrificato che prende il nome di cofalit, cofa come cofano, cofalit, generalmente utilizzato come sottofondo stradale. Ma pensa un po'. Poi ci sono altre tecniche che includono la stabilizzazione in matrice cementizia o polimerica, con trattamenti chimici, conversione termica a temperature inferiori alla fusione e processi metallurgici. Inoltre, la ricerca italiana ha sviluppato processi innovativi come quello ideato dal professor Roveri, che prevede l'impiego del siero di latte, incredibile, il siero di latte con l'amianto per sciogliere la matrice cementizia dell'amianto, sì, sul cemento, insomma. Questo metodo ci permette di ottenere minerali solidi riutilizzabili come fertilizzante, punto, e acqua che una volta depurata può essere impiegata nuovamente nell'agricoltura. Quindi il metodo permette di ottenere minerali solidi e acqua. Oltre al cofalit esistono altri materiali derivanti dalla trasformazione dell'amianto, tra cui il CRI-AS, CRI con la Y, ciao CRI, che è un inerte in grado di sostituire il calcestruzzo tradizionale per un 20% del totale, affinché la resistenza del prodotto finale rimanga inalterata. Un altro materiale è l'atonit, un materiale simile al cemento pozzolanico. Ma cos'è il cemento pozzolanico? Sono andato a vedermelo. La pozzolana è roccia vulcanica usata già nell'antica Roma, pensate un po', i romani, grandi costruttori. Ecco, e poi vabbè, prosegue l'articolo. Sì, un altro punto importante è rappresentato dalle fibre sostitutive dell'amianto. Certo, visto che non si può più adoperare nuovo amianto, bisogna trovare delle alternative che siano quantomeno innocue o meno nocive, insomma. Quindi fibre sostitutive progettate per sostituire l'amianto senza compromettere la salute dell'uomo. Tra queste si distinguono fibre naturali come cotone, lana, canapa e fibre sintetiche quali le PCV, le FAV, impiegate maggiormente nell'isolamento termico e acustico. Però comunque bisogna fare attenzione alla loro inalazione, che potrebbe causare delle irritazioni polmonari. Sì, non certo il cancro ai polmoni o ai bronchi come l'amianto, però consigliano di usare delle protezioni durante la lavorazione di queste fibre. Ok, adesso facciamo un break musicale. Perché break? Pausa! Cosa dici break? L'ennesimo inglesismo. E quindi una pausa musicale, vi faccio sentire come la settimana scorsa i Pentatonix,
che incredibile, sembra che usino strumenti, in realtà fanno tutto con la voce, e questa era forse la loro più famosa canzone, la meravigliosa Alleluia. Visto che siamo ancora in atmosfera pasquale, trascorsa da poco la Pasqua, Alleluia, è risorto.

Bellissima, eh? Allora, mi è arrivato un messaggio, manca 1 minuto e 40 secondi, devo stare attento che qua la pubblicità è implacabile. Stefano da Vicenza mi ha mandato un titolo di un quotidiano, una rivista, boh, proprio. Vedo che la data è di oggi. Attenti al lupo. È sconsigliato lasciare le strade, i sentieri. Sulla via Francigena spuntano cartelli intestati al comune, ma si tratterebbe di avvisi falsi per tenere lontani pellegrini ed escursionisti. Ma guarda che disgraziati. I cartelli sono stati affissi abusivamente. Quindi, insomma, se volete fare la via Francigena, state tranquilli che non ci sono lupi minacciosi. Oddio, magari qualche lupo forse lo si potrà anche incontrare, ma è raro. E poi di solito stanno lontani dagli esseri umani, che sono pericolosi per loro. Gli attacchi dei lupi agli umani sono rarissimi e, insomma, e ancora più raramente mortali. Grazie Stefano. E poi ha mandato un altro messaggio Stefano, ma lo leggo dopo la pubblicità. Rimanete qui, eh? Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sono Gennaro e stavo leggendo i vostri messaggi. Questo mi è piaciuto molto, di Stefano di Vicenza, che scrive: buondì, buona trasmissione. I giornalisti in sciopero potrebbero scrivere questo slogan: o ci pagate o scriviamo solo la verità. No, senza la. O ci pagate, direi ci pagate di più perché sono effettivamente pagati poco, o scriviamo solo verità. Bea Stefano. E poi chi è? Max mi chiede: buongiorno Doc, volevo chiedere un consiglio per una crema per la cute per mio figlio, che ha fatto la rimozione dei perni nella tibia e staccare la pelle dai tessuti con trattamento successivo. Grazie. Beh, una crema per la cute, una delle migliori, è a base di calendula, che è un antibatterico, un cicatrizzante, un antinfiammatorio, un riepitelizzante, cioè facilita la riformazione dell'epitelio. Quindi, adesso non so bene qual è il problema nei dettagli, però una crema alla calendula mi sembra la cosa migliore in questo caso. Bene. Allora, vi farei sentire questo avvocato. Aspetta che non trovo il nome, dunque. Ah sì, l'avvocato Gianfranco Vecchio, che è stato intervistato su Canale Italia. Sentite cosa dice su Kennedy Junior, il ministro della salute americano. Allora, aspetta che.

0: rivoltato questo panel che è fondamentale perché ha un'efficacia, quello che decide è, diciamo, viene assunta come decisione e tra le ultime cose che hanno fatto hanno sostanzialmente eliminato il vaccino contro l'epatite B, che è un vaccino assurdo perché si fa ai bambini un vaccino per una malattia che si contrae sessualmente o con lo scambio di siringhe e che invece noi abbiamo nella cosiddetta esavalente perché la Glaxo pagò 600 milioni per farcela inserire ed è qualcosa che è documentato. Ci sono sentenze della Cassazione che lo hanno certificato e noi continuiamo ad avere il vaccino per l'epatite B tra i sei dell'esavalente, che sono già di per sé una follia perché con un'unica dicendo risparmiamo un'iniezione. No, non sei tu che risparmi un'iniezione, è chi li mette tutti quanti in un'iniezione che risparmia facendolo con gli adiuvanti, perché hanno detto abbiamo tolto il mercurio. Negli Stati Uniti avevano ancora il mercurio all'interno dei vaccini. Kennedy ha fatto in modo di eliminarlo. Si chiama Timerosal, ma noi abbiamo l'alluminio. Basta sentire il professor Bellavite per sapere che cosa fa l'alluminio e quale capacità di penetrare il cerebro nei bambini in formazione A. Kennedy, in un bellissimo intervento, faceva questa battuta: io sono 30 anni che mi occupo, tra l'altro, di cercare di togliere il mercurio dal pesce, cioè di occuparmi di tutte le problematiche connesse al consumo del pesce pescato in certe situazioni e che porta mercurio nella pancia di chi se lo mangia. Ebbene, nessuno mi ha mai chiamato no fish, perché se mi metto a cercare di togliere il mercurio dai vaccini mi chiamate Novax? E a me sembra questa una perfetta sintesi che dovrebbe essere diffusa anche in Italia di come vanno affrontati questi temi. Faccio riferimento a una delle ultimissime dichiarazioni che mi risulta fatte da Kennedy, che ha detto Kennedy.
1: Ecco, stava ricominciando. Bella battuta. No fish. E no vax. Allora, questo chi è Blu, si firma Blu. Buongiorno dottore, il suo suggerimento di crema di calendula è perfetto se mescolato con l'olio di iperico. Le due sostanze lavorano in sinergia, potenziandosi a vicenda e sanano la pelle ad una velocità incredibile. Sì, ti do pienamente ragione, l'iperico è ottimo anche per via topica, oltre che per bocca, ma per bocca è usato l'erba di San Giovanni, no? L'iperico è usato per l'umore, migliorare l'umore, quindi è un po' un antidepressivo, ma come sotto forma di crema è vero, è ottimo. Per disinfiammare, per lenire, insieme alla calendula, infatti ci sono delle creme che hanno entrambe queste sostanze. Grazie del suggerimento. Dunque, sì, Francesca, piede diabetico è più complicato, certo. La calendula va bene comunque anche con un po' di iperico, però bisogna lavorare anche dall'interno, perché recidivano facilmente queste piaghe nei diabetici e anche sono difficili da cicatrizzare. Il discorso si amplia, non chiedetemi altro. Perché non va bene, ecco, dare consigli così, senza conoscere le persone. Posso fare peggio. Allora, un messaggio che è arrivato da Silvia Favaretto, sull'ottimo sindacato Fisi, di cui ogni tanto vi ho parlato. Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, mi sembra che sia così, vado a memoria. E qui si consiglia su questo messaggio di scaricare l'app Fisi Sindacato, l'app ufficiale, l'applicazione. e così si

possono avere gratuitamente notizie, servizi, informazioni e contatti. Quindi notizie in tempo reale. Aspetta che lo amplio. Servizi e assistenza, anche consulenze e supporto rapidamente. Dunque, anche si possono trovare le sedi fisi più vicine alla propria abitazione, e poi c'è anche un'area riservata dedicata agli iscritti. Ecco, tutte le istruzioni le trovate sotto Fisi Sindacato, bisogna andare nell'area riservata. Ecco, ricordo che Fisi si è sempre comportato bene anche durante la psicopandemia, è sempre stato dalla nostra parte. Ecco, si parte da Play Store, ma penso che anche cercando Fisi Sindacato si può anche lasciare una recensione andando su Play Store Fisi Sindacato alla voce valuta questa applicazione, e questo contributo è importante per rendere l'applicazione più visibile a tutti. Ecco, lasciando una recensione positiva naturalmente, non negativa. Bene. Ora, con Cri qualche sera fa, ho visto la torta del presidente. Ero con Bruno, però poi gliel'ho raccontato tutto a Cristina, questo film molto commovente, forte, toccante, La torta del presidente. Ecco, ve lo consiglio. Dunque, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, anche al Festival di Cannes, il premio del pubblico, ed è un film iracheno, in lizza anche come candidato agli Oscar. È fatto molto bene, davvero. Ecco, sull'Iraq negli anni 90. E la protagonista è una bambina di 12 anni che deve preparare una torta per il compleanno di Saddam Hussein tra il periodo di carestia e la paura dei bombardamenti americani. È uscito un mese fa in Italia, quindi lo trovate ancora al cinema. Ecco, se vi capita di andare al cinema, cercate La torta del presidente, davvero merita. Ok, allora, un altro, mi sono accorto che c'era un'altra notizia che riguardo ai portuali di Trieste, un ruolo simbolico in quel frangente dei portuali di Trieste, vi ricordate? Un ruolo è stato giocato da Stefano Puzzer, ex leader dei portuali di Trieste, il cui licenziamento dal porto è stato annullato lo scorso autunno, quindi nel 2025, dalla Corte di Cassazione. E in un post sui social Stefano Puzzer ha scritto: vi do una notizia meravigliosa, nonostante lo Stato
e le forze dell'ordine non si siano mai scusate con noi, ma anzi hanno pure avuto il coraggio di denunciare alcuni manifestanti pacifici, inventandosi oltraggi, resistenze e addirittura aggressioni. Bene, oggi tutti i manifestanti che sono andati in giudizio senza patteggiare sono stati assolti con formula piena. Avanti tutta, la gente come noi non molla mai. Ecco, ci tenevo a concludere l'articolo sui portuali di Trieste e mi collego sempre ai portuali con un altro articolo di Gaia, di ecologia, rivista di ecologia e tecnologie appropriate, che titola "I portuali non lavorano per la guerra". A Livorno, Genova e Venezia, le navi israeliane della ZIM, cariche di armi, non hanno potuto attraccare. Bravi, hanno boicottato, hanno incrociato le braccia. Quindi i principali porti del Mediterraneo e del Mare del Nord, quindi non solo in Italia, sono stati bloccati per tutta la giornata del 6 febbraio scorso, per il primo sciopero internazionale dei lavoratori portuali contro guerre e imperialismo. Le bandiere della Palestina erano le più numerose nei cortei organizzati in tutti gli scali marittimi più importanti d'Europa, tra cui Marsiglia, Bilbao, Pireo, Genova. Braccia incrociate anche in Nord Africa e Medio Oriente, da Mersin in Turchia a Tangeri in Marocco, o Tangeri, non ricordo come si pronuncia. Le adesioni sono arrivate oltre oceano anche in Sud America e Stati Uniti. Ecco, mobilitazione organizzata dai vari sindacati. In Italia si chiama USB, dunque, con lo slogan "I portuali non lavorano per la guerra", e quindi si sono proprio rifiutati di svolgere le funzioni di carico e scarico per 24 ore. Tra le richieste dei portuali, l'immediata fine del genocidio dei palestinesi, perché era il 6 febbraio, quindi era ancora in corso, eccetera, eccetera. E anche a Livorno, sì, l'ho già detto, Livorno, Genova e Venezia. Le armi non passano, ecco un altro slogan, era questo. E bravi i portuali. Bene, ora sentiamoci un'altra canzone. Beh, potremmo anche rimanere, no, non rimanere, sì, rimanere su Giovanni Pirozzi con la canzone della radio, l'inno della radio. Allora, arriva. Eccolo, qualche secondo.

Bella, proprio anche le parole sono profonde, il testo profondo. E infatti Roby mi scrive: ora c'è l'inno di Radio Gamba 5, grande Gennarino. Grazie anche da parte di Giovanni Pirozzi, mi scrive Roby. E poi Davide da Vicenza. Che firma Vincenza, deve essere un enologo probabilmente. Hey Doc, come va? Per favore, mi metteresti la canzone L'ultima notte degli Alpini, scritta da Beppi De Marzi e cantata dal coro dei Crodaioli? Sì, volentieri, mi piacciono queste canzoni. E parla della tragica ritirata dalla Russia. Ed è struggente. Grazie, un abbraccin, Davide da Vinceremo. Prima o poi gioca sul nome Vincenza. Poi dunque, vediamo. Ciao Gennaro, un plauso ai discount di più che vendono ottimi datteri palestinesi Medjool. Ho invece preso due nuove bombole Soda Stream e l'impiegata mi ha confermato che è un marchio israeliano che manipola il mercato europeo. Adriano 68. Ah, grazie Adriano, quindi comprate i datteri palestinesi Medjool, che il tipo Medjool sono i migliori. E invece lasciamo perdere le bombole Soda Stream. Ok, Paul scrive: buongiorno dottore, ho sentito la bella notizia che ha riportato dei portuali di Trieste che boicottano le navi cariche di armi. Sì, l'hanno fatto il 6 di febbraio, per 24 ore. Poi non è più successo, mi sembra. Comunque, insomma, già un buon segno. Ok. Non c'è altro. Allora, sentiamoci. Sono le 11:28. Sentiamoci proprio L'ultima notte degli Alpini, cantata dai Crodaioli.

Mormorando stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo, avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio-verde. No, non è il sole che illumina gli stanchi gigli di

mi sono permesso di cantarci sopra, che mi ha ricordato l'adolescenza. Quindi sto parlando di 55 anni fa circa. Quando con i Boy Scout, con la parrocchia in montagna cantavamo queste canzoni dei Crodaioli, in particolare Iosca la Rossa.

mRNA. Dunque, Fabio scrive: ciao Gennaro, metti qualcosa di più animante, vuto che se tagliemo e vene, addirittura. Davide da Vicenza scrive: no, no, Doc, non sono un enologo, immagino, però sbevazzo moderatamente per smemorarmi quanto basta e non pensare troppo agli effetti di questo nefasto sistema criminale che ci sovrasta. Comunque, Doc, hai fatto un casino con le canzoni degli Alpini che ti avevo chiesto. Mi sa che non sei astemio neanche tu. Benvenuto nella Alcoholic Community. Un abbraccio, Gennarì, e vaffanculo a Nico Criticone. Davide da Vin. Vabbè, sì, ma niente di grave. Comunque, sono casini scherzosi questi. Bene. Allora, vediamo di tornare alle notizie. Manca circa un quarto d'ora. Ah, sì, c'è quest'altra bella notizia, che hanno scoperto un fungo, pensate un po', un fungo in Amazzonia che, almeno in laboratorio, riesce a mangiarsi la plastica. Sono riusciti questi funghi a degradare poliuretano e altri difficili composti. La plastica continua a crescere come una massa che si allarga ogni anno. I numeri aiutano a capire la scala del problema. La produzione globale ha superato i 400 milioni di tonnellate all'anno e le stime più citate indicano che soltanto una quota intorno al 9% della plastica prodotta su scala storica è entrata davvero in un circuito di riciclo. Quindi solo il 9% viene riciclata, il resto si accumula nelle discariche, si disperde negli ambienti naturali, si frammenta in particelle sempre più piccole e resta lì a lungo dentro acqua, suolo e catena alimentare. Infatti le particelle di plastica sono entrate anche nel corpo umano, creando danni ovviamente. Dentro questo scenario, i funghi mangiaplastica attirano attenzione da anni. Infatti, ve ne avevo già parlato tanti anni fa, di questi funghi, perché toccano un punto preciso. Usare organismi vivi e i loro enzimi per intaccare polimeri che oggi pesano come un'eredità permanente, insomma, è importante questo argomento, no? La linea di ricerca esiste, è seria, ha già prodotto studi molto citati, ma il passaggio decisivo sta tutto qui. Per ora si parla di laboratorio, di prove controllate, di meccanismi biologici osservati con rigore. Si parla anche di una prospettiva che resta aperta, ancora in cerca di scala, velocità e continuità. Allora, la storia più nota parte nel 2008, quando un gruppo di studenti di Yale, Yale si scrive con la Y, partecipò ad una spedizione di ricerca nell'Amazzonia ecuadoriana. Durante quel lavoro raccolsero funghi endofiti, microrganismi che vivono nei tessuti vegetali senza distruggerli. Tra i funghi isolati studiati in seguito, uno attirò subito l'attenzione e si chiama Pestalozioopsis microspora. Sciogli lingua. Pestalozioopsis. Nel 2011 uno studio pubblicato su una rivista di
ambiente e di microbiologia, rivista scientifica ufficiale.

mostrò che due isolati di questa specie, due funghi, riuscivano a crescere su poliuretano come unica fonte di carbonio, quindi di nutrimento sul poliuretano, sia in presenza di ossigeno sia in condizioni anaerobiche, quindi senza ossigeno. Lo stesso lavoro aggiungeva un dettaglio molto importante: la caratterizzazione molecolare dell'attività osservata suggeriva il coinvolgimento di una idrolase serina, serine idrolase, che è un enzima capace di intervenire sui legami del polimero. Quel dettaglio sulle condizioni anaerobiche pesa parecchio, perché l'interno di una discarica tende proprio a diventare povero di ossigeno nel tempo. Lì il materiale resta compresso, umido, stratificato, attraversato da processi biologici che portano anche alla formazione del gas di discarica. Quindi vedere un fungo attivo sul poliuretano in un ambiente di questo tipo, cioè senza ossigeno, ha aperto un varco concreto nell'immaginazione scientifica: la biodegradazione, che in quel contesto smette di sembrare soltanto un esercizio da piastra, la piastra da laboratorio, e inizia a dialogare con luoghi reali dove la plastica si accumula davvero, cioè nelle discariche. Il punto forte di questa ricerca sta proprio nella sua specificità. Molte strategie di degradazione dei polimeri si appoggiano a pretrattamenti fisici o chimici, come ossidazione, calore, alterazioni superficiali, che rendono il materiale più vulnerabile. Qui invece entra in scena una capacità biologica di questi funghi, che agisce in condizioni più miti e porta con sé una domanda ormai stabile: quanto può spingersi davvero questo tipo di degradazione fuori dal laboratorio? Quindi questi funghi, in parole povere, potrebbero funzionare anche nelle discariche, sulla plastica vera e su tonnellate di plastica, o solo in laboratorio? Pestalozziopsis microspora resta il nome, resta comunque un simbolo. Ma il campo si è allargato. Nel 2017 un lavoro su pollution, environmental pollution, ha descritto il caso di un altro fungo, Aspergillus tubingensis, isolato in un sito di smaltimento rifiuti a Islamabad, in Pakistan, capace di degradare poliestere poliuretano in condizioni sperimentali su agar, quindi sempre in laboratorio. Lo studio documentava modifiche evidenti alla superficie del materiale, segni che hanno rafforzato l'idea di una biodegradazione fungina dei poliuretani come filone concreto di ricerca. E adesso si entra in un territorio più ampio, quello della mycoremediation, cioè l'uso dei funghi per trattare contaminanti ambientali, quindi ci allarghiamo. I protagonisti più citati sono spesso i white rot fungi, quindi funghi del marciume bianco noti per il loro apparato enzimatico, cioè contengono lacasi, perossidasi e altri enzimi che permettono di attaccare molecole organiche molto resistenti. In letteratura compaiono applicazioni e studi su coloranti sintetici, su pesticidi, su idrocarburi, composti aromatici persistenti e diversi inquinanti industriali. Insomma, ci sono questi funghi che riescono a eliminare tutti questi inquinanti o a mangiarseli, insomma. Anche il capitolo dei metalli pesanti entra spesso nello stesso discorso, no, addirittura con una distinzione utile da tenere a fuoco. In questo caso i funghi lavorano soprattutto attraverso adsorbimento, immobilizzazione, sequestro o trasformazione, più che
attraverso una digestione del contaminante nel senso comune del termine. E beh, vorrei vedere se i funghi riuscissero a mangiarsi addirittura metalli pesanti, però possono assorbirli, immobilizzarli, sequestrarli, trasformarli, insomma un'altra faccia della stessa intelligenza biologica. Quindi non tanto artificiale quanto biologica questa intelligenza, da una parte degradazione di sostanze organiche complesse, dall'altra interazione fisico-chimica con elementi tossici come i metalli pesanti presenti nei suoli e nelle acque. Ecco, quindi il fascino di questi studi si capisce a volo. L'idea che un organismo già presente in natura possa aggredire materiali sintetici così ostinati entusiasma proprio. Però ecco, le review più recenti, quindi le revisioni scientifiche più recenti, insistono sugli stessi nodi. Le cinetiche sono lente, la conversione è incompleta dei polimeri, fortissima variabilità fra specie, materiali e condizioni ambientali, più il problema decisivo della scalabilità, cioè scalare le dimensioni intendono, no? Quindi andare su scale grandi. Questo significa che i funghi mangiaplastica oggi vanno letti per quello che sono davvero: una frontiera biologica promettente, quindi non ancora applicata in natura, cioè su grandi scale. Comunque è, sul piano sperimentale è già solida. Però ecco, si è in cerca di infrastrutture, di processi, tempi, costi compatibili con il mondo reale, eccetera. La scienza comunque ha già mostrato che alcuni funghi sanno intaccare il poliuretano e altri polimeri. Adesso appunto serve il passaggio più difficile, quello che porta dagli studi scientifici agli impianti, dai terreni di coltura ai rifiuti veri, dalle intuizioni di questi bravi ricercatori ai sistemi, insomma, grandi sistemi. Per ora lavorano in silenzio questi funghi dentro una piastra, mentre fuori la plastica continua ad arrivare a tonnellate. Quindi bisognerebbe cominciare a ridurre la plastica, magari a favore delle bioplastiche, come quelle a base di canapa di cui vi ho già parlato, che avrebbe il grande vantaggio di crescere molto velocemente e di non inquinare, anzi. Bene, dai, speriamo. Roberto da Milano scrive: ciao Doc, ascoltiamo un mondo di uomini, bambini e auguri. Ah, una canzone, no? Mi sembra. Quindi uomini, bambini, vediamo se la trovo qua. Uomini, bambini. Allora, ce ne sono tante. Uomini, bambini, angeli, gatti di vicolo miracoli, è questa, Roberto. Oppure Il mondo degli uomini bambini di Mauro Levrini. Oppure, sì, ancora Il mondo degli uomini bambini, Chan Sunier. Basta, non ce ne sono altre. Ah no, ce n'è un altro di Lella Blu, Il mondo degli uomini e bambini. Dimmi, Roberto, quali di questi, non so a cosa ti riferisci. Buongiorno dottore, sono Yolanda. Il mio vicino ha due cani
piccoli e uno da caccia, ma lui non fa nessun tipo di vaccino ai cani. Le chiedo, va bene o è sbagliato? La ringrazio con tanta simpatia. Non sono un veterinario, dovessi chiedere a Paolo Girotto. Ma insomma dipende, difficile in questi ultimi secondi fare un discorso esauriente su questo scottante argomento. Ciao Gennaro, credo che intendesse il mondo di uomini e bambini di Demis Roussos. Questo è Paolo che dà una mano a Roberto da Milano, però manca un minuto, quindi la farò ascoltare la prossima volta. Mi faccio un appunto e ve lo faccio ascoltare mercoledì prossimo. No, sì, mercoledì prossimo, che tocca dalle 12 alle 15. Buongiorno del liceo di Olivetti. Se ne è parlato nella puntata di Fabio Turin del 24 marzo e può trovare il podcast sul canale Telegram La Pedagogia del Cuore. Un caro saluto, Luigi da Pescara addirittura. Grazie Luigi. Poi Hermes scrive e continuano a fare deforestazione per fare spazio ad allevamenti intensivi e agricoli. Ottimo. Sì, Hermes. Bene.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 17, ma noi non siamo superstiziosi. E sono le 10 e 11 minuti. E anche Giovanni Pirozzi mi è caduto l'occhio su un suo messaggio delle 8 e 12 di questa mattina. Aveva scritto: buongiorno, non sono superstizioso anche se ho un gatto nero in casa fin da cucciolo. neanche io sono superstizioso e oggi andrà tutto bene nonostante sia venerdì 17. Allora, vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672, solo messaggi sia SMS che WhatsApp. Allora, venendo qui ascoltavo come al solito Radio Gamma 5 e la trasmissione sui cani, gatti, animali domestici. Sempre curiosa e mi è venuto in mente che qualche giorno fa ho visto che hanno costruito, mi sembra in Cina, un cane robot per ciechi. Cane robot per ciechi dotato di intelligenza artificiale. Ecco, sarebbe da dirlo agli etologi e agli esperti di cani che hanno questa concorrenza adesso. Vabbè, una battuta. Allora, cominciamo con ricordare che la radio si basa proprio alle sue fondamenta vitali sui vostri aiuti, sui vostri contributi, nostri, di tutti, insomma, perché non ha padroni, quindi non ha grandi finanziatori, ma piccoli finanziatori, come appunto sono gli ascoltatori. Piccoli, grandi, comunque meglio tanti e piccoli che pochi e grandi, così non siamo influenzati da nessuno e ci manteniamo liberi. Quindi potete fare un versamento tradizionale alla posta, per chi non usa i bonifici, non è pratico di internet, e quindi usate il numero di conto corrente postale 25 38 64 59, oppure andate sul sito radiogamma5.it e trovate le varie modalità per fare i vostri versamenti, magari periodici, automatici, un bonifico automatico costante, oppure ancora meglio venite a portare un po' di contanti qui quando c'è qualche membro del consiglio di amministrazione, cioè durante i gas, serate, conferenze, eccetera. Bene, e poi c'è anche il 5 per 1000, mi raccomando, sapete che non costa nulla, e il numero ve lo ricordo, poi comunque lo sentite sempre in pubblicità, il codice fiscale da mettere sulla vostra dichiarazione dei redditi è lo 0159 8090 288. Ecco, poi c'è il gas prossimo, che è sabato 2 maggio dalle 14 alle 18, e con i banchetti espositivi tutto biologico o addirittura biodinamico. Trovate i vari prodotti alimentari, oltre al miele del nostro Gianni Stoppa, e molto molto altro. La novità di questa volta saranno i detersivi bio. Comunque visitate il canale Telegram Gas Gamma 5, dove appunto troverete tutti i prodotti da ordinare dalla Sicilia fino entro il 24 di aprile, e tutte le novità spiegate nei dettagli. Poi domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, come sentite anche dalla pubblicità, con sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume, scrive Luca, Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni già aperte, non so se sono già chiuse, perché ha sempre molto successo questa gita in motonave. Comunque provate a chiamare Luca al 329 0038 988. Ricordatevi di ciaobay.org per i vostri annunci, se cercate qualcosa o se dovete vendere qualcosa. E poi comunque è un progetto sociale di mutuo soccorso, ciaobay.org, in collaborazione con Radio Gamma 5. Per collaborare, se volete, in maniera volontaria naturalmente, potete chiamare lo 049 538 55 77, oppure andate sul sito, trovate l'email e potete scrivere. L'email è info@ciaobay.org. Poi c'è il libro che potete trovare qui in radio ad ogni conferenza, basta che ci sia appunto qualcuno del consiglio di amministrazione che apra l'armadio e tiri fuori il libro, oppure trovate delle copie anche nella cartolibreria Susi in Piazza Mercato a Bresseo di Teolo, o presso la libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia a Bassano del Grappa, oppure all'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco, e poi in vari altri durante le trasmissioni di vari conduttori, soprattutto che siano che facciano parte del CDA, come Luca, Paolo Girotto, ma anche Fabio Turin, che è ovviamente l'autore del libro. Bene, poi c'è questa signora italiana a cui consiglio di scrivere il suo annuncio su ciaobei.org, che cerca lavoro come domestica, però con contratto in regola per 12 ore settimanali. Il suo numero è 348 5108 365. Poi c'è una raccolta firme, una petizione a favore dell'immediata scarcerazione dell'avvocato Rainer Fulmich. Ne parla sempre Alessandro, che è il collaboratore, diciamo, colui che accompagna Paolo Rossaro qui nelle sue trasmissioni, qualche volta le fa da solo, come l'altro ieri. Sapete che questo avvocato, che si è molto battuto durante il Covid contro le ingiustizie sociali, ma anche in passato è sempre stato in prima linea a difesa del popolo, diciamo, è stato incarcerato già 2 anni fa, dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il 3° compleanno in carcere. Porca miseria. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data, il 5 maggio, verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte per questa petizione, appunto, a favore dell'immediata scarcerazione dell'avvocato Fulmich. Sì, poveretto. Comunque sì, sta diventando un martire. Quindi ancora più famoso, l'hanno reso ancora più famoso di prima. Comunque, per trovare il link per firmare la petizione, andate sul sito della radio, quindi radiogamma5.it, o sul canale Telegram Viva la Vita. Ecco, questa petizione è stata promossa e sottoscritta, almeno qui, insomma, da noi, da Paolo Rossaro e Alessandro Delladio. Poi c'è il corso di macrobiotica dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa la miglior medicina. Ecco, Luca o Fiorenzo hanno fatto questa rima. Sono 3 incontri con Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio. Saranno sempre di sabato alle ore 15. Bene. Per informazioni e prenotazioni dovete chiamare direttamente Fiorenzo al 349 805 88 54. Vespetemo, scrivono. Poi c'è la peociada di primavera, come avete sentito poco fa anche in pubblicità, che è domenica 26 aprile, quindi non dopodomani ma quella dopo, con un ricco menù di pesce e mitili. Bene, Allora, vi faccio sentire una bella canzone, è una novità, una nuova canzone di Giovanni Pirozzi con le parole tratte da una poesia di Roby L'Alpin che si intitola Ritorno bambino. Ecco, quindi oltre alla musica ascoltate le parole. Vediamo di recuperarla da qui. Dai, che parte? Eccola.

Bella, bella Roby, bella Giovanni, se ci stai ascoltando da Napoli. Ecco, infatti Roby mi ringrazia, grazie caro dottor Gennaro Muscari da Giovanni Pirozzi e Roby Lalpi, ma grazie a voi per il vostro impegno e complimenti per la vostra creatività. E poi sono arrivati contemporaneamente alle 10:08, quindi 20 minuti fa, due messaggi, uno dal Cantone Nord, quindi Marica, e uno da quel di Verona, da Andrea Sceriffo. Allora, Marica scrive: uno, nessuno o 100.000? Quanti saranno i rimedi adatti al problema? Solo il buon Doc Muscari ce la saprà raccontare. Buongiorno a lei e a tutti i pazienti radiofonici in ascolto, da Marica e genitori. Ecco, complimenti anche per la creatività di Marica nello scrivere i messaggi. E Andrea, sempre allo stesso minuto, alle 10:08, quindi a pari merito, mi scriveva: buongiorno Super Doc, buona trasmissione in nostra compagnia, naturalmente grazie di esserci, ma grazie a voi che mi dedicate l'ascolto. E poi aggiunge Andrea: meravigliosa canzone, Doc, questa appunto scritta da Roby Lalpin, le parole e la musica di Giovanni l'ha elaborata lui. D'altronde il testo è di un grande maestro poeta e l'arrangiamento di un altrettanto grande maestro, stupenda. Eh sì, Andrea, davvero bella. Bene, allora partiamo con un po' di buone notizie. Cerco sempre di portarvene qualcuna in questo mare magnum di brutte notizie. Però ecco, qualche luce sì, c'è, insomma. Per esempio, prendo da Il Tirreno di Pontedera, è un quotidiano toscano, che scrive: infermieri e operatori sociosanitari Novax, che erano stati sospesi in Toscana, beh, ora l'azienda sanitaria deve risarcirli perché il provvedimento è stato giudicato illegittimo. Ecco, lavoravano all'ospedale di Volterra e in altre strutture dell'Alta Val di Cecina. Bene, quindi l'azienda sanitaria toscana Nord-Ovest dovrà rimborsare alcuni operatori sanitari Novax. Bene, che per un paio di settimane circa erano stati sospesi dal servizio in maniera illegittima, hanno scritto i giudici adesso. Ecco, bene, bene. Erano stati sospesi dal 15 al 28 dicembre del 2021. Ecco, quindi questa è una buona notizia. Ve ne do anche un'altra. Ecco qua, assolti con formula piena i portuali che protestavano durante il Covid a Trieste. Assolti con formula piena i cinque manifestanti coinvolti nelle proteste contro il Green Pass al porto di Trieste dell'ottobre 2021, che portarono ad un massiccio sgombero delle forze dell'ordine.
Ecco, le persone alla sbarra, tra cui il consigliere comunale Ugo Rossi, che ho conosciuto, un giovane ingegnere, un attivista coraggioso, erano accusate di reati come oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ma il Tribunale di Trieste ha decretato che il fatto non sussiste. Rigettando le richieste del pubblico ministero, i giudici hanno così chiuso in primo grado un capitolo giudiziario aperto da episodi che avevano provocato forti polemiche in merito alla gestione del diritto di protesta in un periodo di restrizioni straordinarie. Ecco, poi entra nei dettagli. Per sgomberare l'area, gli agenti caricarono i manifestanti presenti facendo uso di idranti, lacrimogeni e manganelli. Bene, dunque, vediamo se c'è qualcos'altro. No, direi che questa è la notizia. E poi vediamo, ce n'era ancora un'altra, sì, ecco qua, Moreno Ferrari, il nostro conduttore radiofonico, battagliero Moreno, anche lui, è stata annullata la condanna. Il professore aveva organizzato una manifestazione Novax sulle mura di Treviso senza far rispettare le prescrizioni dettate dalla questura di Treviso, quindi divieto di assembramento, obbligo di mascherina, eccetera, eccetera. E quindi era stato così condannato e adesso hanno annullato la condanna, scrivendo che non è stato reato. Bene, insomma, i tempi stanno un po' cambiando, c'è un venticello che questa volta gira a nostro favore, sta gonfiando le nostre vele in maniera corretta, in maniera giusta, come piace a noi. Però ecco, alti e bassi, perché sulla verità di ieri, oggi non c'erano i quotidiani per lo sciopero che c'è stato ieri, no? E comunque sulla verità di ieri, che è scritta ovviamente l'altro ieri notte, a pagina 15 è stato respinto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose di vaccino. E questo, insomma, dispiace. E anche sulla rubrica La resa dei conti, sempre di ieri, il GIP, anche questa non è proprio una bella notizia, il GIP Valeria Tomassini, questo giudice per indagini preliminari, l'emergenza pandemica giustificava l'inoculazione dei vaccini senza prescrizione medica e la sperimentazione di massa, questo è un po' il sottotitolo. E inoltre è stato respinto appunto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose. Ecco, tutta la mia disistima verso questo giudice Valeria Tomassini, che forse non ha capito bene come stanno le cose in realtà. Vabbè. Quindi, insomma, non tutte buone notizie, dipende sempre da in quali giudici incappi, incappi in quello giusto oppure in quello sbagliato.
Invece un'altra bella notizia, cioè è stato inaugurato un nuovo liceo steineriano a Padova, che è stato chiamato Olivetti. Sarà contento Paolo Girotto? Chissà se ne è venuto a saperlo. Allora, qualche giorno fa, una settimana fa mi sembra, più o meno neanche, c'è stato appunto il taglio del nastro per la nuova sede del liceo Adriano Olivetti, liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale, un nuovo polo educativo che si affaccia nel panorama scolastico padovano, voluto da Arca Educazione, che è l'ente gestore del percorso didattico ispirato alla pedagogia Steiner-Waldorf. L'inaugurazione della nuova sede all'Arcella segna una tappa fondamentale per l'istruzione superiore steineriana, unita alla visione umanistica di Adriano Olivetti. E in concomitanza con la nuova sede, il liceo ha anche avviato l'iter per essere riconosciuto come scuola paritaria. Ecco, sapete che di solito le scuole steineriane arrivano fino alla terza media, diciamo, che loro chiamano ottava. Sono rari i licei. Ce n'è uno a Milano, ce n'è uno a San Vendemmiano, vicino a Conegliano, e quindi è questo di Padova. Almeno nel nord Italia mi sembra che siano solo questi tre licei. Ecco, si tratta, prosegue l'articolo, mi sembra che sia sul Mattino di Padova, mi sembra, solo che non lo vedo da qui. Si tratta di un passaggio importante, il coronamento di un sogno. Per questa sede definitiva del liceo abbiamo messo tutto il nostro impegno come comunità, nonostante le risorse limitate, dice il presidente della cooperativa sociale Arca, Nicola Cardi. Siamo un progetto educativo, ma entro giugno auspichiamo il riconoscimento come istituto paritario e anche pensiamo di entrare nella federazione delle scuole Steiner-Waldorf, per forza. Con il liceo Olivetti vogliamo offrire ai ragazzi un ambiente che non sia solo una scuola, ma un luogo di crescita umana e intellettuale, capace di coniugare la libertà di pensiero tipica del metodo Waldorf, metodo steineriano, con i valori di comunità e responsabilità civile di Adriano Olivetti. Bello questo accostamento. Steiner Olivetti. Il liceo è partito 4 anni fa, con una classe prima, accoglie 65 studenti. A settembre partirà una nuova prima e il prossimo anno usciranno i primi diplomati. I ragazzi sono il nostro futuro. Questo è l'ufficio scolastico regionale che dice le solite ovvietà. Bene, quindi anche questa mi sembra una buona notizia, almeno per chi è interessato all'istruzione steineriana. So che non sono in molti. Buongiorno dottor Gennaro, per il liceo di Olivetti sono venuti anche a gamma 5. Ecco, vedi, non avevo ascoltato la trasmissione, non riesco a stare tutto il giorno in ascolto. Grazie quindi per aggiornarmi, grazie a te Luca. Chi è che li ha ospitati? Fammelo sapere. Paolo Girotto oppure Elio? Fammi sapere Luca se lo sai. Dunque, proseguiamo.
Dunque. Sì. La nuova vita dell'amianto. Anche questo in qualche modo è una notizia interessante. Di solito l'amianto è sempre rappresentato in maniera negativa, no? Sapete che è estremamente tossico. Allora, prendo l'articolo dalla rivista Gaia, una rivista di ecologia e tecnologie appropriate. Mi piace questo sottotitolo, tecnologie appropriate. Non dobbiamo essere contro la tecnologia, ma dobbiamo usarla in maniera appropriata. E ovviamente devono essere tecnologie sostenibili in qualche modo, che non vadano a danneggiare più di tanto l'ambiente. Sì, un po' di danni lo fa sempre la tecnologia. Importante che siano compensati. Ecco, per esempio, hanno trovato un modo per riciclare in qualche modo l'amianto o comunque renderlo inerte. Sentite un po'. Intanto è stato usato in maniera massiccia nel Novecento, nel secolo scorso, in moltissimi settori, dall'edilizia all'industria. In Italia dal 1992 ne è stato vietato l'uso, la produzione e la vendita dell'amianto e anche di tutti i manufatti che lo contengono, ovviamente, ma è ancora presente sul territorio, soprattutto all'interno di tubazioni e nelle coperture di edifici o capannoni vari. Sebbene siano promosse attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, il percorso verso l'eliminazione completa dell'amianto è ancora lungo, bisogna ammetterlo. Generalmente lo smaltimento tradizionale dell'amianto consiste nel deposito in discarica. Ovviamente una discarica controllata, una discarica insomma in cui è in sicurezza l'amianto, non è che viene lasciato all'aria magari a pezzetti, perché sapete che le fibre di amianto sono quasi volatili, sono molto leggere, quindi possono anche con un colpo di vento andare in giro. Ma la scarsità di impianti a livello italiano di queste discariche e i costi elevati rendono questa soluzione poco sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale.

diverse modalità. Per via termica, quindi con l'utilizzo di forni ad atmosfera controllata, oppure torce al plasma, e microonde, quindi insomma con il riscaldamento dell'amianto, oppure per via chimica, attraverso l'utilizzo di acidi e acqua supercritica, e per via meccanochimica, attraverso la macinazione e trattamento chimico. Una volta reso inerte, quindi sicuro, l'amianto può essere anche riciclato e riusato come materia prima secondaria. E questo approccio, cioè l'inertizzazione, consente non solo di ridurre i costi di smaltimento e il volume dei rifiuti, ma ci permette di trasformare un rifiuto pericoloso in una risorsa. Tra i processi più noti vi è la vetrificazione, che consiste nel portare i materiali ad una temperatura tale, quindi altissime temperature, da superare il punto di fusione con la conseguente formazione di un nuovo materiale vetrificato che prende il nome di cofalite, cofa come cofano, cofalite, generalmente utilizzato come sottofondo stradale. Ma pensa un po'. Poi ci sono altre tecniche che includono la stabilizzazione in matrice cementizia o polimerica, con trattamenti chimici, conversione termica a temperature inferiori alla fusione e processi metallurgici. Inoltre, la ricerca italiana ha sviluppato processi innovativi come quello ideato dal professor Roveri, che prevede l'impiego del siero di latte, oh, incredibile, il siero di latte con l'amianto per sciogliere la matrice cementizia dell'amianto, sì, sul cemento, insomma. Questo metodo ci permette di ottenere minerali solidi riutilizzabili come fertilizzante. Punto. E acqua che una volta depurata può essere impiegata nuovamente nell'agricoltura. Quindi il metodo permette di ottenere minerali solidi e acqua. Oltre al cofalite esistono altri materiali derivanti dalla trasformazione dell'amianto, tra cui il CRI-AS, CRI con la Y. Ciao CRI. Che è un inerte in grado di sostituire il calcestruzzo tradizionale per un 20% del totale, affinché la resistenza del prodotto finale rimanga inalterata. Un altro materiale è l'atonit, un materiale simile al cemento pozzolanico. Ma cos'è il cemento pozzolanico? Sono andato a vedermelo. La pozzolana è roccia vulcanica usata già nell'antica Roma, pensate un po', i romani, grandi costruttori. Ecco, e poi, vabbè, prosegue l'articolo. Sì, un altro punto importante è rappresentato dalle fibre sostitutive dell'amianto. Certo, visto che non si può più adoperare nuovo amianto, bisogna trovare delle alternative che siano quantomeno innocue o meno nocive, insomma. Quindi fibre sostitutive progettate per sostituire l'amianto senza compromettere la salute dell'uomo. Tra queste si distinguono fibre naturali come cotone, lana, canapa e fibre sintetiche, quali le PCV, le FAV, impiegate maggiormente nell'isolamento termico e acustico. Però comunque bisogna fare attenzione alla loro inalazione che potrebbe causare
delle irritazioni polmonari. Sì, non certo

cancro ai polmoni o ai bronchi come l'amianto, però consigliano di usare delle protezioni durante la lavorazione di queste fibre. Ok, adesso facciamo un break musicale. Perché break? Pausa. Cosa dici break? L'ennesimo inglesismo. E quindi una pausa musicale, vi faccio sentire come la settimana scorsa i Pentatonix, che incredibile, sembra che usino strumenti, in realtà fanno tutto con la voce, e questa era forse la loro più famosa canzone, la meravigliosa Alleluia. Visto che siamo ancora in atmosfera pasquale, trascorsa da poco la Pasqua, Alleluia, è risorto.

Bellissima, eh? Allora, mi è arrivato un messaggio, manca 1 minuto e 40 secondi, devo stare attento che qua la pubblicità è implacabile. Stefano da Vicenza mi ha mandato un titolo un quotidiano, una rivista, boh, proprio. Vedo che la data è di oggi. Attenti al lupo. È sconsigliato lasciare le strade, i sentieri. Sulla via Francigena spuntano cartelli intestati al comune, ma si tratterebbe di avvisi falsi per tenere lontani pellegrini ed escursionisti. Ma guarda che disgraziati. I cartelli sono stati affissi abusivamente. Quindi, insomma, se volete fare la via Francigena, state tranquilli che non ci sono lupi minacciosi. Oddio, magari qualche lupo forse lo si potrà anche incontrare, ma è raro. E poi di solito stanno lontani dagli esseri umani, che sono pericolosi per loro. Gli attacchi dei lupi agli umani sono rarissimi e, insomma, e ancora più raramente mortali. Grazie Stefano. E poi mi ha dato un altro messaggio Stefano, ma lo leggo dopo la pubblicità. Rimanete qui, eh? Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sono Gennaro e stavo leggendo i vostri messaggi. Questo mi è piaciuto molto, di Stefano di Vicenza, che scrive: Buondì, buona trasmissione. I giornalisti in sciopero potrebbero scrivere questo slogan: o ci pagate o scriviamo solo la verità. No, senza la. O ci pagate, direi ci pagate di più perché sono effettivamente pagati poco, o scriviamo solo verità. Bea Stefano. E poi chi è? Max mi chiede: Buongiorno Doc. Volevo chiedere un consiglio per una crema per la cute per mio figlio, che ha fatto la rimozione dei perni nella tibia e staccare la pelle dai tessuti con trattamento successivo. Grazie. Beh, una crema per la cute, una delle migliori è a base di calendula, che è un antibatterico, un cicatrizzante, un antinfiammatorio, un riepitelizzante, cioè facilita la riformazione dell'epitelio. Quindi adesso non so bene qual è il problema nei dettagli, però una crema alla calendula mi sembra la cosa migliore in questo caso. Allora, vi farei sentire questo avvocato. Aspetta che non trovo il nome, dunque. Ah sì, l'avvocato Gianfranco Vecchio, che è stato intervistato su Canale Italia. Sentite cosa dice su Kennedy Junior, il ministro della salute americano. Allora, aspetta che arriva, eh.

0: Perché non c'è l'audio? A chi lo chiedo? Ma guarda te. Non c'è l'audio. Eccolo qua, il simboletto dell'audio, lo nascondono.
1: A una delle ultimissime dichiarazioni che mi risulta fatte da Kennedy, che ha detto, Kennedy, ministro della salute americana, che ha detto: guardate che il problema dal punto di vista economico non sono i guadagni dei vaccini, ma sono i guadagni per la cura delle malattie che vengono dai vaccini, cioè la produzione di tutti i medicinali e di tutta l'attività di cura che deve essere fatta dopo. Queste dichiarazioni fatte dal ministro della salute, il quale sin dal suo insediamento come prima iniziativa ha preso 17 esperti del comitato per l'immunizzazione della FDA, che era sostanzialmente un incrocio tra l'Istituto di Sanità italiano e l'AIFA, potremmo dire, e le ha licenziati per evidenti conflitti di interesse, non garantivano terzietà. Ha subito una sorta di processo all'interno del Senato al quale ha risposto ai senatori: scusi lei quanto prende dalle case farmaceutiche, scusi lei quando ci sono dei video meravigliosi che ti consentono di vedere, che consentono a tutti che volessero di vedere come ha messo a tacere i senati che lo, scusatemi, i senatori che lo criticavano, e ha completamente rivoltato questo panel, che è fondamentale perché ha un'efficacia, quello che decide diciamo, viene assunta come decisione, e tra le ultime cose che hanno fatto hanno sostanzialmente eliminato il vaccino contro l'epatite B, che è un vaccino assurdo perché si fa ai bambini un vaccino per una malattia che si contrae sessualmente o con lo scambio di siringhe, e che invece noi abbiamo nella cosiddetta esavalente perché la Glaxo pagò 600 milioni per farcela inserire, ed è qualche cosa che è documentato, ci sono sentenze della Cassazione che lo hanno certificato, e noi continuiamo a avere il vaccino per l'epatite B tra i sei dell'esavalente, che sono già di per sé una follia, perché con un'unica dicendo risparmiamo un'iniezione, no, non sei tu che risparmi un'iniezione, è chi li mette tutti quanti in un'iniezione che risparmia facendolo con gli adiuvanti, perché hanno detto abbiamo tolto il mercurio, negli Stati Uniti avevano ancora il mercurio all'interno dei vaccini, Kennedy ha fatto in modo di eliminarlo. Si chiama Timerosal, ma noi abbiamo l'alluminio, e basta sentire il professor Bellavite per sapere che cosa fa l'alluminio e quale capacità di penetrare il cerebro nei bambini in formazione A. Kennedy, in un bellissimo intervento, faceva questa battuta: io sono 30 anni che mi occupo, tra l'altro, di cercare di togliere il mercurio dal pesce, cioè di occuparmi di tutte le problematiche connesse al consumo del pesce pescato in certe situazioni e che porta mercurio nella pancia di chi se lo mangia. Ebbene, nessuno mi ha mai chiamato no fish, perché se mi metto a cercare di togliere il mercurio dai vaccini mi chiamate Novax? E a me sembra questa una perfetta sintesi, che dovrebbe essere diffusa anche in Italia, di come vanno affrontati questi temi. Faccio riferimento a una delle ultimissime dichiarazioni che mi risulta fatte da Kennedy, che ha detto Kennedy.
0: Ecco, stava ricominciando. Bella battuta. No fish. E no vax. Allora, questo chi è Blu, si firma Blu. Buongiorno dottore, il suo suggerimento di crema di calendula è perfetto se mescolato con l'olio di iperico. Le due sostanze lavorano in sinergia, potenziandosi a vicenda e sanano la pelle ad una velocità incredibile. Sì, ti do pienamente ragione, l'iperico è ottimo anche per via topica, oltre che per bocca, ma per bocca è usato l'erba di San Giovanni, no? L'iperico è usato per l'umore, migliorare l'umore, quindi è un po' un antidepressivo. Ma come sotto forma di crema è vero, è ottimo. Per disinfiammare, per lenire insieme alla calendola, infatti ci sono delle creme che hanno entrambe queste sostanze. Grazie del suggerimento. Dunque, sì, Francesca, piede diabetico è più complicato, certo. la calendula va bene comunque, anche con un po' di perico, però bisogna lavorare anche dall'interno, perché recidivano facilmente queste piaghe nei diabetici e anche sono difficili da cicatrizzare. Il discorso si amplia, non chiedetemi altro, perché non va bene, ecco, dare consigli così senza conoscere le persone. Posso fare peggio. Allora, un messaggio che è arrivato da Silvia Favaretto, sull'ottimo sindacato Fisi, di cui ogni tanto vi ho parlato. Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, mi sembra che sia così, vado a memoria, e qui si consiglia, su questo messaggio, di scaricare l'app Fisi Sindacato, l'app ufficiale, l'applicazione, e così si possono avere gratuitamente notizie, servizi, informazioni e contatti. Quindi notizie in tempo reale, aspetta che lo amplio, servizi e assistenza, anche consulenze e supporto rapidamente, dunque anche si possono trovare le sedi Fisi più vicine alla propria abitazione, e poi c'è anche un'area riservata dedicata agli iscritti. Ecco, tutte le istruzioni le trovate sotto Fisi Sindacato, bisogna andare nell'area riservata. Ecco, ricordo che Fisi si è sempre comportato bene anche durante la psicopandemia, è sempre stato dalla nostra parte. Ecco, si parte da Play Store, ma penso che anche cercando Fisi Sindacato, si può anche lasciare una recensione andando su Play Store Fisi Sindacato alla voce valuta questa applicazione, e questo contributo è importante per rendere l'applicazione più visibile a tutti. Ecco, lasciando una recensione positiva naturalmente, non negativa. Bene, ora, vabbè, con Cri qualche sera fa, anzi no, vabbè, ho visto La torta del presidente. No, ero con Bruno, vabbè, insomma, però poi l'ho raccontato tutto a Cristina, questo film molto commovente, forte, toccante, La torta del presidente, ecco, ve lo consiglio. Dunque, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, anche al Festival di Cannes, il premio del pubblico, ed è un film iracheno, in lizza anche come candidato agli Oscar. È fatto molto bene, davvero. Ecco, sull'Iraq negli anni 90. E la protagonista è una bambina di 12 anni che deve preparare una torta per il compleanno di Saddam Hussein tra il periodo di carestia e la paura dei bombardamenti americani. È uscito un mese fa in Italia, quindi lo trovate ancora al cinema. Ecco, se vi capita di andare al cinema, cercate La torta del presidente. Davvero merita. Ok. Allora, un altro... Ah sì, aspetta, mi sono accorto che c'era un'altra notizia che riguardo ai portuali di Trieste, un ruolo simbolico in quel frangente dei portuali di Trieste, vi ricordate, un ruolo è stato giocato da Stefano Puzzer, ex leader dei portuali di Trieste, il cui licenziamento dal porto è stato annullato lo scorso autunno, quindi 2025, dalla Corte di Cassazione, e in un post sui social Stefano Puzzer ha scritto: vi do una notizia meravigliosa, nonostante lo Stato e le forze dell'ordine non si siano mai scusate con noi, ma anzi hanno pure avuto il coraggio di denunciare alcuni manifestanti pacifici, inventandosi oltraggi, resistenze e addirittura aggressioni. Bene, oggi tutti i manifestanti che sono andati in giudizio senza patteggiare sono stati assolti con formula piena. Avanti tutta, la gente come noi non molla mai. Ecco, ci tenevo a concludere l'articolo sui portuali di Trieste, e mi collego sempre ai portuali con un altro articolo di Gaia, di ecologia, rivista di ecologia e tecnologie appropriate, che titola «I portuali non lavorano per la guerra». A Livorno, Genova e Venezia, le navi israeliane della ZIM, cariche di armi, non hanno potuto attraccare. Bravi, hanno boicottato, hanno incrociato le braccia. Quindi i principali porti del Mediterraneo e del Mare del Nord, quindi non solo in Italia, sono stati bloccati per tutta la giornata del 6 febbraio scorso, per il primo sciopero internazionale dei lavoratori portuali contro guerre e imperialismo. Le bandiere della Palestina erano le più numerose nei cortei organizzati in tutti gli scali marittimi più importanti d'Europa, tra cui Marsiglia, Bilbao, Pireo, Genova. Braccia incrociate anche in Nord Africa e Medio Oriente, da Mersin in Turchia a Tangeri in Marocco, o Tangeri, non ricordo come si pronuncia. Le adesioni sono arrivate oltre oceano anche in Sud America e Stati Uniti. Ecco, mobilitazione organizzata dai vari sindacati. In Italia si chiama USB, dunque, con lo slogan «I portuali non lavorano per la guerra», e quindi si sono proprio rifiutati di svolgere le funzioni di carico e scarico per 24 ore. Tra le richieste dei portuali, l'immediata fine del genocidio dei palestinesi, perché era il 6 febbraio, quindi era ancora in corso, eccetera eccetera. E anche a Livorno, sì, l'ho già detto, Livorno, Genova e Venezia, le armi non passano, ecco un altro slogan, era questo. E bravi i portuali. Bene, ora sentiamoci un'altra canzone. Beh, potremmo anche rimanere, no, non rimanere, sì, rimanere su Giovanni Pirozzi con la canzone della radio, l'inno della radio. Allora arriva, eccolo, qualche secondo.

Bella, proprio anche le parole sono profonde, il testo profondo. E infatti Roby mi scrive: ora c'è l'inno di Radio Gamba 5, grande Gennarino. Grazie anche da parte di Giovanni Pirozzi, mi scrive Roby. E poi Davide da Vicenza, che si firma Vincenza, deve essere un enologo probabilmente. Hey Doc, come va? Per favore, mi metteresti la canzone L'ultima notte degli Alpini, scritta da Beppi De Marzi e cantata dal coro dei Crodaioli? Sì, volentieri, mi piacciono queste canzoni. E parla della tragica ritirata dalla Russia ed è struggente. Grazie, un abbraccin, Davide da Vinceremo. Prima o poi gioca sul nome Vincenza. Poi dunque vediamo. Ciao Gennaro, un plauso ai Discount di più che vendono ottimi datteri palestinesi Medjool. Ho invece preso due nuove bombole Soda Stream e l'impiegata mi ha confermato che è un marchio israeliano che manipola il mercato europeo. Adriano 68. Ah, grazie Adriano, quindi comprate i datteri palestinesi Medjool, che il tipo Medjool sono i migliori, e invece lasciamo perdere le bombole Soda Stream. Ok. Paul scrive: buongiorno dottore, ho sentito la bella notizia che ha riportato dei portuali di Trieste che boicottano le navi cariche di armi. Sì, l'hanno fatto il 6 di febbraio, per 24 ore. Poi non è più successo, mi sembra. Comunque, insomma, già un buon segno. Ok. Non c'è altro. Allora, sentiamoci. Sono le 11:28. Sentiamoci proprio L'ultima notte degli Alpini, cantata dai Crodaioli.

stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo, avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio-verde. No, non è il sole che illumina gli stanchi gigli di

Stavi lì con le tue scarpe rotte, te ne guardavi vedere gli occhi umili, e tu ballavi allegro tutta la notte, e bagliabili te cantava i cori. Yoska, yoska, salta la mura, finché la dura. Oh, yoska, yoska, yoska, salta la mura, balla con me. Oh, yoska, yoska, yoska, salta la mura.

mi sono permesso di cantarci sopra, che mi ha ricordato l'adolescenza. Quindi sto parlando di 55 anni fa circa. Quando con i Boy Scout, con la parrocchia in montagna cantavamo queste canzoni dei Crodaioli, in particolare Iosca la Rossa. Nico, a Nico non è piaciuta, infatti mi scrive: "Buongiorno caro dottor Muscari, io la seguo sempre in radio, ma lei persiste ad avere dei gusti musicali allucinanti. Salvo rarissime eccezioni, manda di quelle schifezze sonore che abbassano le energie anche ai più tenaci. Ecco, andrebbero bene come tortura. Comunque la saluto con affetto, Nico." Nico, ognuno ha i suoi gusti e comunque non l'ho scelta io, ma è stata una richiesta di un radioascoltatore, mi sembra Stefano da Vicenza, mi sembra. E comunque Paul invece, Paul, mi scrive proprio polare a Nico: "E con questa, dottore, con questa canzone che non conoscevo, mi ha emozionato. Brividi e una lacrima. Grazie di cuore e un abbraccio forte, forte a tutti gli uomini alpini della Russia." Ecco, hai capito, Nico? C'è chi si commuove con queste canzoni. Dunque, Gabri da Romano De Zelino scrive: "Ora mandi Volta la carta." Grazie da Gabri Romano. Sì. Un'altra canzone, sì. Volta la carta. Non so se la trovo questa, perché non credo sia il titolo. Boh. Dunque, aspetta. Stefano di Camisano mi manda una foto che titola: "Con gli alpini ti vaccini." Già, datata giugno 2000, 2021, purtroppo gli alpini si erano schierati con il governo a favore delle vaccinazioni Covid. Vabbè, pensavano di fare del bene, pensavano di essere sulla strada giusta, invece si sono sbagliati. Spesso c'è proprio sotto una ignoranza di fondo, una disinformazione, e ci sono cascati anche loro. Dispiace, sì, dispiace Stefano di Camisano. E Robin Alpino ovviamente dice: "Vivi, viva gli alpini, de una volta però." Sì, infatti. Sì. Dunque, e poi c'era anche, mi avevano mandato, ah sì, chi è questo? Giuseppe mi aveva mandato l'originale, questa è l'originale più espressiva, sempre della stessa canzone, però insomma non è che posso rimetterla adesso. Se no, Nico si arrabbia. Dunque, "Ciao Gennaro, ieri in radio qualcuno ha detto che hanno rimandato la vaccinazione aviaria dei polli nel Veneto." Sì, nella trasmissione di Paolo Girotto l'ho ascoltato anch'io. "Da come ho capito, c'è lo zampino di Sumski e Lovat. Tu ne sai qualcosa?" No, Maurizio, no, non sono informato su questo. Probabilmente sì, perché sono riusciti a entrare nel consiglio regionale Sumski, il collega medico Sumski e Lovat, o Lovat, boh. E probabilmente sì, hanno spinto per
bloccare la vaccinazione negli animali con il vaccino ad mRNA. Dunque Fabio scrive: ciao Gennaro, metti qualcosa di più animante, vuto che se tagliemo e vene, addirittura. Davide da Vicenza scrive: no doc, non sono un enologo, immagino, però sbevazzo moderatamente per smemorarmi quanto basta e non pensare troppo agli effetti di questo nefasto sistema criminale che ci sovrasta. Comunque doc, hai fatto un casino con le canzoni degli Alpini che ti avevo chiesto, mi sa che non sei astemio neanche tu. Benvenuto nella Alcoholic Community, un abbraccio Gennarì e vaffanculo a Nico Criticone. Davide da Vin. Vabbè, sì, ma niente di grave, comunque sono casini scherzosi questi. Bene. Allora, vediamo di tornare alle notizie, manca circa un quarto d'ora. Ah sì, c'è quest'altra bella notizia, che hanno scoperto un fungo, pensate un po', un fungo in Amazzonia che almeno in laboratorio riesce a mangiarsi la plastica. Sono riusciti questi funghi a degradare poliuretano e altri difficili composti. La plastica continua a crescere come una massa che si allarga ogni anno. I numeri aiutano a capire la scala del problema. La produzione globale ha superato i 400 milioni di tonnellate all'anno e le stime più citate indicano che soltanto una quota intorno al 9% della plastica prodotta su scala storica è entrata davvero in un circuito di riciclo, quindi solo il 9% viene riciclata, il resto si accumula nelle discariche, si disperde negli ambienti naturali, si frammenta in particelle sempre più piccole e resta lì a lungo dentro acqua, suolo e catena alimentare. Infatti le particelle di plastica sono entrate anche nel corpo umano, creando danni ovviamente. Dentro questo scenario i funghi mangia plastica attirano attenzione da anni, infatti ve ne avevo già parlato tanti anni fa di questi funghi, perché toccano un punto preciso. Usare organismi vivi e i loro enzimi per intaccare polimeri che oggi pesano come un'eredità permanente, insomma, è importante questo argomento, no? La linea di ricerca esiste, è seria, ha già prodotto studi molto citati, ma il passaggio decisivo sta tutto qui. Per ora si parla di laboratorio, di prove controllate, di meccanismi biologici osservati con rigore. Si parla anche di una prospettiva che resta aperta, ancora in cerca di scala, velocità e continuità. Allora, la storia più nota parte nel 2008, quando un gruppo di studenti di Yale, Yale si scrive con la Y, partecipò ad una spedizione di ricerca nell'Amazzonia ecuadoriana. Durante quel lavoro raccolsero funghi endofiti, microorganismi che vivono nei tessuti vegetali senza distruggerli. Tra i funghi isolati studiati in seguito, uno attirò subito l'attenzione e si chiama Pestalotiopsis microspora. Sciogli lingua. Pestalotiopsis.
Nel 2011 uno studio pubblicato su una rivista di ambiente e di microbiologia, rivista scientifica ufficiale, mostrò che due isolati di questa specie, due funghi, riuscivano a crescere su poliuretano come unica fonte di carbonio, quindi di nutrimento sul poliuretano, sia in presenza di ossigeno sia in condizioni anaerobiche, quindi senza ossigeno. Lo stesso lavoro aggiungeva un dettaglio molto importante: la caratterizzazione molecolare dell'attività osservata suggeriva il coinvolgimento di una idrolase serina, serine idrolase, che è un enzima capace di intervenire sui legami del polimero. Quel dettaglio sulle condizioni anaerobiche pesa parecchio, perché l'interno di una discarica tende proprio a diventare povero di ossigeno nel tempo. Lì il materiale resta compresso, umido, stratificato, attraversato da processi biologici che portano anche alla formazione del gas di discarica. Quindi vedere un fungo attivo sul poliuretano in un ambiente di questo tipo, cioè senza ossigeno, ha aperto un varco concreto nell'immaginazione scientifica: la biodegradazione, che in quel contesto smette di sembrare soltanto un esercizio da piastra, la piastra del laboratorio, e inizia a dialogare con luoghi reali dove la plastica si accumula davvero, cioè nelle discariche. Il punto forte di questa ricerca sta proprio nella sua specificità. Molte strategie di degradazione dei polimeri si appoggiano a pretrattamenti fisici o chimici, come ossidazione, calore, alterazioni superficiali, che rendono il materiale più vulnerabile. Qui invece entra in scena una capacità biologica di questi funghi, che agisce in condizioni più miti e porta con sé una domanda ormai stabile: quanto può spingersi davvero questo tipo di degradazione fuori dal laboratorio? Quindi questi funghi, in parole povere, potrebbero funzionare anche nelle discariche, sulla plastica vera e su tonnellate di plastica, o solo in laboratorio? Pestalotiopsis microspora resta il nome, resta comunque un simbolo, ma il campo si è allargato. Nel 2017 un lavoro su pollution, environmental pollution, ha descritto il caso di un altro fungo, Aspergillus tubingensis, isolato in un sito di smaltimento rifiuti a Islamabad, in Pakistan, capace di degradare poliestere poliuretano in condizioni sperimentali su agar, quindi sempre in laboratorio. Lo studio documentava modifiche evidenti alla superficie del materiale,

sono spesso i white rot fungi, quindi funghi del marciume bianco noti per il loro apparato enzimatico, cioè contengono lactasi, perossidasi e altri enzimi che permettono di attaccare molecole organiche molto resistenti. In letteratura compaiono applicazioni e studi su coloranti sintetici, su pesticidi, su idrocarburi, composti aromatici persistenti e diversi inquinanti industriali. Insomma, ci sono questi funghi che riescono a eliminare tutti questi inquinanti o a mangiarseli, insomma. Anche il capitolo dei metalli pesanti entra spesso nello stesso discorso. No, addirittura, con una distinzione utile da tenere a fuoco. In questo caso i funghi lavorano soprattutto attraverso adsorbimento, immobilizzazione, sequestro o trasformazione, più che attraverso una digestione del contaminante, nel senso comune del termine. E beh, vorrei vedere se i funghi riuscissero a mangiarsi addirittura metalli pesanti, però possono adsorbirli, immobilizzarli, sequestrarli, trasformarli, insomma un'altra faccia della stessa intelligenza biologica, quindi non tanto artificiale quanto biologica questa intelligenza, da una parte degradazione di sostanze organiche complesse, dall'altra interazione fisico-chimica con elementi tossici come i metalli pesanti presenti nei suoli e nelle acque. Ecco, quindi il fascino di questi studi si capisce a volo. L'idea che un organismo già presente in natura possa aggredire materiali sintetici così ostinati entusiasma proprio. Però ecco, le review più recenti, quindi le revisioni scientifiche più recenti, insistono sugli stessi nodi. Le cinetiche sono lente, la conversione è incompleta dei polimeri, fortissima variabilità fra specie, materiali e condizioni ambientali, più il problema decisivo della scalabilità, cioè scalare le dimensioni intendono, no? Quindi andare su scale grandi. Questo significa che i funghi mangiaplastica oggi vanno letti per quello che sono davvero, una frontiera biologica promettente, quindi non ancora applicata in natura, cioè su grandi scale. Comunque è, sul piano sperimentale è già solida. Però ecco, si è in cerca di infrastrutture, di processi, tempi, costi compatibili con il mondo reale, eccetera. La scienza comunque ha già mostrato che alcuni funghi sanno intaccare il poliuretano e altri polimeri. Adesso appunto serve il passaggio più difficile, quello che porta dagli studi scientifici agli impianti, dai terreni di coltura ai rifiuti veri, dalle intuizioni di questi bravi ricercatori ai sistemi, insomma, grandi sistemi. Per ora lavorano in silenzio questi funghi dentro una piastra, mentre fuori la plastica continua ad arrivare a tonnellate. Quindi bisognerebbe cominciare a ridurre la plastica, magari a favore delle bioplastiche, come quelle a base di canapa, di cui vi ho già parlato, che avrebbe il grande vantaggio di crescere molto velocemente e di non inquinare, anzi. Bene, dai, speriamo. Roberto da Milano scrive: ciao Doc, ascoltiamo un mondo di uomini, bambini e auguri. Ah, una canzone, no? Mi sembra. Quindi uomini, bambini, vediamo se la trovo qua. Uomini, bambini.

Allora, ce ne sono tante. Uomini, bambini, angeli, gatti di vicolo miracoli, è questa, Roberto. Oppure Il mondo degli uomini bambini di Mauro Levrini. Oppure, sì, ancora Il mondo degli uomini bambini, Chan Sunier. E basta, non ce ne sono altre. Ah no, ce n'è un altro di Lella Blu, Il mondo degli uomini e bambini. Dimmi, Roberto, quali di questi, non so a cosa ti riferisci. Buongiorno dottore, sono Yolanda. Il mio vicino ha due cani piccoli e uno da caccia, ma lui non fa nessun tipo di vaccino ai cani. Le chiedo, va bene o è sbagliato? La ringrazio con tanta simpatia. Non sono un veterinario, dovessi chiedere a Paolo Girotto. Ma insomma dipende, difficile in questi ultimi secondi fare un discorso esauriente su questo scottante argomento. Ciao Gennaro, credo che intendesse Il mondo di uomini e bambini di Demis Roussos. Questo è Paolo che dà una mano a Roberto da Milano, però manca un minuto, quindi la farò ascoltare la prossima volta. Mi faccio un appunto e ve lo faccio ascoltare mercoledì prossimo. No, sì, mercoledì prossimo, che tocca dalle 12 alle 15. Buongiorno del liceo di Olivetti. Ti se ne è parlato nella puntata di Fabio Turin del 24 marzo e puoi trovare il podcast sul canale Telegram La Pedagogia del Cuore. Un caro saluto, Luigi, da Pescara addirittura. Grazie Luigi. Poi Hermes scrive e continuano a fare deforestazione per fare spazio ad allevamenti intensivi e agricoli. Ottimo. Sì, Hermes. Bene.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata Informa. Oggi è venerdì 17, ma noi non siamo superstiziosi. E sono le 10 e 11 minuti. E anche Giovanni Pirozzi mi è caduto l'occhio su un suo messaggio delle 8 e 12 di questa mattina. Aveva scritto: buongiorno, non sono superstizioso anche se ho un gatto nero in casa fin da cucciolo. neanche io sono superstizioso e oggi andrà tutto bene nonostante sia venerdì 17. Allora, vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Solo messaggi, sia SMS che WhatsApp. Allora, venendo qui ascoltavo come al solito Radio Gamma 5 e la trasmissione sui cani, gatti, animali domestici. Sempre curiosa, e mi è venuto in mente che qualche giorno fa ho visto che hanno costruito, mi sembra in Cina, un cane robot per ciechi. Cane robot per ciechi dotato di intelligenza artificiale. Ecco, sarebbe da dirlo agli etologi e agli esperti di cani che hanno questa concorrenza adesso. Vabbè, una battuta. Allora, cominciamo con ricordare che la radio si basa proprio alle sue fondamenta vitali sui vostri aiuti, sui vostri contributi, nostri, di tutti, insomma, perché non ha padroni, quindi non ha grandi finanziatori, ma piccoli finanziatori, come appunto sono gli ascoltatori. Piccoli, grandi, comunque meglio tanti e piccoli che pochi e grandi, così non siamo influenzati da nessuno e ci manteniamo liberi. Quindi potete fare un versamento tradizionale alla posta, per chi non usa i bonifici, non è pratico di internet. E quindi usate il numero di conto corrente postale 2538 64 59, oppure andate sul sito radiogamma5.it e trovate le varie modalità per fare i vostri versamenti, magari periodici, automatici, un bonifico automatico costante. Oppure, ancora meglio, venite a portare un po' di contanti qui quando c'è qualche membro del consiglio di amministrazione, cioè durante i gas, serate, conferenze, eccetera. Bene, e poi c'è anche il 5 per 1000, mi raccomando, sapete che non costa nulla. E il numero ve lo ricordo, poi comunque lo sentite sempre in pubblicità, il codice fiscale da mettere sulla vostra dichiarazione dei redditi è lo 01 59 80 90 288. Ecco, poi c'è il gas prossimo, che è sabato 2 maggio dalle 14 alle 18, e con i banchetti espositivi tutto biologico o addirittura biodinamico. Trovate i vari prodotti alimentari, oltre al miele del nostro Gianni Stoppa, e molto molto altro. La novità di questa volta saranno i detersivi bio. Comunque visitate il canale Telegram Gas Gamma 5, dove appunto troverete tutti i prodotti da ordinare dalla Sicilia fino entro il 24 di aprile, e tutte le novità spiegate nei dettagli. Poi domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, come sentite anche dalla pubblicità, con sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume, scrive Luca, Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni già aperte, non so se sono già chiuse, perché ha sempre molto successo questa gita in motonave. Comunque provate a chiamare Luca al 329 0038 988. Ricordatevi di ciaobay.org per i vostri annunci, se cercate qualcosa o se dovete vendere qualcosa. E poi comunque è un progetto sociale di mutuo soccorso, ciaobay.org, in collaborazione con Radio Gamma 5. Per collaborare, se volete, in maniera volontaria naturalmente, potete chiamare lo 049 538 55 77, oppure andate sul sito, trovate l'email e potete scrivere. L'email è info@ciaobay.org. Poi c'è il libro che potete trovare qui in radio ad ogni conferenza, basta che ci sia appunto qualcuno del consiglio di amministrazione che apra l'armadio e tiri fuori il libro, oppure trovate delle copie anche nella cartolibreria Susi in Piazza Mercato a Bresseo di Teolo, o presso la libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia a Bassano del Grappa, oppure all'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco, e poi vari altri durante le trasmissioni di vari conduttori, soprattutto che siano che facciano parte del CDA, come Luca, Paolo Girotto, ma anche Fabio Turin, che è ovviamente l'autore del libro. Bene, poi c'è questa signora italiana a cui consiglio di scrivere il suo annuncio su ciaobei.org, che cerca lavoro come domestica, però con contratto in regola per 12 ore settimanali. Il suo numero è 348 5108 365. Poi c'è una raccolta firme, una petizione a favore dell'immediata scarcerazione dell'avvocato Rainer Fulmic. Ne parla sempre Alessandro, che è il collaboratore, diciamo, colui che accompagna Paolo Rossaro qui nelle sue trasmissioni, qualche volta le fa da solo, come l'altro ieri. Sapete che questo avvocato, che si è molto battuto durante il Covid contro le ingiustizie sociali, ma anche in passato è sempre stato in prima linea a difesa del popolo, diciamo, è stato incarcerato già 2 anni fa, dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo, a detta di molti, iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere. Porca miseria. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni, e in quella data, il 5 maggio, verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte per questa petizione, appunto, a favore dell'immediata scarcerazione dell'avvocato Fulmic. Sì, poveretto. Comunque sì, sta diventando un martire. Quindi ancora più famoso, l'hanno reso ancora più famoso di prima. Comunque, per trovare il link per firmare la petizione, andate sul sito della radio, quindi radiogamma5.it, o sul canale Telegram Viva la Vita. Ecco, questa petizione è stata promossa e sottoscritta, almeno qui, insomma, da noi, da Paolo Rossaro e Alessandro Delladio. Poi c'è il corso di macrobiotica dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa la miglior medicina. Ecco, Luca o Fiorenzo hanno fatto questa rima. Sono 3 incontri con Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio. Saranno sempre di sabato alle ore 15. Bene. Per informazioni e prenotazioni dovete chiamare direttamente Fiorenzo al 349 805 88 54. Vespetemo, scrivono. Poi c'è la peociada di primavera, come avete sentito poco fa anche in pubblicità, che è domenica 26 aprile, quindi non dopodomani ma quella dopo, con un ricco menù di pesce e mitili. Bene, Allora, vi faccio sentire una bella canzone, è una novità, una nuova canzone di Giovanni Pirozzi con le parole tratte da una poesia di Roby L'Alpin che si intitola Ritorno bambino. Ecco, quindi oltre alla musica ascoltate le parole. Vediamo di recuperarla da qui. Dai, che parte? Eccola.

Bella, bella Roby, bella Giovanni, se ci stai ascoltando da Napoli. Ecco, infatti Roby mi ringrazia, grazie caro dottor Gennaro Muscari da Giovanni Pirozzi e Roby Lalpi, ma grazie a voi per il vostro impegno e complimenti per la vostra creatività. E poi sono arrivati contemporaneamente alle 10:08, quindi 20 minuti fa, due messaggi, uno dal Cantone Nord, quindi Marica, e uno da quel di Verona, da Andrea Sceriffo. Allora, Marica scrive: uno, nessuno o 100.000? Quanti saranno i rimedi adatti al problema? Solo il buon Doc Muscari ce la saprà raccontare. Buongiorno a lei e a tutti i pazienti radiofonici in ascolto, da Marica e genitori. Ecco, complimenti anche per la creatività di Marica nello scrivere i messaggi. E Andrea, sempre allo stesso minuto, alle 10:08, quindi a pari merito, mi scriveva: buongiorno Super Doc, buona trasmissione in nostra compagnia, naturalmente grazie di esserci, ma grazie a voi che mi dedicate l'ascolto. E poi aggiunge Andrea: meravigliosa canzone, Doc, questa appunto scritta da Roby Lalpin, le parole e la musica di Giovanni l'ha elaborata lui. D'altronde il testo è di un grande maestro poeta e l'arrangiamento di un altrettanto grande maestro stupenda. Eh sì, Andrea, davvero bella. Bene, allora partiamo con un po' di buone notizie. Cerco sempre di portarvene qualcuna in questo mare magnum di brutte notizie, però ecco qualche luce. Sì, c'è, insomma. Per esempio, prendo da Il Tirreno di Pontedera, è un quotidiano toscano, che scrive: infermieri e operatori sociosanitari Novax, che erano stati sospesi in Toscana, beh, ora l'azienda sanitaria deve risarcirli perché il provvedimento è stato giudicato illegittimo. Ecco, lavoravano all'ospedale di Volterra e in altre strutture dell'Alta Val di Cecina. Bene, quindi l'azienda sanitaria toscana Nord-Ovest dovrà rimborsare alcuni operatori sanitari Novax. Bene, che per un paio di settimane circa erano stati sospesi dal servizio in maniera illegittima, hanno scritto i giudici adesso. Ecco, bene, bene. Erano stati sospesi dal 15 al 28 dicembre del 2021. Ecco, quindi questa è una buona notizia. Ve ne do anche un'altra. Ecco qua, assolti con formula piena i portuali che protestavano durante il Covid a Trieste. Assolti con formula piena i cinque manifestanti coinvolti nelle proteste contro il Green Pass al porto di Trieste dell'ottobre 2021, che portarono ad un massiccio sgombero delle forze dell'ordine.
Ecco, le persone alla sbarra, tra cui il consigliere comunale Ugo Rossi, che ho conosciuto, un giovane ingegnere, un attivista coraggioso, erano accusate di reati come oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ma il Tribunale di Trieste ha decretato che il fatto non sussiste. Rigettando le richieste del pubblico ministero, i giudici hanno così chiuso in primo grado un capitolo giudiziario aperto da episodi che avevano provocato forti polemiche in merito alla gestione del diritto di protesta in un periodo di restrizioni straordinarie. Ecco, poi entra nei dettagli. Per sgomberare l'area, gli agenti caricarono i manifestanti presenti facendo uso di idranti, lacrimogeni e manganelli. Bene, dunque, vediamo se c'è qualcos'altro. No, direi che questa è la notizia. E poi vediamo, ce n'era ancora un'altra, sì, ecco qua. Moreno Ferrari, il nostro conduttore radiofonico, battagliero Moreno, anche lui è stata annullata la condanna. Il professore aveva organizzato una manifestazione Novax sulle mura di Treviso senza far rispettare le prescrizioni dettate dalla questura di Treviso, quindi divieto di assembramento, obbligo di mascherina, eccetera, eccetera. E quindi era stato così condannato e adesso hanno annullato la condanna, scrivendo che non è stato reato. Bene, insomma, i tempi stanno un po' cambiando, c'è un venticello che questa volta gira a nostro favore, sta gonfiando le nostre vele in maniera corretta, in maniera giusta, come piace a noi. Però ecco, alti e bassi, perché sulla Verità di ieri, oggi non c'erano i quotidiani per lo sciopero che c'è stato ieri, no? E comunque sulla Verità di ieri, che è scritta ovviamente l'altro ieri notte, a pagina 15 è stato respinto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose di vaccino. E questo, insomma, dispiace. E anche sulla rubrica La resa dei conti, sempre di ieri, il GIP, anche questa non è proprio una bella notizia, il GIP Valeria Tomassini, questo giudice per indagini preliminari, l'emergenza pandemica giustificava l'inoculazione dei vaccini senza prescrizione medica e la sperimentazione di massa, questo è un po' il sottotitolo. E inoltre è stato respinto appunto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose. Ecco, tutta la mia disistima verso questo giudice Valeria Tomassini, che forse non ha capito bene come stanno le cose in realtà. Vabbè. Quindi, insomma, non tutte buone notizie, dipende sempre da in quali giudici incappi, incappi in quello giusto oppure in quello sbagliato.
E invece un'altra bella notizia, cioè è stato inaugurato un nuovo liceo steineriano a Padova, che è stato chiamato Olivetti. Sarà contento Paolo Girotto? Chissà se ne è venuto a saperlo. Allora, qualche giorno fa, una settimana fa mi sembra, più o meno neanche, c'è stato appunto il taglio del nastro per la nuova sede del liceo Adriano Olivetti, liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale, un nuovo polo educativo che si affaccia nel panorama scolastico padovano, voluto da Arca Educazione, che è l'ente gestore del percorso didattico ispirato alla pedagogia Steiner-Waldorf. L'inaugurazione della nuova sede all'Arcella segna una tappa fondamentale per l'istruzione superiore steineriana, unita alla visione umanistica di Adriano Olivetti. E in concomitanza con la nuova sede, il liceo ha anche avviato l'iter per essere riconosciuto come scuola paritaria. Ecco, sapete che di solito le scuole steineriane arrivano fino alla terza media, diciamo, che loro chiamano ottava. Sono rari i licei, ce n'è uno a Milano, ce n'è uno a San Vendemmiano vicino a Conegliano, e quindi è questo di Padova, almeno nel nord Italia mi sembra che siano solo questi tre licei. Ecco, si tratta, prosegue l'articolo, mi sembra che sia sul Mattino di Padova, mi sembra, solo che non lo vedo da qui. Si tratta di un passaggio importante, il coronamento di un sogno. Per questa sede definitiva del liceo abbiamo messo tutto il nostro impegno come comunità, nonostante le risorse limitate, dice il presidente della cooperativa sociale Arca, Nicola Cardi. Siamo un progetto educativo, ma entro giugno auspichiamo il riconoscimento come istituto paritario e anche pensiamo di entrare nella federazione delle scuole Steiner-Waldorf, per forza. Con il liceo Olivetti vogliamo offrire ai ragazzi un ambiente che non sia solo una scuola, ma un luogo di crescita umana e intellettuale, capace di coniugare la libertà di pensiero tipica del metodo Waldorf, metodo steineriano, con i valori di comunità e responsabilità civile di Adriano Olivetti. Bello questo accostamento. Steiner Olivetti. Il liceo è partito 4 anni fa, con una classe prima, accoglie 65 studenti. A settembre partirà una nuova prima e il prossimo anno usciranno i primi diplomati. I ragazzi sono il nostro futuro. Questo è l'ufficio scolastico regionale che dice le solite ovvietà. Bene, quindi anche questa mi sembra una buona notizia, almeno per chi è interessato all'istruzione steineriana. So che non sono in molti. Buongiorno dottor Gennaro, per il liceo di Olivetti sono venuti anche a gamma 5. Ecco, vedi, non avevo ascoltato la trasmissione, non riesco a stare tutto il giorno in ascolto. Grazie quindi per aggiornarmi, grazie a te Luca. Chi è che li ha ospitati? Fammelo sapere. Paolo Girotto oppure Elio? Fammi sapere Luca se lo sai. Dunque, proseguiamo.
Dunque. Sì. La nuova vita dell'amianto. Anche questo in qualche modo è una notizia interessante. Di solito l'amianto è sempre rappresentato in maniera negativa, no? Sapete che è estremamente tossico. Allora, prendo l'articolo dalla rivista Gaia, una rivista di ecologia e tecnologie appropriate. Mi piace questo sottotitolo, tecnologie appropriate. Non dobbiamo essere contro la tecnologia, ma dobbiamo usarla in maniera appropriata. E ovviamente devono essere tecnologie sostenibili in qualche modo, che non vadano a danneggiare più di tanto l'ambiente. Sì, un po' di danni lo fa sempre la tecnologia, importante che siano compensati. Ecco, per esempio, hanno trovato un modo per riciclare in qualche modo l'amianto o comunque renderlo inerte. Sentite un po'. Intanto è stato usato in maniera massiccia nel Novecento, nel secolo scorso, in moltissimi settori, dall'edilizia all'industria. In Italia dal 1992 ne è stato vietato l'uso, la produzione e la vendita dell'amianto e anche di tutti i manufatti che lo contengono, ovviamente, ma è ancora presente sul territorio, soprattutto all'interno di tubazioni e nelle coperture di edifici o capannoni vari. Sebbene siano promosse attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, il percorso verso l'eliminazione completa dell'amianto è ancora lungo, bisogna ammetterlo. Generalmente lo smaltimento tradizionale dell'amianto consiste nel deposito in discarica. Ovviamente una discarica controllata, una discarica insomma in cui è in sicurezza l'amianto, non è che viene lasciato all'aria, magari a pezzetti, perché sapete che le fibre di amianto sono quasi volatili, sono molto leggere, quindi possono anche con un colpo di vento andare in giro. Ma la scarsità di impianti a livello italiano di queste discariche e i costi elevati rendono questa soluzione poco sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale. Per questo motivo, negli ultimi anni, e questo mi ha colpito questa notizia, si è assistito ad un crescente interesse verso tecniche come quella dell'inertizzazione, che consiste in trattamenti volti alla trasformazione dell'amianto in un materiale inerte, appunto, dunque non pericoloso per la salute dell'uomo, attraverso modifiche cristallochimiche. Cioè, l'inertizzazione può avvenire in diverse modalità, per via termica, quindi con l'utilizzo di forni ad atmosfera controllata, oppure torce al plasma e microonde, quindi insomma con il riscaldamento dell'amianto, oppure per via chimica attraverso l'utilizzo di acidi e acqua supercritica e per via meccanochimica attraverso la macinazione e trattamento chimico. Una volta reso inerte, quindi sicuro, l'amianto può essere anche riciclato e riusato come materia prima secondaria.
Questo approccio, cioè l'inertizzazione, consente non solo di ridurre i costi di smaltimento e il volume dei rifiuti, ma ci permette di trasformare un rifiuto pericoloso in una risorsa. Tra i processi più noti vi è la vetrificazione, che consiste nel portare i materiali ad una temperatura tale, quindi altissime temperature, da superare il punto di fusione, con la conseguente formazione di un nuovo materiale vetrificato che prende il nome di cofalit, cofa come cofano, cofalit, generalmente utilizzato come sottofondo stradale. Ma pensa un po'. Poi ci sono altre tecniche che includono la stabilizzazione in matrice cementizia o polimerica, con trattamenti chimici, conversione termica a temperature inferiori alla fusione e processi metallurgici. Inoltre, la ricerca italiana ha sviluppato processi innovativi come quello ideato dal professor Roveri, che prevede l'impiego del siero di latte, incredibile, il siero di latte con l'amianto, per sciogliere la matrice cementizia dell'amianto, sì, sul cemento, insomma. Questo metodo ci permette di ottenere minerali solidi riutilizzabili come fertilizzante, punto, e acqua che una volta depurata può essere impiegata nuovamente nell'agricoltura. Quindi il metodo permette di ottenere minerali solidi e acqua. Oltre al cofalit esistono altri materiali derivanti dalla trasformazione dell'amianto, tra cui il CRI-AS, CRI con la Y, ciao CRI, che è un inerte in grado di sostituire il calcestruzzo tradizionale per un 20% del totale, affinché la resistenza del prodotto finale rimanga inalterata. Un altro materiale è l'atonit, un materiale simile al cemento pozzolanico. Ma cos'è il cemento pozzolanico? Sono andato a vedermelo. La pozzolana è roccia vulcanica usata già nell'antica Roma, pensate un po', i romani, grandi costruttori. Ecco, e poi vabbè, prosegue l'articolo. Sì, un altro punto importante è rappresentato dalle fibre sostitutive dell'amianto. Certo, visto che non si può più adoperare nuovo amianto, bisogna trovare delle alternative che siano quantomeno innocue o meno nocive, insomma. Quindi fibre sostitutive progettate per sostituire l'amianto senza compromettere la salute dell'uomo. Tra queste si distinguono fibre naturali come cotone, lana, canapa e fibre sintetiche quali le PCV, le FAV, impiegate maggiormente nell'isolamento termico e acustico. Però comunque bisogna fare attenzione alla loro inalazione, che potrebbe causare delle irritazioni polmonari. Sì, non certo il cancro ai polmoni o ai bronchi come l'amianto, però consigliano di usare delle protezioni durante la lavorazione di queste fibre. Ok, adesso facciamo un break musicale. Perché break? Pausa! Cosa dici break? L'ennesimo inglesismo. E quindi una pausa musicale, vi faccio sentire
come la settimana scorsa, i Pentatonix, che incredibile, sembra che usino strumenti, in realtà fanno tutto con la voce, e questa era forse la loro più famosa canzone, la meravigliosa Alleluia, visto che siamo ancora in atmosfera pasquale, trascorsa da poco la Pasqua. Alleluia, è risorto.

Bellissima, eh? Allora, mi è arrivato un messaggio, manca 1 minuto e 40 secondi, devo stare attento che qua la pubblicità è implacabile. Stefano da Vicenza mi ha mandato cos'è, un titolo di un quotidiano, una rivista, boh, proprio. Vedo che la data è di oggi. Attenti al lupo. È sconsigliato lasciare le strade, i sentieri. Sulla via Francigena spuntano cartelli intestati al comune, ma si tratterebbe di avvisi falsi per tenere lontani pellegrini ed escursionisti. Ma guarda che disgraziati. I cartelli sono stati affissi abusivamente. Quindi, insomma, se volete fare la via Francigena, state tranquilli che non ci sono lupi minacciosi. Oddio, magari qualche lupo forse lo si potrà anche incontrare, ma è raro. E poi di solito stanno lontani dagli esseri umani, che sono pericolosi per loro. Gli attacchi dei lupi agli umani sono rarissimi e, insomma, e ancora più raramente mortali. Grazie Stefano. E poi ha mandato un altro messaggio Stefano, ma lo leggo dopo la pubblicità. Rimanete qui, eh? Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sono Gennaro e stavo leggendo i vostri messaggi. Questo mi è piaciuto molto, di Stefano di Vicenza, che scrive: buondì, buona trasmissione. I giornalisti in sciopero potrebbero scrivere questo slogan: o ci pagate o scriviamo solo la verità. No, senza la. O ci pagate, direi ci pagate di più perché sono effettivamente pagati poco, o scriviamo solo verità. Bea Stefano. E poi chi è? Max mi chiede: buongiorno Doc, volevo chiedere un consiglio per una crema per la cute per mio figlio, che ha fatto la rimozione dei perni nella tibia,

0: staccare la pelle dai tessuti con trattamento successivo. Grazie. Beh, una crema per la cute, una delle migliori, è a base di calendula, che è un antibatterico, un cicatrizzante, un antinfiammatorio, un riepitelizzante, cioè facilita la riformazione dell'epitelio. Quindi adesso non so bene qual è il problema nei dettagli, però una crema alla calendula mi sembra la cosa migliore in questo caso. Bene, allora vi farei sentire questo avvocato. Aspetta, che non trovo il nome. Dunque, ah sì, l'avvocato Gianfranco Vecchio, che è stato intervistato su Canale Italia. Sentite cosa dice su Kennedy Junior, il ministro della salute americano. Allora, aspetta che arriva, eh. Perché non c'è l'audio? A chi lo chiedo? Ma va a te. Non c'è l'audio. Ah, eccolo qua, il simboletto dell'audio lo nascondono.
1: A una delle ultimissime dichiarazioni che mi risulta fatte da Kennedy, che ha detto, Kennedy, ministro della salute americana, che ha detto: guardate che il problema dal punto di vista economico non sono i guadagni dei vaccini, ma sono i guadagni per la cura delle malattie che vengono dai vaccini, cioè la produzione di tutti i medicinali e di tutta l'attività di cura che deve essere fatta dopo. Queste dichiarazioni fatte dal ministro della salute, il quale sin dal suo insediamento come prima iniziativa ha preso 17 esperti del comitato per l'immunizzazione della FDA, che era sostanzialmente un incrocio tra l'Istituto di Sanità italiano e l'AIFA, potremmo dire, e le ha licenziati per evidenti conflitti di interesse, non garantivano terzietà. Ha subito una sorta di processo all'interno del Senato al quale ha risposto ai senatori: scusi lei quanto prende dalle case farmaceutiche, scusi lei quando ci sono dei video meravigliosi che ti consentono di vedere, che consentono a tutti che volessero di vedere come ha messo a tacere i senati che lo, scusatemi, i senatori che lo criticavano, e ha completamente rivoltato questo panel che è fondamentale perché ha un'efficacia, quello che decide diciamo viene assunta come decisione, e tra le ultime cose che hanno fatto hanno sostanzialmente eliminato il vaccino contro l'epatite B, che è un vaccino assurdo perché si fa ai bambini un vaccino per una malattia che si contrae sessualmente o con lo scambio di siringhe, e che invece noi abbiamo nella cosiddetta esavalente perché la Glaxo pagò 600 milioni per farcela inserire, ed è qualche cosa che è documentato, ci sono sentenze della Cassazione che lo hanno certificato, e noi continuiamo a avere il vaccino per l'epatite B tra i sei dell'esavalente, che sono già di per sé una follia, perché con un'unica dicendo risparmiamo un'iniezione, no, non sei tu che risparmi un'iniezione, è chi li mette tutti quanti in un'iniezione che risparmia facendolo, con gli adiuvanti, perché hanno detto abbiamo tolto il mercurio, negli Stati Uniti avevano ancora il mercurio all'interno dei vaccini, Kennedy ha fatto in modo di eliminarlo, si chiama Timerosal, ma noi abbiamo l'alluminio. E basta sentire il professor Bellavite per sapere che cosa fa l'alluminio e quale capacità di penetrare il cerebro nei bambini in formazione ha. Kennedy, in un bellissimo intervento, faceva questa battuta: io sono 30 anni che mi occupo, tra l'altro, di cercare di togliere il mercurio dal pesce, cioè di occuparmi di tutte le problematiche connesse al consumo del pesce pescato in certe situazioni e che porta mercurio nella pancia di chi se lo mangia. Ebbene, nessuno mi ha mai chiamato no fish, perché se mi metto a a cercare di togliere il mercurio dai vaccini, mi chiamate Novax? E a me sembra questa una perfetta sintesi, che dovrebbe essere diffusa anche in Italia, di come vanno affrontati questi temi. Faccio riferimento a una delle ultimissime dichiarazioni che mi risulta fatte da Kennedy, che ha detto Kennedy.
0: Ecco, stava ricominciando. Bella battuta. No fish. E no vax. Allora, questo chi è? Blu, si firma Blu. Buongiorno dottore, il suo suggerimento di crema di calendula è perfetto se mescolato con l'olio di iperico. Le due sostanze lavorano in sinergia, potenziandosi a vicenda e sanano la pelle ad una velocità incredibile. Sì, ti do pienamente ragione, l'iperico è ottimo anche per via topica, oltre che per bocca, ma per bocca è usato l'erba di San Giovanni, no? L'iperico è usato per l'umore, migliorare l'umore, quindi è un po' un antidepressivo, ma come sotto forma di crema è vero, è ottimo per disinfiammare, per lenire. Insieme alla calendola, infatti, ci sono delle creme che hanno entrambe queste sostanze. Grazie del suggerimento. Dunque, sì, Francesca, piede diabetico è più complicato. Certo, la calendola va bene comunque, anche con un po' di iperico, però bisogna lavorare anche dall'interno, perché recidivano facilmente queste piaghe nei diabetici e anche sono difficili da cicatrizzare. Il discorso si amplia, non chiedetemi altro, perché non va bene, ecco, dare consigli così senza conoscere le persone. Posso fare peggio. Allora, un messaggio che è arrivato da Silvia Favaretto, sull'ottimo sindacato Fisi, di cui ogni tanto vi ho parlato. Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, mi sembra che sia così, vado a memoria, e qui si consiglia su questo messaggio di scaricare l'app Fisi Sindacato, l'app ufficiale, l'applicazione, e così si possono avere gratuitamente notizie, servizi, informazioni e contatti. Quindi notizie in tempo reale, aspetta che lo amplio, servizi e assistenza, anche consulenze e supporto rapidamente, dunque anche si possono trovare le sedi Fisi più vicine alla propria abitazione, e poi c'è anche un'area riservata dedicata agli iscritti. Ecco, tutte le istruzioni le trovate sotto Fisi Sindacato, bisogna andare nell'area riservata. Ecco, ricordo che Fisi si è sempre comportato bene anche durante la psicopandemia, è sempre stato dalla nostra parte. Ecco, si parte da Play Store, ma penso che anche cercando Fisi Sindacato, si può anche lasciare una recensione andando su Play Store Fisi Sindacato alla voce valuta questa applicazione, E questo contributo è importante per rendere l'applicazione più visibile a tutti, ecco, lasciando una recensione positiva naturalmente, non negativa. Bene. Ora, vabbè, con Cri qualche sera fa, anzi no, vabbè, ho visto la torta del presidente, no, ero con Bruno, vabbè, insomma, però poi gliel'ho raccontata tutta, raccontato tutto a Cristina, questo film molto commovente, forte, toccante, la torta del presidente, ecco, ve lo consiglio. Dunque, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali anche al Festival di Cannes, il premio del pubblico, ed è un film iracheno, in lizza anche come candidato agli Oscar. È fatto molto bene, davvero. Ecco, sull'Iraq negli anni 90. E la protagonista è una bambina di 12 anni che deve preparare una torta per il compleanno di Saddam Hussein tra il periodo di carestia e la paura dei bombardamenti americani. È uscito un mese fa in Italia, quindi lo trovate ancora al cinema. Ecco, se vi capita di andare al cinema, cercate La torta del presidente, davvero merita. Ok, allora, un altro, ah sì, aspetta, mi sono accorto che c'era un'altra notizia che riguardo ai portuali di Trieste, un ruolo simbolico in quel frangente dei portuali di Trieste, vi ricordate, un ruolo è stato giocato da Stefano Puzzer, ex leader dei portuali di Trieste, il cui licenziamento dal porto è stato annullato lo scorso autunno, quindi 2025, dalla Corte di Cassazione. E in un post sui social Stefano Puzzer ha scritto: vi do una notizia meravigliosa, nonostante lo Stato e le forze dell'ordine non si siano mai scusate con noi, ma anzi hanno pure avuto il coraggio di denunciare alcuni manifestanti pacifici, inventandosi oltraggi, resistenze e addirittura aggressioni. Bene, oggi tutti i manifestanti che sono andati in giudizio senza patteggiare sono stati assolti con formula piena. Avanti tutta, la gente come noi non molla mai. Ecco, ci tenevo a concludere l'articolo sui portuali di Trieste e mi collego sempre ai portuali con un altro articolo di Gaia, di ecologia, rivista di ecologia e tecnologie appropriate, che titola «I portuali non lavorano per la guerra». A Livorno, Genova e Venezia, le navi israeliane della ZIM, cariche di armi, non hanno potuto attraccare. Bravi, hanno boicottato, hanno incrociato le braccia. Quindi i principali porti del Mediterraneo e del Mare del Nord, quindi non solo in Italia, sono stati bloccati per tutta la giornata del 6 febbraio scorso, per il primo sciopero internazionale dei lavoratori portuali contro guerre e imperialismo. Le bandiere della Palestina erano le più numerose nei cortei organizzati in tutti gli scali marittimi più importanti d'Europa, tra cui Marsiglia, Bilbao, Pireo, Genova. Braccia incrociate anche in Nord Africa e Medio Oriente, da Mersin in Turchia a Tangeri in Marocco, o Tangeri, non ricordo come si pronuncia. Le adesioni sono arrivate oltre oceano anche in Sud America e Stati Uniti. Ecco, mobilitazione organizzata dai vari sindacati. In Italia si chiama USB, dunque, con lo slogan "I portuali non lavorano per la guerra", e quindi si sono proprio rifiutati di svolgere le funzioni di carico e scarico per 24 ore. Tra le richieste dei portuali, l'immediata fine del genocidio dei palestinesi, perché era il 6 febbraio, quindi era ancora in corso, eccetera, eccetera. E anche a Livorno, sì, l'ho già detto, Livorno, Genova e Venezia. Le armi non passano, ecco un altro slogan, era questo. E bravi i portuali. Bene, ora sentiamoci un'altra canzone. Beh, potremmo anche rimanere, no, non rimanere, sì, rimanere su Giovanni Pirozzi con la canzone della radio, l'inno della radio. Allora, arriva. Eccolo, qualche secondo.

Bella, proprio anche le parole sono profonde, il testo profondo. E infatti Roby mi scrive: ora c'è l'inno di Radio Gamma 5, grande Gennarino. Grazie anche da parte di Giovanni Pirozzi, mi scrive Roby. E poi Davide da Vicenza. Che firma Vincenza, deve essere un enologo probabilmente. Hey Doc, come va? Per favore, mi metteresti la canzone L'ultima notte degli Alpini, scritta da Beppi De Marzi e cantata dal coro dei Crodaioli? Sì, volentieri, mi piacciono queste canzoni. E parla della tragica ritirata dalla Russia. Ed è struggente. Grazie, un abbraccin, Davide da Vinceremo. Prima o poi gioca sul nome Vincenza. Poi dunque, vediamo. Ciao Gennaro, un plauso ai discount di più che vendono ottimi datteri palestinesi Medjool. Ho invece preso due nuove bombole Soda Stream e l'impiegata mi ha confermato che è un marchio israeliano che manipola il mercato europeo. Adriano 68. Ah, grazie Adriano, quindi comprate i datteri palestinesi Medjool, che il tipo Medjool sono i migliori. E invece lasciamo perdere le bombole Soda Stream. Ok, Paul scrive: buongiorno dottore, ho sentito la bella notizia che ha riportato dei portuali di Trieste che boicottano le navi cariche di armi. Sì, l'hanno fatto il 6 di febbraio, per 24 ore. Poi non è più successo, mi sembra. Comunque, insomma, già un buon segno. Ok. Non c'è altro. Allora, sentiamoci. Sono le 11:28. Sentiamoci proprio L'ultima notte degli Alpini, cantata dai Crodaioli.

mormorando stremata 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo, avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio-verde. No, non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come

Stavi lì con le tue scarpe rotte, te ne guardavi, vedevi gli occhi morti, e te ballavi le gambe tutta la notte, e bagliavi, te cantava i cori. Yosca, yosca, salta la mura, finché la dura. Oh, yosca, yosca, yosca, salta la mura, vai con me. Oh, yosca, yosca, yosca, salta la mura.

mi sono permesso di cantarci sopra, che mi ha ricordato l'adolescenza. Quindi sto parlando di 55 anni fa circa. Quando con i Boy Scout, con la parrocchia in montagna cantavamo queste canzoni dei Crodaioli, in particolare Iosca la Rossa. Nico a Nico non è piaciuta, infatti mi scrive: "Buongiorno caro dottor Muscari, io la seguo sempre in radio, ma lei persiste ad avere dei gusti musicali allucinanti. Salvo rarissime eccezioni, manda di quelle schifezze sonore che abbassano le energie anche ai più tenaci. Ecco, andrebbero bene come tortura. Comunque la saluto con affetto, Nico." Nico, ognuno ha i suoi gusti e comunque non l'ho scelta io, ma è stata una richiesta di un radioascoltatore, mi sembra Stefano da Vicenza, mi sembra. E comunque Paul invece, Paul mi scrive, proprio polare a Nico, e con questa, dottore, con questa canzone che non conoscevo mi ha emozionato. Brividi e una lacrima. Grazie di cuore e un abbraccio forte, forte a tutti gli uomini alpini della Russia. Ecco, hai capito, Nico? C'è chi si commuove con queste canzoni. Dunque, Gabri da Romano De Zelino scrive: "Ora mandi Volta la carta." Grazie da Gabri Romano. Sì. Un'altra canzone, sì. Volta la carta. Non so se la trovo questa, perché non credo sia il titolo. Boh. Dunque, aspetta. Stefano di Camisano mi manda una foto che titola: "Con gli alpini ti vaccini." Già, datata giugno 2000, 2021, purtroppo gli alpini si erano schierati con il governo a favore delle vaccinazioni Covid. Vabbè, pensavano di fare del bene, pensavano di essere sulla strada giusta, invece si sono sbagliati. Spesso c'è proprio sotto una ignoranza di fondo, una disinformazione, e ci sono cascati anche loro. Dispiace, sì, dispiace Stefano di Camisano. E Robin Alpino ovviamente dice: viva gli alpini, de una volta però, sì, infatti. Sì. Dunque, e poi c'era anche, mi avevano mandato, ah sì, chi è questo? Giuseppe mi aveva mandato l'originale, questa è l'originale più espressiva, sempre della stessa canzone, però insomma non è che posso rimetterla adesso. Se no, Nico si arrabbia. "Ciao Gennaro, ieri in radio qualcuno ha detto che hanno rimandato la vaccinazione aviaria dei polli nel Veneto." Sì, nella trasmissione di Paolo Girotto l'ho ascoltato anch'io. "Da come ho capito, c'è lo zampino di Sumski e Lovat. Tu ne sai qualcosa?" No, Maurizio, non sono informato su questo. Probabilmente sì, perché sono riusciti a entrare nel consiglio regionale Sumski, il collega medico Sumski e Lovat, o Lovat, boh. E probabilmente sì, hanno spinto per
bloccare la vaccinazione negli animali con il vaccino ad mRNA. Dunque Fabio scrive: ciao Gennaro, metti qualcosa di più animante, vuto che se tagliemo e vene, addirittura. Davide da Vicenza scrive: no doc, non sono un enologo, immagino, però sbevazzo moderatamente per smemorarmi quanto basta e non pensare troppo agli effetti di questo nefasto sistema criminale che ci sovrasta. Comunque doc, hai fatto un casino con le canzoni degli Alpini che ti avevo chiesto, mi sa che non sei astemio neanche tu. Benvenuto nella Alcoholic Community, un abbraccio Gennari e vaffanculo a Nico Criticone. Davide Davin. Vabbè, sì, ma niente di grave, comunque sono casini scherzosi questi. Bene, allora vediamo di tornare alle notizie, manca circa un quarto d'ora. Ah sì, c'è questa quest'altra bella notizia, che hanno scoperto un fungo, pensate un po', un fungo in Amazzonia che almeno in laboratorio riesce a mangiarsi la plastica. Sono riusciti questi funghi a degradare poliuretano e altri difficili composti. La plastica continua a crescere come una massa che si allarga ogni anno. I numeri aiutano a capire la scala del problema. La produzione globale ha superato i 400 milioni di tonnellate all'anno e le stime più citate indicano che soltanto una quota intorno al 9% della plastica prodotta su scala storica è entrata davvero in un circuito di riciclo. Quindi solo il 9% viene riciclata. Il resto si accumula nelle discariche, si disperde negli ambienti naturali, si frammenta in particelle sempre più piccole e resta lì a lungo dentro acqua, suolo e catena alimentare. Infatti le particelle di plastica sono entrate anche nel corpo umano, creando danni ovviamente. Dentro questo scenario i funghi mangia plastica attirano attenzione da anni, infatti ve ne avevo già parlato tanti anni fa di questi funghi, perché toccano un punto preciso: usare organismi vivi e i loro enzimi per intaccare polimeri che oggi pesano come un'eredità permanente, insomma, è importante questo argomento, no? La linea di ricerca esiste, è seria, ha già prodotto studi molto citati, ma il passaggio decisivo sta tutto qui. Per ora si parla di laboratorio, di prove controllate, di meccanismi biologici osservati con rigore. Si parla anche di una prospettiva che resta aperta, ancora in cerca di scala, velocità e continuità. Allora, la storia più nota parte nel 2008, quando un gruppo di studenti di Yale, Yale si scrive con la Y, partecipò ad una spedizione di ricerca nell'Amazzonia ecuadoriana. Durante quel lavoro raccolsero funghi endofiti, microorganismi che vivono nei tessuti vegetali senza distruggerli. Tra i funghi isolati studiati in seguito, uno attirò subito l'attenzione e si chiama Pestalotiopsis microspora. Sciogli lingua. Pestalotiopsis
Nel 2011 uno studio pubblicato su una rivista di ambiente e di microbiologia, rivista scientifica ufficiale, mostrò che due isolati di questa specie, due funghi, riuscivano a crescere su poliuretano come unica fonte di carbonio, quindi di nutrimento sul poliuretano, sia in presenza di ossigeno sia in condizioni anaerobiche, quindi senza ossigeno. Lo stesso lavoro aggiungeva un dettaglio molto importante: la caratterizzazione molecolare dell'attività osservata suggeriva il coinvolgimento di una idrolase serina, serine idrolase, che è un enzima capace di intervenire sui legami del polimero. Quel dettaglio sulle condizioni anaerobiche pesa parecchio, perché l'interno di una discarica tende proprio a diventare povero di ossigeno nel tempo. Lì il materiale resta compresso, umido, stratificato, attraversato da processi biologici che portano anche alla formazione del gas di discarica. Quindi vedere un fungo attivo sul poliuretano in un ambiente di questo tipo, cioè senza ossigeno, ha aperto un varco concreto nell'immaginazione scientifica: la biodegradazione, che in quel contesto smette di sembrare soltanto un esercizio da piastra, la piastra da laboratorio, e inizia a dialogare con luoghi reali dove la plastica si accumula davvero, cioè nelle discariche. Il punto forte di questa ricerca sta proprio nella sua specificità. Molte strategie di degradazione dei polimeri si appoggiano a pretrattamenti fisici o chimici, come ossidazione, calore, alterazioni superficiali, che rendono il materiale più vulnerabile. Qui invece entra in scena una capacità biologica di questi funghi, che agisce in condizioni più miti e porta con sé una domanda ormai stabile: quanto può spingersi davvero questo tipo di degradazione fuori dal laboratorio? Quindi questi funghi, in parole povere, potrebbero funzionare anche nelle discariche, sulla plastica vera e su tonnellate di plastica, o solo in laboratorio? Pestalozziopsis microspora resta il nome, resta comunque un simbolo, ma il campo si è allargato. Nel 2017 un lavoro su pollution, environmental pollution, ha descritto il caso di un altro fungo, Aspergillus tubingensis, isolato in un sito di smaltimento rifiuti a Islamabad, in Pakistan, capace di degradare poliestere poliuretano in condizioni sperimentali su agar, quindi sempre in laboratorio. Lo studio documentava modifiche evidenti alla superficie del materiale, segni che hanno rafforzato l'idea di una biodegradazione fungina dei poliuretani come filone concreto di ricerca. E adesso si entra in un territorio più ampio, quello della mycoremediation, cioè l'uso dei funghi per trattare contaminanti ambientali, quindi ci allarghiamo. I protagonisti più citati sono spesso i white rot fungi, quindi funghi del marciume bianco noti per il loro apparato enzimatico, cioè contengono lacasi, perossidasi e altri enzimi che permettono di attaccare molecole organiche molto resistenti. In letteratura compaiono applicazioni e studi su coloranti sintetici, su pesticidi, su idrocarburi, composti aromatici persistenti e diversi inquinanti industriali. Insomma, ci sono questi funghi che riescono a eliminare tutti questi inquinanti o a mangiarseli, insomma. Anche il capitolo dei metalli pesanti entra spesso nello stesso discorso, no, addirittura con una distinzione utile da tenere a fuoco.
In questo caso i funghi lavorano soprattutto attraverso adsorbimento, immobilizzazione, sequestro o trasformazione, più che attraverso una digestione del contaminante nel senso comune del termine. Beh, vorrei vedere se i funghi riuscissero a mangiarsi addirittura metalli pesanti, però possono adsorbirli, immobilizzarli, sequestrarli, trasformarli, insomma un'altra faccia della stessa intelligenza biologica, quindi non tanto artificiale quanto biologica questa intelligenza, da una parte degradazione di sostanze organiche complesse, dall'altra interazione fisico-chimica con elementi tossici come i metalli pesanti presenti nei suoli e nelle acque. Ecco, quindi il fascino di questi studi si capisce a volo. L'idea che un organismo già presente in natura possa aggredire materiali sintetici così ostinati entusiasma proprio. Però ecco, le review più recenti, quindi le revisioni scientifiche più recenti, insistono sugli stessi nodi. Le cinetiche sono lente, la conversione è incompleta dei polimeri, fortissima variabilità fra specie, materiali e condizioni ambientali, più il problema decisivo della scalabilità, cioè scalare le dimensioni intendono, no? Quindi andare su scale grandi. Questo significa che i funghi mangia plastica oggi vanno letti per quello che sono davvero, una frontiera biologica promettente, quindi non ancora applicata in natura, cioè su grandi scale. Comunque è, sul piano sperimentale è già solida. Però ecco, si è in cerca di infrastrutture, di processi, tempi, costi compatibili con il mondo reale, eccetera. La scienza comunque ha già mostrato che alcuni funghi sanno intaccare il poliuretano e altri polimeri. Adesso appunto serve il passaggio più difficile, quello che porta dagli studi scientifici agli impianti, dai terreni di coltura ai rifiuti veri, dalle intuizioni di questi bravi ricercatori ai sistemi, insomma, grandi sistemi. Per ora lavorano in silenzio questi funghi dentro una piastra, mentre fuori la plastica continua ad arrivare a tonnellate. Quindi bisognerebbe cominciare a ridurre la plastica, magari a favore delle bioplastiche, come quelle a base di canapa di cui vi ho già parlato, che avrebbe il grande vantaggio di crescere molto velocemente e di non inquinare, anzi. Bene, dai, speriamo. Roberto da Milano scrive: ciao Doc, ascoltiamo un mondo di uomini, bambini e auguri. Ah, una canzone, no? Mi sembra. Quindi uomini, bambini, vediamo se la trovo qua. Uomini, bambini. Allora, ce ne sono tante. Uomini, bambini, angeli, gatti di vicolo miracoli, è questa, Roberto. Oppure Il mondo degli uomini bambini di Mauro Levrini. Oppure, sì, ancora Il mondo degli uomini bambini, Chan Sunier. Basta, non ce ne sono altre. Ah no, ce n'è un altro di Lella Blu, Il mondo degli uomini e bambini. Dimmi, Roberto, quali di questi, non so,
a cosa ti riferisci? Buongiorno dottore, sono Yolanda. Il mio vicino ha due cani piccoli e uno da caccia, ma lui non fa nessun tipo di vaccino ai cani. Le chiedo, va bene o è sbagliato? La ringrazio con tanta simpatia. Non sono un veterinario, dovessi chiedere a Paolo Girotto. Ma insomma dipende, difficile in questi ultimi secondi fare un discorso esauriente su questo scottante argomento. Ciao Gennaro, credo che intendesse il mondo di uomini e bambini di Demis Roussos. Questo è Paolo che dà una mano a Roberto da Milano, però manca un minuto, quindi la farò ascoltare la prossima volta. Mi faccio un appunto e ve lo faccio ascoltare mercoledì prossimo. No, sì, mercoledì prossimo, che tocca dalle 12 alle 15. Buongiorno del liceo di Olivetti. Se ne è parlato nella puntata di Fabio Turin del 24 marzo e può trovare il podcast sul canale Telegram La Pedagogia del Cuore. Un caro saluto, Luigi da Pescara addirittura. Grazie Luigi. Poi Hermes scrive e continuano a fare deforestazione per fare spazio ad allevamenti intensivi e agricoli. Ottimo. Sì, Hermes. Bene.

Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima.

0: con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 17, ma noi non siamo superstiziosi. E sono le 10 e 11 minuti. E anche Giovanni Pirozzi mi è caduto l'occhio su un suo messaggio delle 8 e 12 di questa mattina. Aveva scritto: buongiorno, non sono superstizioso anche se ho un gatto nero in casa fin da cucciolo. neanche io sono superstizioso e oggi andrà tutto bene nonostante sia venerdì 17. Allora, vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672, solo messaggi sia SMS che WhatsApp. Allora, venendo qui ascoltavo come al solito Radio Gamma 5 e la trasmissione sui cani, gatti, animali domestici. Sempre curiosa e mi è venuto in mente che qualche giorno fa ho visto che hanno costruito, mi sembra in Cina, un cane robot per ciechi. Cane robot per ciechi dotato di intelligenza artificiale. Ecco, sarebbe da dirlo agli etologi e agli esperti di cani che hanno questa concorrenza adesso. Vabbè, una battuta. Allora, cominciamo con ricordare che la radio si basa proprio alle sue fondamenta vitali sui vostri aiuti, sui vostri contributi, nostri, di tutti, insomma, perché non ha padroni, quindi non ha grandi finanziatori, ma piccoli finanziatori, come appunto sono gli ascoltatori. Piccoli, grandi, comunque meglio tanti e piccoli che pochi e grandi, così non siamo influenzati da nessuno e ci manteniamo liberi. Quindi potete fare un versamento tradizionale alla posta per chi non usa i bonifici, non è pratico di internet. E quindi usate il numero di conto corrente postale 25 38 64 59, oppure andate sul sito radiogamma5.it e trovate le varie modalità per fare i vostri versamenti, magari periodici, automatici, un bonifico automatico costante. Oppure, ancora meglio, venite a portare un po' di contanti qui quando c'è qualche membro del consiglio di amministrazione, cioè durante i gas, serate, conferenze, eccetera. Bene, poi c'è anche il 5 per 1000, mi raccomando, sapete che non costa nulla. Il numero ve lo ricordo, poi comunque lo sentite sempre in pubblicità. Il codice fiscale da mettere sulla vostra dichiarazione dei redditi è lo 0159 8090 288. Ecco, poi c'è il gas prossimo che è sabato 2 maggio dalle 14 alle 18 e con i banchetti espositivi tutto biologico o addirittura biodinamico. Trovate i vari prodotti alimentari oltre al miele del nostro Gianni Stoppa e molto molto altro. La novità di questa volta saranno i detersivi bio. Comunque visitate il canale Telegram Gas Gamma 5, dove appunto troverete tutti i prodotti da ordinare dalla Sicilia fino entro il 24 di aprile e tutte le novità spiegate nei dettagli. Poi domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, come sentite anche dalla pubblicità, con sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume, scrive Luca, Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni già aperte, non so se sono già chiuse, perché ha sempre molto successo questa gita in motonave. Comunque provate a chiamare Luca al 329 0038 988. Ricordatevi di ciaobei.org per i vostri annunci, se cercate qualcosa o se dovete vendere qualcosa. E poi comunque è un progetto sociale di mutuo soccorso, ciaobei.org, in collaborazione con Radio Gamma 5. Per collaborare, se volete, in maniera volontaria naturalmente, potete chiamare lo 049 538 55 77, oppure andate sul sito, trovate l'email e potete scrivere. L'email è info@ciaobei.org. Poi c'è il libro che potete trovare qui in radio ad ogni conferenza. Basta che ci sia appunto qualcuno del consiglio di amministrazione che apra l'armadio e tiri fuori il libro, oppure trovate delle copie anche nella cartolibreria Susi in Piazza Mercato a Bresseo di Teolo o presso la libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia a Bassano del Grappa, oppure all'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. e poi vari altri durante le trasmissioni di vari conduttori, soprattutto che siano che facciano parte del CDA, come Luca, Paolo Girotto, ma anche Fabio Turin, che è ovviamente l'autore del libro. Bene, poi c'è questa signora italiana a cui consiglio di scrivere il suo annuncio su ciaobei.org, che cerca lavoro come domestica, però con contratto in regola per 12 ore settimanali. Il suo numero è 348-5108-365. Poi c'è una raccolta firme, una petizione a favore dell'immediata scarcerazione dell'avvocato Rainer Fulmich. Ne parla sempre Alessandro, che è il collaboratore, diciamo, colui che accompagna Paolo Rossaro qui nelle sue trasmissioni, qualche volta le fa da solo, come l'altro ieri. Sapete che questo avvocato, che si è molto battuto durante il Covid contro le ingiustizie sociali, ma anche in passato è sempre stato in prima linea a difesa del popolo, diciamo, è stato incarcerato già 2 anni fa, dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo, a detta di molti, iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il 3° compleanno in carcere. Porca miseria. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data, il 5 maggio, verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte per questa petizione, appunto, a favore dell'immediata scarcerazione dell'avvocato Fulmich. Sì, poveretto. Comunque sì, sta diventando un martire. Quindi ancora più famoso, l'hanno reso ancora più famoso di prima. Comunque, per trovare il link per firmare la petizione, andate sul sito della radio, quindi radiogamma5.it, o sul canale Telegram Viva la Vita. Ecco, questa petizione è stata promossa e sottoscritta, almeno qui, insomma, da noi, da Paolo Rossaro e Alessandro Delladio. Poi c'è il corso di macrobiotica dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa la miglior medicina. Ecco, Luca o Fiorenzo hanno fatto questa rima. Sono 3 incontri con Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio. Saranno sempre di sabato alle ore 15. Bene. Per informazioni e prenotazioni dovete chiamare direttamente Fiorenzo al 349 805 88 54. Vespetemo, scrivono. Poi c'è la peociada di primavera, come avete sentito poco fa anche in pubblicità, che è domenica 26 aprile, quindi non dopodomani ma quella dopo, con un ricco menù di pesce e mitili. Bene, allora vi faccio sentire una bella canzone, è una novità, una nuova canzone di Giovanni Pirozzi con le parole tratte da una poesia di Roby L'Alpin che si intitola ritorno bambino. Ecco, quindi oltre alla musica ascoltate le parole. Vediamo di recuperarla da qui. Dai, che parte? Eccola.

0: Bella, bella Roby, bella Giovanni, se ci stai ascoltando da Napoli. Ecco, infatti Roby mi ringrazia, grazie caro dottor Gennaro Muscari da Giovanni Pirozzi e Roby Dalpì, ma grazie a voi per il vostro impegno e complimenti per la vostra creatività. E poi sono arrivati contemporaneamente alle 10:08, quindi 20 minuti fa, due messaggi, uno dal Cantone Nord, quindi Marica, e uno da quel di Verona, da Andrea Sceriffo. Allora, Marica scrive: uno, nessuno o 100.000? Quanti saranno i rimedi adatti al problema? Solo il buon Doc Muscari ce la saprà raccontare. Buongiorno a lei e a tutti i pazienti radiofonici in ascolto, da Marica e genitori. Ecco, complimenti anche per la creatività di Marica nello scrivere i messaggi. E Andrea, sempre allo stesso minuto, alle 10:08, quindi a pari merito, mi scriveva: buongiorno Super Doc, buona trasmissione in nostra compagnia, naturalmente grazie di esserci, ma grazie a voi che mi dedicate l'ascolto. E poi aggiunge Andrea: meravigliosa canzone, Doc, questa appunto scritta da Roby Dalpì, le parole e la musica di Giovanni l'ha elaborata lui. D'altronde il testo è di un grande maestro poeta e l'arrangiamento di un altrettanto grande maestro, stupenda. Eh sì, Andrea, davvero bella. Bene, allora partiamo con un po' di buone notizie. Cerco sempre di portarvene qualcuna in questo mare magnum di brutte notizie, però ecco qualche luce. Sì, c'è, insomma. Per esempio, prendo da Il Tirreno di Pontedera, è un quotidiano toscano, che scrive: infermieri e operatori sociosanitari Novax, che erano stati sospesi in Toscana, beh, ora l'azienda sanitaria deve risarcirli perché il provvedimento è stato giudicato illegittimo. Ecco, lavoravano all'ospedale di Volterra e in altre strutture dell'Alta Val di Cecina. Bene, quindi l'azienda sanitaria toscana Nord-Ovest dovrà rimborsare alcuni operatori sanitari Novax. Bene, che per un paio di settimane circa erano stati sospesi dal servizio in maniera illegittima, hanno scritto i giudici adesso. Ecco, bene, bene. Erano stati sospesi dal 15 al 28 dicembre del 2021. Ecco, quindi questa è una buona notizia. Ve ne do anche un'altra. Ecco qua, assolti con formula piena i portuali che protestavano durante il Covid a Trieste. Assolti con formula piena i cinque manifestanti coinvolti nelle proteste contro il Green Pass al porto di Trieste dell'ottobre 2021, che portarono ad un massiccio sgombero delle forze dell'ordine. Ecco, le persone alla sbarra, tra cui il consigliere comunale Ugo Rossi, che ho conosciuto, un giovane ingegnere, un attivista coraggioso, erano accusate di reati come oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ma il Tribunale di Trieste ha decretato che il fatto non sussiste. Rigettando le richieste del pubblico ministero, i giudici hanno così chiuso in primo grado un capitolo giudiziario aperto da episodi che avevano provocato forti polemiche in merito alla gestione del diritto di protesta in un periodo di restrizioni straordinarie. Ecco, poi entra nei dettagli. Per sgomberare l'area, gli agenti caricarono i manifestanti presenti facendo uso di idranti, lacrimogeni e manganelli. Bene, dunque, vediamo se c'è qualcos'altro. No, direi che questa è la notizia. E poi vediamo. Ce n'era ancora un'altra, sì, ecco qua. Moreno Ferrari, il nostro conduttore radiofonico, battagliero Moreno, anche lui, è stata annullata la condanna. Il professore aveva organizzato una manifestazione Novax sulle mura di Treviso senza far rispettare le prescrizioni dettate dalla questura di Treviso, quindi divieto di assembramento, obbligo di mascherina, eccetera, eccetera. E quindi era stato così condannato e adesso hanno annullato la condanna. Scrivendo che non è stato reato. Bene, insomma, i tempi stanno un po' cambiando, c'è un venticello che questa volta gira a nostro favore, sta gonfiando le nostre vele in maniera corretta, in maniera giusta, come piace a noi. Però, ecco, alti e bassi, perché sulla verità di ieri, oggi non c'erano i quotidiani per lo sciopero che c'è stato ieri, no? E comunque sulla verità di ieri, che è scritta ovviamente l'altro ieri notte, a pagina 15 è stato respinto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose di vaccino. E questo, insomma, dispiace. E anche sulla rubrica La resa dei conti, sempre di ieri, il GIP, anche questa non è proprio una bella notizia, il GIP Valeria Tomassini, questo giudice per indagini preliminari, l'emergenza pandemica giustificava l'inoculazione dei vaccini senza prescrizione medica e la sperimentazione di massa, questo è un po' il sottotitolo. E inoltre è stato respinto appunto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose. Ecco, tutta la mia disistima verso questo giudice Valeria Tomassini, che forse non ha capito bene come stanno le cose in realtà. Vabbè. Quindi, insomma, non tutte buone notizie, dipende sempre da in quali giudici incappi, incappi in quello giusto oppure in quello sbagliato. E invece un'altra bella notizia, è stato inaugurato un nuovo liceo steineriano a Padova, che è stato chiamato Olivetti. Sarà contento Paolo Girotto? Chissà se ne è venuto a saperlo. Allora, qualche giorno fa, una settimana fa mi sembra, più o meno neanche, c'è stato appunto il taglio del nastro per la nuova sede del liceo Adriano Olivetti, liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale, un nuovo polo educativo che si affaccia nel panorama scolastico padovano, voluto da Arca Educazione, che è l'ente gestore del percorso didattico ispirato alla pedagogia Steiner-Waldorf. L'inaugurazione della nuova sede all'Arcella segna una tappa fondamentale per l'istruzione superiore steineriana, unita alla visione umanistica di Adriano Olivetti. E in concomitanza con la nuova sede, il liceo ha anche avviato l'iter per essere riconosciuto come scuola paritaria. Ecco, sapete che di solito le scuole steineriane arrivano fino alla terza media, diciamo, che loro chiamano ottava. Sono rari i licei. Ce n'è uno a Milano, ce n'è uno a San Vendemmiano, vicino a Conegliano, e quindi è questo di Padova. Almeno nel nord Italia mi sembra che siano solo questi tre licei. Ecco, si tratta, prosegue l'articolo, mi sembra che sia sul Mattino di Padova, mi sembra, solo che non lo vedo da qui. Si tratta di un passaggio importante, il coronamento di un sogno. Per questa sede definitiva del liceo abbiamo messo tutto il nostro impegno come comunità, nonostante le risorse limitate, dice il presidente della cooperativa sociale Arca, Nicola Cardi. Siamo un progetto educativo, ma entro giugno auspichiamo il riconoscimento come istituto paritario e anche pensiamo di entrare nella federazione delle scuole Steiner-Waldorf, per forza. Con il liceo Olivetti vogliamo offrire ai ragazzi un ambiente che non sia solo una scuola, ma un luogo di crescita umana e intellettuale, capace di coniugare la libertà di pensiero tipica del metodo Waldorf, metodo steineriano, con i valori di comunità e responsabilità civile di Adriano Olivetti. Bello questo accostamento Steiner-Olivetti. Il liceo, partito 4 anni fa, con una classe prima, accoglie 65 studenti. A settembre partirà una nuova prima e il prossimo anno usciranno i primi diplomati. I ragazzi sono il nostro futuro. Questo è l'ufficio scolastico regionale che dice le solite ovvietà. Bene, quindi anche questa mi sembra una buona notizia, almeno per chi è interessato all'istruzione steineriana. So che non sono in molti. Buongiorno dottor Gennaro, per il liceo di Olivetti sono venuti anche a gamma 5. Vedi, non avevo ascoltato la trasmissione, non riesco a stare tutto il giorno in ascolto. Grazie quindi per aggiornarmi, grazie a te Luca. Chi è che li ha ospitati? Fammelo sapere. Paolo Girotto oppure Elio? Fammi sapere Luca se lo sai. Proseguiamo. Dunque. Sì. La nuova vita dell'amianto. Anche questo in qualche modo è una notizia interessante. Di solito l'amianto è sempre rappresentato in maniera negativa, no? Sapete che è estremamente tossico. Allora, prendo l'articolo dalla rivista Gaia, una rivista di ecologia e tecnologie appropriate. Mi piace questo sottotitolo, tecnologie appropriate. Non dobbiamo essere contro la tecnologia, ma dobbiamo usarla in maniera appropriata. E ovviamente devono essere tecnologie sostenibili in qualche modo, che non vadano a danneggiare più di tanto l'ambiente. Sì, un po' di danni lo fa sempre la tecnologia. Importante che siano compensati. Ecco, per esempio, hanno trovato un modo per riciclare in qualche modo l'amianto o comunque renderlo inerte. Sentite un po'. Intanto è stato usato in maniera massiccia nel Novecento, nel secolo scorso, in moltissimi settori, dall'edilizia all'industria. In Italia dal 1992 ne è stato vietato l'uso, la produzione e la vendita dell'amianto e anche di tutti i manufatti che lo contengono, ovviamente, ma è ancora presente sul territorio, soprattutto all'interno di tubazioni e nelle coperture di edifici o capannoni vari. Sebbene siano promosse attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, il percorso verso l'eliminazione completa dell'amianto è ancora lungo, bisogna ammetterlo. Generalmente lo smaltimento tradizionale dell'amianto consiste nel deposito in discarica. Ovviamente una discarica controllata, una discarica insomma in cui è in sicurezza l'amianto, non è che viene lasciato all'aria, magari a pezzetti.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: A AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi 2 maggio, che è il giorno dopo il primo festivo, quindi avete festeggiato il giorno del lavoro, inizia le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 la frequenza, scusate, ci troviamo a Campodassego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Avete varie possibilità per sostenere la radio. Potete eseguire un classico conto un versamento sul conto corrente postale storico, il 25 38 64 59, tramite bonifico alla BCC, credito cooperativo. Per questo vi serve però, per fare il bonifico vi serve l'IBAN, che trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5, oppure potete venire direttamente in radio durante le varie iniziative, come quella di oggi, c'è il mercatino del 2 maggio, appunto, e quindi qui trovate sempre i responsabili del consiglio d'amministrazione autorizzati a ricevere quanto da voi destinato alla radio. Ecco, tutte le risorse, bene sottolinearlo, concorrono alle spese di gestione della radio, e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie modalità nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5, che ormai è già superato abbondantemente il 50° anniversario della sua fondazione d'opera di Franco Carraro. Un'altra novità è il 5 per 1000. È possibile da quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. E a voi non costa nulla, viene deciso e indicato in corso di dichiarazione di redditi, e quindi questa è una quota che viene destinata all'associazione, in questo caso a Radio Gamma 5. Per questo però vi serve il l'IBAN della radio, che è disponibile sempre qui, comunque ve lo leggo. Il codice fiscale della radio, per quanto riguarda il 5 per 1000, è lo 015980902888. Comunque, insomma, andate sul sito, lo troverete, e in ogni caso durante le fasi, le varie pause pubblicitarie, potete telefonare e vi può essere anche letto. Ecco, ci sono delle persone già affezionate ad altri enti che magari fanno già donano il 5 per 1000. Ecco, è possibile dividere la quota in due, quindi indicare due associazioni a cui destinare il 5 per 1000. Quindi, se siete affezionati a un ente, anche per motivi storici e emotivi e quant'altro, ecco, potete eventualmente, senza abbandonarlo, destinare una quota anche a Radio Gamma 5. Se tutta meglio, però insomma la metà è meglio di niente, come si suol dire. Allora, è ancora disponibile il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, scritto da Fabio Turin, e potete trovare in alcune giornate della settimana, durante le trasmissioni di lunedì e sabato, trasmissione di Luca Trevisan alle 15, oppure il martedì, sempre appunto di Fabio Turin, o il giovedì alle 15, chiedendo di Paolo Girotto, e ancora il giovedì la sera 19:30, 20:30, e chiedere ancora di Luca Trevisan. Ecco, eventualmente per prenotarlo, sentire un po' come fare per averlo, se ci sono delle copie disponibili, ma penso che sarà insomma la possibilità in qualche modo di poi poterlo ricevere. Poi vi sono delle sedi, come quelle di in via Carducci a Montegrotto Terme, dove c'è Paolo Girotto, o la cartolibreria Sussi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, nonché la libreria Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, e l'edicola Soni e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Ecco, quindi ci si può anche prenotare. Ecco, a proposito quindi di iniziative, quella di oggi, mercatino del gas Gamma 5 di Padova, siamo lieti di invitarvi sabato 2 maggio, quindi oggi, a visitare tutti i banchetti espositivi presenti oggi. Quindi ecco, potete fare un giro eventualmente e vedere un po'. Vediamo altre iniziative.
Allora, la Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza La vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio, 20:45 in sede radio a Campo d'Arsego, via Antoniana 66, ingresso a contributo libero e consapevole. Per informazioni c'è Valentino, c'è un cellulare e qui insomma se serve lo possiamo dare, sempre durante le pause pubblicitarie. Un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie studiate nella natura, appunto la vitamina C, che è fondamentale anche per tutta una serie di attività cellulari, membrane e quant'altro, e non solo. Vabbè, insomma, potete sapere di tutto questo il venerdì 8 maggio. Poi, Gas Associazioni Franco Carraro 76, il sabato 16 maggio 2026, Gas Primavera Resistente, sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù, le nostre spose, presente il dottor Mario Palladin con i suoi indumenti tecnologia FIR e infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza, quindi insomma venite qua per il gas e trovate tante altre possibilità, ecco, anche per conoscere meglio tutte le iniziative che la radio organizza. Vediamo ancora, questo è per il prossimo sabato. Allora abbiamo in sede radio a Campo d'Arsego, Gamma 5 organizza il corso, super corso di nutrizione macrobiotica Yin Yang dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero, sabato 9 maggio ore 15, preparazione di cereali, sabato 23 maggio sempre 15 legumi, sabato 30 maggio ore 15 i cibi dell'estate. Anche qui c'è un cellulare, ecco. Potete contattarci per averlo, ripeto, sempre nella pausa, ecco, delle pubblicità. Va bene, allora, di cosa parliamo oggi? Beh,

durante il periodo dell'esistenza che vide il suo nascere, diciamo così, come grande movimento dopo l'8 settembre del 43. E questo faremo così una mi è piaciuto fare questo discorso perché ho cercato e individuato la pubblicazione che si trova su una biblioteca, appunto, anche a Roma, di questo discorso che Ferruccio Parri, poi presenteremo la scheda, che fu anche il primo presidente del Consiglio subito dopo l'armistizio a Caserta per la cessazione delle ostilità nella seconda guerra mondiale tra Germania e alleati, no? Quindi a Caserta esattamente, dopo la grande battaglia di Cassino anche là, e dopo lo sbarco in Sicilia, sempre nel 43, nelle zone tra Licata e Gela, una grande pianura della parte sud-orientale della Sicilia che si presta bene agli sbarchi perché c'è una spiaggia molto bassa, un fondale diciamo abbastanza basso che favorisce questo tipo di azioni. Va bene, ma lo vedremo dopo. Quindi non è che vi voglio portare dal punto di vista storico, perché non è questo il mio intento. Il mio intento è un altro, è quello di analizzare un po' anche, se volete, anche con voi qualche messaggio, qualche intervento, eccetera, relativamente a questo aspetto per quanto riguarda il 25 aprile, questa giornata di liberazione, che in realtà non è l'inizio delle ostilità, no? Potete capire voi dal 25 aprile, poi le varie città liberate, 27 Venezia, 29 Trieste, 30 esattamente Trieste e via via, da parte appunto partigiani e alleati, ma ancora prima dei partigiani, prima ancora che gli alleati arrivassero poi con i mezzi su strada, diciamo così, a Roma. E quindi è un discorso che Ferruccio Parri poi va a fare a Roma subito dopo la firma del 2 maggio per la fine delle ostilità, quindi siamo al 13 esattamente di maggio del 1945 presso il Teatro Eliseo di Roma, dove fondamentalmente va a presentare la resistenza a Roma, perché fondamentalmente la Resistenza è un movimento settentrionale, centro-settentrionale, ma in realtà settentrionale. C'è un'area degli Appennini tosco-emiliani interessati, ma fondamentalmente le regioni più coinvolte sono l'Emilia-Romagna, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, un po' la Val d'Aosta, il Friuli. Ecco, queste sono le realtà dove veramente la Resistenza diciamo, ha trovato il suo la sua azione più importante e più dura da parte di anche da parte delle azioni poi di rappresaglia da parte dei nazifascisti, che poi vedremo col discorso appunto di Ferruccio Parri. E va a Roma a dire fondamentalmente, io so che voi non conoscete realmente, mi è stato detto che non conoscete il movimento partigiano, vabbè, non pensate che voi possa dire tutto quanto, nomi e cognomi di chi prende parte, ma certamente vi posso raccontare un po' come è nata, da dove è nata, quali sono le aree che più hanno risposto e reagito, come si sono organizzati, quali sono state le difficoltà, le varie fasi organizzative. E quindi va a fare questo discorso soprattutto per arrivare poi alla conclusione, come dire, beh, la guerra è finita, abbiamo i partigiani, dentro i partigiani ci sono tante figure che non sono solo quelle del Partito Comunista, del Partito d'Azione, ma ci sono i democratici, i socialisti, giovani che non hanno bandiera di nessun tipo e sono tantissime persone che hanno affluito diciamo, nel moto partigiano dopo l'8 settembre, con lo sfascio, sfacelo lo ha definito, dell'esercito, perché è stato disarmato dai tedeschi e quindi umiliato fino alla fine, e soprattutto di tutte quelle classi di persone che erano state chiamate poi ancora alle armi da parte del, diciamo, del fascismo dell'epoca, e quindi che si rifiutarono di andare a combattere, e quindi vennero poi da noi, si rifugiarono tra i partigiani, creando non pochi problemi. In che senso ho creato non pochi problemi? All'inizio dice: noi eravamo 8.000 e pensavamo già di essere tanti. E quando sono arrivate tutte queste persone, non avevamo armi, non sapevamo come equipaggiare.

0: armi, non avevamo niente. Il lancio degli alleati, i lanci di armi e munizioni da parte degli alleati, in particolare inglesi e americani, sono cominciati sì, ma erano un po' difficili, anche perché avevano una certa diffidenza, non volevano un moto diciamo, partigiano che si ergesse a esercito, diciamo così, volevano più un moto rivoluzionario nel vero senso della parola. Quindi va a fare tutto questo discorso per dire, beh, adesso però il governo è qui a Roma, è qui. Bisogna capire come collocare tutte queste persone. Bisogna costituire un nuovo esercito, bisogna costruire la polizia, i carabinieri, molti sono stati amici, molti nemici, quindi bisogna fare un'analisi. Tutto un discorso basato su questo tipo che poi andremo ad analizzare. Quindi il mio obiettivo in realtà è che il 25 aprile 2026, quindi passati tantissimi anni, ormai più di 80 anni, e ancora siamo in una divisione. Quindi sono andato a cercare un attimo questo documento che era presentato appunto dal discorso di Parri che fece a Roma, giusto per quindi giusto per fare presente le difficoltà che erano presenti d'ora in avanti, che cosa bisognava fare, insomma, come porsi di fronte alla nuova Italia, a quella che ancora non era una democrazia, eravamo all'inizio del movimento, non c'erano state ancora le elezioni, diciamo, per scegliere la Repubblica oppure la monarchia, quindi ancora proprio agli inizi. E infatti dopo lui venne segnalato e quindi segnato come indicato come primo ministro, primo presidente del Consiglio dei Ministri subito dopo la fine della guerra mondiale, quindi nel 1945, esattamente è stato eletto a giugno del 1945, ma in realtà, diciamo così, scusate un attimo, in realtà è durato poi pochissimo perché i problemi di tipo politico sono stati talmente grandi al momento che hanno, come dire, che hanno fatto sì che la sua nomina è durata veramente pochi mesi, è caduto per disaccordi politici già sempre nel corso del 1945. Ecco. Però il discorso è interessante, perché a mio avviso spesso facciamo degli esempi con la Francia, facciamo degli esempi con la Spagna e diciamo com'è che questi popoli hanno trovato una unione, no? Nell'obiettivo alla fine e ancora non siamo in una situazione in cui il 25 aprile non è la festa, sembra che non sia la festa di tutti, non è la festa di liberazione di un paese. Quindi fino a quando il 25 aprile, che ripeto non è l'inizio delle ostilità, ma fondamentalmente è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale dice a tutti, a tutte le brigate diciamo partigiane di generare un moto totale, completo per dare l'ultima spallata al nemico con la famosa frase appunto arrendersi o perire o morire per evitare un bagno di sangue e quindi questo poi si è ottenuto man mano che gli alleati arrivassero diciamo, nelle grandi città italiane. E, tra l'altro sottolinea poi come questo movimento, il movimento partigiano, sottolineato da tutti anche a livello internazionale, è stato uno dei pochi casi in cui veramente il popolo ha preso il comando delle azioni di offesa oltre che di difesa del territorio contro gli invasori, in questo caso i tedeschi, però sottolineare che le armi arrivavano appunto dai lanci degli alleati, che inizialmente non si fidavano molto. Infatti spesso veniva indicato un punto di lancio che non avveniva, e per vari motivi, e spesso i partigiani non andavano perché avevano paura di essere individuati col segnale radio captato dai tedeschi quando gli alleati dicevano appunto un giorno o una posizione in cui il lancio doveva avvenire. Questo successe spesso anche qui in Veneto, che è stata una terra molto attiva e molto sacrificata a questo tipo di azione. Ebbene, quindi, però, diciamo, senza, come sottolinea, l'arrivo e la presenza di armi, perché armi non ce n'erano al momento, soltanto, diciamo che soltanto il Piemonte ebbe all'epoca, all'inizio col 43, dopo l'8 settembre, di riuscire a ottenere un certo numero di armamenti importanti rispetto ad altre realtà, ma in altre regioni era molto difficile. Quindi era importante e fondamentale avere a disposizione le armi che giungevano attraverso i lanci americani. Ma e questo è l'argomento che magari poi riprenderemo in un secondo momento dopo l'intervista della prima ora, l'intervista che faremo al professor Stefano Salizzoni, che ha fatto un intervento molto particolare per quanto riguarda la sostituzione della valvola aortica stenotica e la riparazione con l'applicazione di fili tendini, chiamiamoli, sono dei fili di Gore-Tex che vengono utilizzati come tendini per attivare le valvole insufficienti della mitrale in contemporanea con lo stesso intervento, con lo stesso accesso. E quindi parleremo di questa tecnica operatoria per la prima volta eseguita e che si associa a una tecnica cosiddetta TAVI, in cui si ha la sostituzione valvolare per via transcatetere, che già conosciamo ma che comunque spiegheremo. Ed ecco che il professor Salizzoni ci descriverà questo suo intervento, che ringrazio in anticipo perché è appena uscito dalla sala operatoria, infatti eravamo in forze per urgenze di tipo cardiochirurgico, e ha iniziato l'intervento stamattina alle 4, ce l'ha fatta, quindi lo avremo alle 9 dopo la pubblicità. E quindi parleremo di questa nuova tecnica, più che una nuova tecnica, è un insieme di azioni e di tecniche per la sostituzione della valvola aortica stenotica e degenerata e calcifica, quindi con tutti i problemi legati in questo caso, quando ci si è di fronte a un paziente con altre comorbilità o patologie tali che impediscono un intervento chirurgico a cuore aperto e con la circolazione extracorporea. In questo caso il tutto è stato eseguito, come si suol dire, a cuore battente. E quindi avremo modo di parlare di questa procedura per la prima volta eseguita, e siamo a Torino, siamo quindi nella città della salute del Torino, quindi ospedale Molinette, dipartimento di cardiochirurgia, e appunto di questo parleremo come il tema della nostra rubrica di medicina per quanto riguarda questo. Per cui, ecco, magari avremo modo di affrontare l'uno e l'altro. Nella prima ora parleremo del tema che riguarda appunto che coinvolge l'ospite, il professor Stefano Salizzoni, e dopo magari andremo a completare questo aspetto, quello del discorso di Ferruccio Parri. Però adesso nella prima parte, anche questa mi sembra molto interessante, molto curiosa, e una pubblicazione di uno storico, Cerri si chiama, quindi non voglio rubare il mestiere a nessuno, chiaramente, io stamattina, però il periodo lo consente, per cui non mi sono trasformato immediatamente in uno storico, proprio no, non ho la minima pallida idea, però sono quelle situazioni un po' curiose che si trovano quando si fanno delle ricerche, sia che riguarda il campo della medicina, sia quando riguarda altri campi. Ebbene, mi è venuto un po' sott'occhio questo testo dove si racconta fondamentalmente veramente della difficoltà dell'organizzazione del movimento partigiano, dove uno dei nemici più grandi era l'ozio. E l'ozio è nemico della vigilanza, e l'ozio ci fa diventare sonnecchiosi, rallenta le nostre azioni, e questo portava quindi a una a quelle situazioni di difficoltà in cui i partigiani si trovavano. Il partigiano è un'azione che fa sabotaggi, che fa interventi su un territorio, non era un organismo organizzato come un esercito che posizionasse in un certo modo quei turni di guardia e quant'altro. Quindi bisognava proprio trovarsi in questa condizione. Aspetta un attimo. Qual era il principio, l'elemento fondamentale e più curioso del periodo, quando si cominciò a costituire il movimento partigiano? Era quello di trovare le persone e veramente le motivazioni delle persone, un po' come alcune frasi curiose. Ci sono dei partigiani che vengono qui d'estate, ma appena arriva il freddo, l'umidità, la nebbia, la pioggia d'inverno, se ne vanno via, insomma, no? E quindi vogliono essere sempre attivi, ma non si può. Allora, come fare? Come organizzare queste persone che arrivavano tra i militari che avevano abbandonato l'esercito perché ormai sprovvisto di armi e quindi quel mestiere facevano e si avvicinavano ai partigiani? Molti giovani che erano molto pieni di entusiasmo, ma l'azione del partigiano non è un'azione continua, costante, che inizia la mattina e non finisce più, o finisce con la pausa, diciamo così, dei bombardamenti della luce per iniziare poi il controllo del territorio notturno. Certo, oggi è una guerra diversa con tutte le strumentazioni che ci sono a disposizione rispetto al passato. Quindi veramente la noia, la difficoltà di mettere insieme queste persone e di impegnarle. Quindi è curioso questo testo, che ci fa capire veramente chi organizzava le difficoltà, e quindi difficoltà di contenere gli animi, soprattutto dei giovani che volevano essere sempre operativi, super operativi. Volevano, se erano in montagna, andare in pianura per sabotare, ma non si poteva agire così, bisognava sempre aspettare il momento propizio, anche perché non si fa un'azione per ostacolare l'avanzata di una camionetta, anche se poteva essere, ma in realtà si cercava di fare delle azioni molto più importanti. Era una guerra diversa, una guerra fatta da un esercito del popolo, ma che doveva essere in qualche modo organizzato. E quindi ecco le definizioni che veniva fatto allora da chi si trovava a ricevere una domanda del tipo che cos'è l'azione del partigiano. Magari quello che era più il veterano diceva: il partigiano, essere partigiano è quel mestiere che, quando non sei in azione, è il più noioso del mondo, perché effettivamente erano molte le ore che venivano trascorse in attesa di qualcosa. Passavano giorni, talora anche 10 e più, prima di ricevere un ordine, e allora bisognava un po' inventarsi qualcosa. È interessante questo testo per coinvolgere queste persone, quelle che erano anche più animate ad agire. Allora bisognava fare dei pattuglioni di guardia, anche se non era necessario, bisognava fare dei campi di addestramento per aiutare anche i nuovi a capire come funziona il compito del partigiano, istruirli, talora anche specialmente i giovani che non avevano esperienza. Bisognava addestrarli nell'uso non solo delle armi, ma anche per la sicurezza propria, come comportarsi, come fare attenzione, come rispondere o non rispondere a eventuali messaggi radio. E questo riguardava tutti, comprese anche, come dice nel testo, anche le ragazze che portavano le lettere da un punto a un altro, specialmente nella zona dell'Appennino emiliano, ma non solo, che nel caso venissero poi prese dal nemico, venivano trattati da soldati e quindi venivano fucilati. Venivano anche, insomma, per le donne era ancora peggio, probabilmente, per tutta una serie di altre aspetti che non sto qui ad elencare. E quindi bisognava creare dei turni di guardia, di pattugliamenti, anche se questo non era necessità. Perché? Perché altrimenti lo stato di noia, di sonnecchiamento, di non saper cosa fare, come passare, diciamo così, le giornate, creava dei malumori all'interno, e quindi talora si arrivava anche a momenti di grande tensione. Sono aspetti apparentemente banali, ma che in realtà quando tu fai qualcosa che non ti impegna molto durante la tua giornata, questo rischio è elevatissimo. E ci sono tutta una serie di fatti che vengono, diciamo, elencati e che veramente fanno capire quanto è stato complicato. E questo un po' lo dice il Parri quando viene chiamato a Roma quel 13 maggio 45 per dire in che condizioni, perché ha detto: voi non sapete come è costituito il movimento partigiano. A Roma non lo sapevano, ma neanche in Campania, perché un conto era un'azione individuale di un gruppetto così, ma il movimento partigiano è stato qualcosa di molto complesso, di molto particolare, e sottolineo, è un movimento che appartiene all'Italia settentrionale. Non abbiamo un movimento partigiani, diciamo, al centro-sud, è stata una storia diversa, anche perché lì, diciamo, i tedeschi all'epoca avevano sì delle roccaforti, ma fino a un certo punto, a parte le città di tipo di Catania, Palermo, Messina per il passaggio attraverso il stretto di Messina e alcune aree della zona di Gela e Licata, dove sono arrivati in grande quantità, e io ancora ricordo quando i miei nonni mi raccontavano questi particolari, queste nuvole di aerei che coprivano e creavano l'ombra su una vasta area del territorio, perché tra sbarchi e arrivo di aerei in quella zona lì, veramente è stato un enorme diciamo atto militare. E mi veniva appunto descritto, raccontato di come è avvenuto. Ma lì in quella zona non c'è stato un movimento di resistenza contro i tedeschi, se non delle rappresaglie. Quindi il moto partigiano è un movimento del nord Italia. Qualcuno dice del centro-nord Italia, in realtà no, perché neanche la Toscana tutta viene coinvolta, se non la parte degli Appennini, in maniera organizzata, intendo la parte degli Appennini che poi si portano verso l'Appennino emiliano e da lì a salire fino appunto a Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna tutta e il Piemonte e il Trentino e il Friuli, scusate. Quindi è stata questa azione che ha creato poi anche dei grandi disagi, perché c'è stato un momento in cui le unità sono arrivate a 80.000, ma poi a 100.000, ma anche a 200.000 con il supporto di persone del territorio che man mano si associavano, ma non c'erano diciamo, non c'era la possibilità né di addestramento né di vicini, diciamo c'era. Adesso leggiamo Andrea e quindi anzi no Gigi e quindi insomma era una situazione un po' particolare. Il Parri, ci arrivavo dopo, lo vediamo, è stato uno di quelli che ha organizzato la fuga di Pertini e dopo che era stato arrestato a Torino, quindi e di Rosselli, e favorì anche l'espatrio di Filippo Turati. Quindi il Parri era uno dei vecchi, si definiva lui, dei quei capelli bianchi a cui molti facevano riferimento nel movimento partigiano e del Piemonte, piemontese, e quindi ha grande riguardo, grande esperienza. Quindi effettivamente quello che racconta, quello che dice, quello che esprime soprattutto ai romani che lo ascoltavano in quel teatro appunto nel 13, in quel 13 di maggio del 45, per spiegare loro il movimento partigiano. partigiano, perché in realtà in alcune parti del paese non si capiva come fosse organizzato, era un esercito, non era un esercito, come era strutturato, come erano le avanguardie, come avvenivano le comunicazioni tra di loro. Ed ecco, questo per quello l'ho trovato un po' interessante in questa trasmissione, legarmi un po' storicamente al 25 aprile e anche alla data di oggi, che è appunto il 2 maggio, che è la firma della cessazione delle ostilità della guerra in Italia, firmata a Caserta appunto nel il 2 maggio del 1945, dove i tedeschi si arrendevano appunto agli anglo-americani dopo che sono sbarcati e dopo la terribile azione che è stata compiuta a Cassino, che lì è successo anche un disastro inizialmente. Ci furono delle azioni e reazioni che messero anche in grande difficoltà la stessa avanzata degli anglo-americani. Comunque non è di questo che voglio parlare. Per cui ecco, ho trovato interessante questo argomento e mi farà piacere un po' condividerlo con voi, ma soprattutto perché mi va di sottolineare un po', l'ho accennato tempo fa, il fatto che ancora l'Italia non trovi, come si può dire, un obiettivo comune e condividere tutta insieme il giorno della liberazione, perché le frasi che appunto dice il Parri a Roma, ha detto c'erano comunisti, comitato di liberazione, democristiani, professionisti, scampati, parti dell'esercito ormai disarmato, ma molti giovani che non avevano nessun tipo di appartenenza, tanti giovani che purtroppo diedero tanto sangue, ma tanto sangue, molto sangue, lo sottolinea proprio. E quindi noi ancora non riusciamo a trovare un punto di incontro. Il popolo italiano, per quanto riguarda la liberazione del paese, non trova un punto comune. Cioè, siamo ancora a parlare di chi lo ha fatto e di chi non lo ha fatto. Lo ha fatto una parte del popolo italiano che si è ribellata contro il nazifascismo, con un apice che inizia nel 43, con delle zone dove inizia veramente ancora prima, ma l'apice di questa azione avviene dopo l'8 settembre, il giorno in cui l'Italia firma l'armistizio e la resa incondizionata agli alleati. In realtà questa resa viene firmata il 3 di settembre e venne comunicata l'8 di settembre attraverso via Radio Algeri, ne diede notizia un generale americano. In Italia la comunicazione avvenne in lingua inglese alle 18:30, ma in realtà il comunicato ufficiale arrivò agli italiani alle 19:45, e quindi molto più tardi, e questo creò una serie di problemi, e poi ci fu tutto il resto. Però questo frangente, questo periodo che va dall'8 marzo 43 al 2 maggio del 45, o se volete al 25 aprile del 45, è un momento che coinvolge moltissime persone che nulla avevano in comune, e c'è un passaggio in cui dice: bisogna smetterla di affrontare quello che riguarda i bisogni del popolo, la libertà soprattutto, con fazioni di partito. Bisogna avere un obiettivo comune, muoversi in comunità ed essere uniti rispetto a questa comunità, questo obiettivo. E soltanto così possiamo avere e raggiungere una forza necessaria per entrare in una guerra nella quale, una volta che è una guerra di popolo, nella quale una volta che si entra non si potrà più uscire a condizione della vita o della morte, fino alla fine dei giorni di ciascuno di noi, fino alla fine di una vittoria, amara, una vittoria piena di sangue. Quanto sangue, troppo sangue. Quindi sottolinea in questo discorso che poi dopo, diciamo verso le 9:15, 9:20, dopo l'intervista del nostro professore Salizzoni da Torino, cercherò un po' di farvi compartecipi. E credo che se non si ottiene questo obiettivo, il paese Italia rimane sempre un paese diviso alla Peppone Don Camillo, che su determinate situazioni invece deve marciare unito, deve marciare insieme, perché il 25 aprile è la vittoria del popolo italiano, non è come sottolinea Parri, la vittoria di socialisti, comunisti, democristiani, giovani di qualunque colore o senza soprattutto colore, ma è stata la vittoria di un popolo, di un esercito popolare che ha sconfitto con l'aiuto indispensabile, perché noi spesso diciamo gli alleati, ma senza le armi degli alleati, senza il supporto militare degli alleati, anche gli 80.000 partigiani non avrebbero potuto certamente sconfiggere un esercito così organizzato. Quindi bisogna essere obiettivi, a mio avviso, e quindi è tutto il popolo italiano che ha ottenuto il risultato del 25 aprile. Il 25 aprile non è il giorno della liberazione, il 25 aprile è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale di Milano emanò l'ordine a tutti i comitati regionali e locali di intervenire in, diciamo, contemporaneamente sul territorio per dare l'ultima spallata all'invasore, ai nazisti soprattutto, che in quel periodo veramente avevano delle azioni, le carneficine furono enormi, ne abbiamo anche qui vicini a noi nella zona anche qui di Cadone, di Padova, di Santa Giustina in Colle, nel percorso che va anche verso Saletto, Tavo di Vigo d'Arzere, vi sono dei cippi, quindi ci sono tante aree marchiate qui vicino alla rotonda, qui nella zona tra Vigo d'Arzere e Cadoneghe e Campodarsego, quindi veramente ci sono tante aree segnate dove tante persone anche senza colore politico furono giustiziate e fucilate sul territorio. Quindi fino a quando, e spesso si fa appunto questo esempio, come mai si chiama ad esempio la Francia, la Spagna hanno trovato un'unione popolare, cosa che noi non abbiamo, cioè, perché c'è un errore di fondo, è quello che qualcuno si vuole assumere il ruolo di conduttore dominante verso la libertà. Fino a quando non stabiliamo tutti quanti, e da un lato e dall'altro, che è il popolo italiano a vincere questa guerra amara, perché è veramente una guerra terribile tra invasore e partigiani, a mio avviso la pace degli animi del popolo tutto non si raggiunge, al di là del colore politico, che quello è un altro discorso, ma quando parliamo del 25 aprile, per quanto mi riguarda, dovremmo pensarlo come popolo italiano e non come una entità che ha favorito, che ha fatto o che ha promosso questo tipo di azione. Ecco, questo è il motivo per cui il discorso mi ha un po' colpito, questo discorso di Parri, che sono andato poi a leggerlo integralmente in questo documento depositato in una biblioteca e che comunque si trova, e che fa capire i momenti di allora quali erano, che poi un po' sono stati disattesi da tutte le formazioni politiche, perché lo starnazzare, come qualcuno dice, gruppi politici da una parte, politici da una parte e dall'altra, vanifica questo giorno, che dovrebbe essere invece un giorno pieno di emozione anche dopo 80 anni, perché rappresenta la forza e la volontà soprattutto di un popolo che ha voluto riscattare anche il paese dopo quello che è successo l'8 marzo, con la fuga anche del re, del ministro eccetera, che scappano da Roma a Brindisi per poi imbarcarsi eccetera eccetera. Quindi momento veramente nero della del paese, nero, ancora più nero della notte rossa Achs tedesca, che poi si mise in atto in quel momento, la cosiddetta notte rossa dei nazisti rispetto al popolo partigiano, perché volevano impedire che la gramigna, come dicevano, si diffondesse velocemente e quindi impedire che si potesse formare una unità militare, anche se di tipo popolare, tale da creare problemi sia ai fascisti che ai nazisti. E in realtà il movimento partigiano diede il colpo di grazia ai fascisti e poi una grande lezione ai nazisti, che poi furono chiaramente debellati e distrutti da parte degli alleati, che ebbero questo compito insieme alla grande azione. Perché spesso noi parliamo, quando parliamo poi della fine della guerra, delle ostilità, anche quando si parla della liberazione dei campi di prigionia che la Germania aveva creato, spesso diciamo gli americani, poi ci sono degli errori storici, in realtà sono stati i russi che entrarono per primi nei campi di prigionia dei nazisti, dove venivano appunto messi al forno ebrei, e non solo, quindi, e non certamente gli americani, ma furono appunto i russi che liberarono i campi di Auschwitz, eccetera. Vabbè, ma adesso, ma se non entriamo, diciamo, secondo me, sulla verità storica, questo genere di discorsi, a mio avviso, crea in noi popolo un popolo un po' sempre un pochino un po' di incompiutezza, ecco, di popolo. Secondo me bisogna che si giunge alla conclusione, ancora 80 anni dopo, che è stata un'azione popolare dove c'erano tutte le persone che desideravano raggiungere nuovamente la libertà e quindi dare a questo paese, a questo a questa Italia, a questa nazione, un nuovo futuro fatto di libertà, di capacità, di intraprendenza e di ottenere quindi quella forma di stima e di autostima individuale e collettiva che era crollata nel tempo, soprattutto in quel periodo. Ecco, questo è il motivo che mi ha... Beh, comunque adesso ci avviamo un po' verso la pubblicità, quindi vi informo ancora del nostro ospite, l'ospite che avremo con l'intervista. E il professor Stefano Salizzoni delle Molinette di Torino, Città della Salute e dell'Università di Torino, che ci parlerà di una tecnica operatoria innovativa per quanto riguarda la sostituzione valvolare nella stenosi aortica associata a insufficienza della mitrale. La mitrale è quella valvola che passa dall'atrio di sinistra al ventricolo sinistro. Insufficiente vuol dire quando i suoi lembi valvolari non sono più in grado di contenere la chiusura dello spazio e quindi tra i lembi, e quindi permettono durante la contrazione del ventricolo un passaggio di sangue notevole, sempre di più man mano che aumenta l'insufficienza, dal ventricolo verso l'atrio, e quindi questo che è il frutto naturalmente dello sforzo che il ventricolo sinistro fa nell'espellere il sangue verso l'aorta quando la valvola aortica è stenotica, cioè irrigidita. E cosa succede? Quando il ventricolo si dilata, perché va incontro a un'ipertrofia prima benigna poi maligna, determina un aumento di dimensione dell'anello che contiene le valvole della atrio ventricolare, la mitrale appunto, che non sarà più in grado quindi di chiudersi in maniera ermetica e impedire il passaggio del sangue in sistole dal ventricolo all'atrio. Ed ecco che in questo tipo di intervento il professor Salizzoni, sfruttando un piccolo accesso toracico, ha avuto la possibilità di sostituire sia la valvola, di riparare anche la valvola aortica e di riparare la valvola mitralica utilizzando dei filamenti di un tessuto a voi ben noto, si chiama Gore-Tex. Comunque noi non è la prima volta che ne parliamo, ne abbiamo parlato per la prima volta di questo tipo di intervento con il monofilamento Gore-Tex circa 10 anni fa con un primario dell'ospedale di Modena di origine diciamo americane, che ci diede per la prima volta la descrizione di questo intervento molto molto particolare, molto curioso, con l'utilizzo di queste fibre di tessuto Gore-Tex appunto, che vanno a costituire le nuove fibre del tendine della valvola mitralica, così consentendo alla valvola stessa di richiudersi e di ridurre o diciamo eliminare del tutto lo stato di insufficienza, passando allo stato di normalità. Per cui ecco che adesso fra poco arriva la pubblicità e poi con il professore facciamo questo percorso interessante. Io sono uscito è uscito adesso dalla sala operatoria e c'è entrata questa notte verso le 3:30 perché mi ha mandato il vocale, non era sicuro di arrivare, quindi io lo ringrazio in anticipo proprio perché insomma si vede la volontà di far capire a noi che ascoltiamo che cosa viene fatto, soprattutto per quelle persone che hanno difficoltà ad essere sottoposti e a sopportare, come si dice, un intervento chirurgico tradizionale a cuore aperto, a cuore fermo e in circolazione extracorporea. In questo caso il cuore non è stato fermato, non c'è stata la circolazione extracorporea in una persona appunto che aveva queste disfunzioni e non poteva essere sottoposto a interventi ulteriori così importanti. Quindi infatti ci sono delle linee guida ben definite che parlano appunto di persone che abbiano almeno 75 anni con morbilità o persone di 80 e passa anni anche senza morbilità, e in persone giovani invece per malattie concomitanti non in grado di affrontare chirurgie tradizionali. Quindi sono queste grosso modo le linee guida oggi che vengono utilizzate per decidere il tipo di intervento mini invasivo da eseguire. Ma pubblicità e ci sentiamo tra qualche minuto.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
11: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci
2: dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
16: 8.
2: Ciao Mara.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: E rieccoci in diretta. Siamo in collegamento con il nostro ospite, con il professor Stefano Salizzoni, ospedale Molinette di Torino, cardiochirurgia, quindi è unità di dinamica. Intanto, professore, grazie per la disponibilità. Il professore, come ho sottolineato prima, lo ringrazio doppiamente perché è appena uscito dalla sala operatoria, quindi grazie ancora. E questa mattina con il professore parleremo di una tecnica innovativa che è stata eseguita, diciamo così, per la prima volta in un paziente, un ottantenne, che adesso sta bene, per sostituire una valvola e per ripararne un'altra, e quindi è l'insieme di due procedure, di due tecniche. Intanto, professore, la domanda è questa, prima di entrare nello specifico: quali sono i criteri che devono essere presi in considerazione quando siamo di fronte a un paziente che per comorbidità, per età, per altre problematiche deve subire un intervento a livello valvolare cardiaco e non può essere sottoposto a una chirurgia cosiddetta tradizionale? Quali sono gli elementi che ci devono far riflettere e scegliere qual è la via più adeguata in questa situazione?
1: Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Grazie ancora. Seppur la cardiochirurgia ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni, anche nella gestione degli interventi più complessi, sempre quelli con l'ausilio della circolazione extracorporea, dall'altra abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più e ha tante comorbidità. Cioè, le comorbidità vuol dire, oltre al problema cardiaco, un paziente arriva da noi che magari ha anche il problema renale, magari era già stato operato, magari ha qualche tumore, insomma tutta una serie di altre patologie che aumentano ulteriormente il rischio di un intervento. Quindi, quando un paziente arriva alla nostra attenzione, dobbiamo valutare nell'insieme cosa possiamo fare. È ovvio che la prima scelta, sia dal punto di vista scientifico, di letteratura, di durata, e la cardiochirurgia tradizionale, se abbiamo delle patologie valvolari, per la valvola mitrale dobbiamo cercare di ripararla; per quello che riguarda la valvola aortica invece, se non possiamo ripararla quando si parla solo delle pure insufficienze aortiche, quindi c'è la stenosi aortica che è molto più frequente, soprattutto nella popolazione anziana, la stenosi aortica è quando la valvola aortica, che è quella che fa uscire il sangue dal cuore verso tutto l'organismo, sì, tende a non aprirsi più in modo adeguato. A questo punto qua, se abbiamo paziente ad alto rischio, dobbiamo cercare delle alternative. E quando si parla di alto rischio, si parla o di un alto rischio tecnico, cioè ci sono dei problemi tecnici, sì, o quello che l'ART team, cioè una commissione formata da cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e anche altri specialisti di necessità, ritengono che un intervento cosiddetto, diciamo volgarmente, a cuore aperto, sia troppo rischioso. A quel punto allora si prendono in considerazione altre possibilità. Per quello che riguarda la stenosi aortica, ad esempio, la TAVI, che è una procedura di un impianto di una protesi biologica transcatetere, quindi non è una sostituzione come quella chirurgica, che chirurgicamente si toglie la valvola, invece qua se ne impianta una dentro la nativa, viene riservata a tutti quei pazienti che sono considerati appunto ad alto rischio, oppure, essendo una metodica ormai molto utilizzata e che ha dei discreti risultati, soprattutto nel breve termine, viene preferita in quei pazienti in cui l'aspettativa di vita è limitata. Diciamo, a grandi linee c'è un cut-off tra i 7 e i 10 anni, quindi diciamo che tutti i pazienti sicuramente sopra gli 80 anni che arrivano con questa patologia della stenosi aortica, se hanno le possibilità anatomiche che vengono valutate con degli esami specifici, vanno a TAVI. Per quello invece che riguarda la valvola mitrale, ci sono due possibilità: c'è l'equivalente, diciamo, della TAVI, che è l'impianto delle protesi transcatetere mitrali, che ma è molto più complesso e i risultati al momento sono ancora molto limitati, e poi ci sono delle tecniche di riparazione. La tecnica di riparazione in particolare che noi abbiamo messo in atto in questo intervento particolare, combinandolo alla TAVI, è stato quello dell'impianto di delle corde di Gore-Tex, come quelle che si mettono chirurgicamente, per via transventricolare, cioè noi con un solo accesso da una mini toracotomia sinistra di 5 cm abbiamo creato una piccola porta verso il cuore, e da lì siamo riusciti prima a impiantare questa TAVI, che solitamente si mette per via transfemorale. Sì. Ormai la via transventricolare è riservata solo proprio a pazienti marginali che non hanno gli accessi arteriosi come questo paziente che era arrivato alla nostra attenzione. E coincidenza, perché poi questo è stato, questo paziente aveva anche una malattia della valvola mitrale con un'insufficienza severa. Certo. Dovuta alla rettura di corde. Ecco, la plastica mitralica, insomma la riparazione della valvola mitrale con questa tecnologia in realtà è diversa dalla TAVI, nel senso che potrebbe essere riservata a tutti i pazienti, anche a giovani e anche a pazienti che non hanno un alto rischio chirurgico, perché vi è una riparazione fisiologica della valvola, dove le corde si sono rotte, non vengono semplicemente reimpiantate.
0: Certo.
1: Da tenere solo presente che queste tecniche qua sono tutte tecniche che hanno dei costi aggiuntivi, perché sono nuove tecnologie.
0: Certo.
1: E quindi al momento noi la riserviamo in pazienti molto selezionati. Certo. Quindi pazienti o che proprio richiedono questa tecnica qua, che comunque non ha ancora i follow up, cioè non è stata fatta così tante volte come la chirurgia tradizionale, che ha una storia quarantennale, cinquantennale, e pazienti di cui sappiamo dopo 20-30 anni come vanno. Questa nuova tecnologia che si chiama Neocord invece c'è da una quindicina d'anni.
0: Sì,
1: abbiamo già dei buoni risultati. Mm-hmm. A 10 anni, però non possiamo
0: sì, certo,
1: ancora
0: certo.
1: Scientificamente e onestamente dire che è paragonabile alla chirurgia.
0: Infatti ricordo che circa 10 anni fa ho intervistato un professore di Modena, non ricordo in questo momento il cognome, che è stato uno dei primi un po' a suggerire questo tipo di riparazione della valvola utilizzando appunto il neocord di Gore-Tex, che all'epoca fece un po' di scalpore, perché insomma non...
1: può essere che fosse Albertini forse,
0: può darsi che fece i primi e che comunque insomma fece scalpore, come dire, un tessuto va a ricostruire le corde tendine della valvola mitrale. Comunque, ascolti professore, per rimanere nel nostro tema, qual è il grado di stenosi dell'aorta che deve far pensare sempre in una persona sopra 75 anni con o senza morbilità un eventuale trattamento?
1: Allora, quando la stenosi aortica diventa severa, quindi è il grado maggiore, c'è indicazione a fare l'intervento. Sì. A prescindere dai sintomi, le linee guida non lo dicono ancora chiaramente, ma l'esperienza che noi abbiamo e degli studi, io ho avuto la fortuna di partecipare a uno studio in cui proprio abbiamo preso i pazienti senza sintomi, li abbiamo assegnati al gruppo di attesa, diciamo, al gruppo di chirurgia, e i pazienti che hanno fatto la chirurgia precoce sono vissuti di più, o meglio, sono morti di meno, perché
0: morti,
1: ovviamente c'è una morte improvvisa che non è prevedibile. È ovvio che poi c'è sempre il buon senso nel nostro lavoro: un paziente con una stenosi aortica severa ma non ha nessun sintomo e magari è molto anziano o anche oltre gli 85 anni e ha anche magari dei rischi per fare l'intervento.
0: Certo.
1: Magari al rene che non funziona,
0: è
1: allora
0: meglio.
1: Lì ci si ferma un attimo.
0: Certo.
1: Il grosso dibattito che c'è in questo momento è a quali pazienti riservare questa tecnologia, che ricordiamo è molto costosa. Una di queste protesi qua costa tra i 17 e i 20 mila euro,
0: costa
1: 10 volte di più delle valvole normali.
0: Certo.
1: E a lungo termine non hanno, e come lungo termine intendiamo oltre i 5 anni, non hanno gli stessi risultati della chirurgia, che al momento anche in pazienti superiori ai 75 anni si è dimostrata nel lungo termine essere migliore come sopravvivenza in questa popolazione.
0: Certo. Ascolti professore, quando parliamo di stenosi aortica quasi sempre ci si imbatte, diciamo così, al di là delle corde tendine, sì o no, nell'insufficienza della mitrale. E qual è il motivo per cui la valvola mitrale è quasi sempre si associa alla stenosi dell'aorta?
1: Allora, molto spesso queste due patologie sono correlate, perché quando la stenosi aortica inizia a essere importante, diciamo da un grado moderato, il ventricolo sinistro cerca di utilizzare dei meccanismi di compenso per sopperire, diciamo, questo problema della valvola.
0: Certo.
1: Innanzitutto bisogna pensare che le pressioni che ci sono nel ventricolo aumentano, prima cosa.
0: Certo.
1: Giusto per dare un'idea, no? Noi abbiamo una pressione normale, diciamo, di 120-70. Quando abbiamo una stenosi aortica severa, la nostra pressione al braccio è 120-70, ma dentro il cuore è superiore ai 170.
0: Sì.
1: Ed è quella differenza lì che dà questa stenosi aortica. E la valvola mitrale, di conseguenza, si trova a dover fronteggiare delle pressioni più alte del normale.
0: Sì.
1: E il ventricolo nel frattempo tende a ipertrofizzarsi, perché è un muscolo, e a dilatarsi. Dilatandosi favorisce l'insorgenza dell'insufficienza, e poi proprio anche perché

0: Allora, giusto per avviarci verso la conclusione, così poi, insomma, ha festeggiato ieri o l'hanno chiamato
1: E ieri anche abbiamo avuto
0: per...
1: un'urgenza, non sono riuscito dopo tanti anni a andare alla manifestazione del
0: Cioè,
1: primo maggio.
0: ascolti professore, diciamo che il primo impianto transcatetere è avvenuto nel 2002. E siamo nel 2026, quindi sono 24 anni. Dall'inizio, da quando si presero a comprendere le dinamiche, le modalità così di intervento, oggi è diventato un intervento quasi, tra virgolette, mi consente il termine, quasi banale, direi, insomma, perché
1: Sì,
0: insomma,
1: glielo consento.
0: non è più un intervento che, insomma, uno quando affronta la sala operatoria dice: mamma mia, adesso devo, perché proprio è diventato un meccanismo, una dinamica proprio in emodinamica quasi rutinaria. E come è cambiata la vostra visione tra quel momento, tra quel 2022 e l'oggi? Cioè, che cosa è cambiato dal punto di vista della procedura, della tecnica e soprattutto dell'osservazione dei pazienti e in particolare di quelle che sono veramente i bisogni del paziente di una certa età o con determinati problemi?
1: Allora, nel 2002 appunto Crivier fece per primo la TAVI e creò una nuova via
0: Certo.
1: a cui in pochi credevano. Bisogna innanzitutto pensare che ci sono state delle grandi migliorie tecniche,
0: Sì.
1: cioè ad esempio le dimensioni dei cateteri che abbiamo utilizzato. All'inizio erano di circa 12 mm. Adesso sono di 6, quindi si sono già dimezzati. La
0: Certo.
1: qualità delle protesi, dei materiali sono migliorati tanto, le tecnologie, la possibilità con alcuni di questi device di poterli mettere parzialmente, se non messi in modo più che corretto, possono essere richiamati e poi reimpiantati. E quindi è diventata assolutamente una procedura, come dico io, complementare alla chirurgia. Ed è quello che io vorrei che fosse chiaro soprattutto per i pazienti. Cioè, non è che un paziente che ha la stenosi aortica deve fare la TAVI perché viene invasiva, deve affidarsi all'equipe che sceglie quella che è per
0: La via
1: lui
0: migliore.
1: migliore.
0: Certo.
1: Bisogna far conto una cosa: è ovvio che ci sono dei cardiochirurghi come me, come tanti altri in Italia, che fanno tutte le procedure, fanno sia quelle chirurgiche che quelle transcatetere, e quindi di fronte al paziente propongono sempre quello che ritengono migliore per il paziente, perché non hanno il bias di saper fare una sola cosa.
0: Certo.
1: Sono arrivati dei numeri molto,
0: Incoraggiante.
1: diciamo, no, al contrario, preoccupanti dagli Stati Uniti, dove dicono, cioè i dati confermano che più del 50% dei pazienti sotto i 65 anni negli Stati Uniti fa la TAVI. E il problema è che viene fuori che questi pazienti già dopo i 3 anni hanno una mortalità più alta dei pazienti che fanno la chirurgia. È un po' la filosofia della nostra epoca, cioè avere tutto
0: Tutti
1: subito
0: subito.
1: e farlo in fretta. Ovvio, la TAVI fai 2 giorni di ricovero e torni a casa tua subito.
0: Certo.
1: Per recuperare dal nostro intervento ci vogliono un paio di mesi, una settimana di ospedalizzazione. Però è un investimento a lungo termine, cioè bisogna investire nella vita, bisogna investire nel futuro, non si può fare la cosina veloce per poter andare a
0: Beh,
1: casa in
0: anche perché
1: fretta.
0: con la TAVI la valvola viene posizionata sulla valvola vecchia, viene pressata sopra
1: Esattamente,
0: e quindi ci può essere una
1: esattamente.
0: dislocazione, ci può essere un
1: E
0: malfunzionamento, tutto.
1: probabilmente è proprio quello che cambia gli outcome di questi pazienti, cioè questa valvola che non viene tolta rimane lì, aumenta il rischio di ictus, aumenta il rischio di dare
0: Certo.
1: problemi di ritmo cardiaco, ci sono molte morti improvvise, molte cadute dovute probabilmente alle aritmie. E vai a sapere quali altre cose. E l'altra cosa
0: Certo.
1: importante da sapere è che una volta che fallisce la TAVI, e questo lo dicono gli studi, sempre recenti, negli ultimi anni, essere sottoposti all'intervento cardiochirurgico dopo aver fatto la TAVI aumenta di quasi 10 volte il rischio di mortalità, se quel paziente invece avesse fatto subito subito la chirurgia ortica rispetto alla TAVI.
0: Ascolta, si parla di

0: Valvole appunto medicate, quelle che per impedire, appunto lei ha detto prima, uno dei rischi principali, quello dell'ictus, eccetera. Cosa vuol dire, se sto dicendo la cosa
1: Allora,
0: giusta?
1: sì, no, ne stanno parlando, non sono ancora uscite in commercio, così come ci sono gli stent delle coronarie
0: Sì.
1: medicate, mettere fondamentalmente si pensa di mettere o dei materiali disinfettanti o dei materiali antibiotici per prevenire le endocarditi, cioè
0: Prendo,
1: le
0: sì.
1: infezioni di queste valvole. Però non, questo glielo dico onestamente, non so a che punto siano gli studi su questi progetti qua. È una cosa che si dice da anni, però non è ancora stata
0: Certo.
1: fatta, anche perché probabilmente poi da una parte possono riparare magari dall'endocarditi, dall'altra potrebbero aumentare invece la degenerazione
0: Certo.
1: delle valvole, quindi devono
0: Un'ultima
1: fare dei
0: domanda che mi
1: trial.
0: arriva per messaggio. Le aritmie nella sostituzione valvolare di questo tipo, sono frequenti e se sono frequenti perché?
1: Allora, sono più frequenti che nella chirurgia, proprio perché, come dicevamo prima, questa valvola che è fatta di calcio, e il calcio è come lo stucco del muro, come consistenza,
0: Sì.
1: come il calcare dei lavandini, quindi un
0: Sì.
1: materiale rigido,
0: Certo.
1: viene proprio compresso nelle strutture adiacenti, e vicino alla valvola aortica passano i fili elettrici del cuore, i tessuti di
0: Sì.
1: conduzione, e quindi a seconda anche poi del tipo di protesi che viene messa, perché ci sono delle protesi diverse come cavi, alcune hanno un rischio maggiore, altre un rischio minore, però si passa da un 5 a negli ultimi anni a un 13% di rischio di mettere
0: Certo,
1: il pacemaker. Ma la
0: certo.
1: cosa più preoccupante è appunto quello che le dicevo prima, che anche a distanza di anni si è visto che nelle cavi, rispetto alla chirurgia, ci sono due parametri che si discostano in maniera importante: le morti improvvise, e quindi non abbiamo la certezza assoluta, ma il buon senso ci dice che potrebbero essere attribuite a delle aritmie fatali,
0: Aritmie, sì.
1: e l'altra cosa, sempre che viene a distanza, sono le cadute. I pazienti che fanno la TAVI non si capisce come mai cadono di più, ma perché perdono conoscenza.
0: Ah, sì?
1: E di nuovo questo qua è un sintomo
0: Tipo.
1: dovuto a un battito cardiaco che non manca per un tot di secondi, quindi uno perde conoscenza, quella che si chiama sincope, e
0: Sincope,
1: cade
0: sì,
1: a terra.
0: certo, sì. Però, bene, allora, quindi come conclusione, professore, questo, noi non forziamo troppo la mano. Di fronte a pazienti
1: Esatto.
0: anziani con comorbilità è indicata, va benissimo, ma in soggetti che non hanno comorbilità, che sono sotto i 75 anni, sotto i 70, insomma, non andiamo a fare questo tipo di intervento perché non
1: Assolutamente.
0: arriveranno a 80, cioè altrimenti.
1: Esatto. A meno che non siano dei pazienti poverini che sono più giovani, che però hanno un'aspettativa di vita ridotta per altri
0: Certo,
1: motivi.
0: perché hanno altre
1: Cioè,
0: patologie, certo.
1: esatto.
0: Bene, professore, io la ringrazio, le do complimenti per tutto, perché sono interventi che a detti così
1: Grazie.
0: sembrano così per voi quotidianità, per noi effettivamente rappresentano, diciamo così, l'abisso della conoscenza, della difficoltà da immaginarlo. E quando si parla di un cuore, un cuore che ha cuore battente, che si muove, cioè veramente è difficilissimo da lavorare, quindi immagino che siano le difficoltà si moltiplicano. Comunque, grazie, complimenti e buon fine
1: È stato un
0: settimana, professore.
1: piacere.
0: Grazie a lei.
1: Grazie.
0: Buona giornata,
1: Grazie a voi.
0: grazie,
1: Arrivederci.
0: arrivederci. Ecco, sì. Sono tecniche oggi. Allora, perché ho detto questo? È perché ho voluto sottolineare l'elemento che riguarda la possibilità di aumentare, come si suol dire, il raggio d'azione di questo tipo di interventi. Perché? Perché ultimamente ci sono delle scuole che stanno spingendo verso trattamenti mini-invasivi anche in persone più giovani, proprio per la battuta che è stata fatta prima, tutto e subito, perché ormai siamo tutti così, no? Tutti vogliamo tutto e subito, qualunque cosa ci si presenta davanti, tutto e subito, cioè non c'è la pazienza di aspettare o di seguire. Qualcuno dice: ma qui non si tratta di pazienza, si tratta di intervento. Bene, però se sappiamo che una valvola opposta, perché quando noi parliamo di sostituzione valvolare percutanea, parliamo di una valvola nuova, biologica, che viene inserita con pressione, che con delle graffettine che si aprono quando la valvola, che è all'interno compressa dentro la punta del catetere, raggiunge attraverso il cuore l'aorta, a quel punto viene rilasciata, la valvola, diciamo, si apre e viene come pressata, spinta contro le pareti, l'anello, l'anulus della valvola nativa. E quindi tu non hai il controllo della valvola apposta. Certo, in caso di persone molto anziane, che va bene, gli diamo una qualità di vita migliore per un certo numero di anni. Ma se lo facciamo su una persona, tra virgolette, che presenta solo la stenosi della valvola aortica e non ha altre patologie concomitanti, e quindi ha, appunto, è sotto i 70 anni, 65 anni, ecco, il consiglio è quello di non spingere verso la TAVI, cioè la transcatetere, l'applicazione valvola transcatetere, ma lasciarsi consigliare dal cardiochirurgo, perché è vero che è più rischioso, ma a 65 anni, se tu sei sano, l'aspettativa di vita oggi è intorno agli 80, 83, 84, no? Quindi altri 20 anni, con una valvola aortica apposta sulla valvola nativa, questi 20 anni non li farai. Ecco, questo è il punto, e con il rischio di andare incontro a aritmie che magari poi hanno la necessità di essere di posizionare un pacemaker. Per cui tutte le persone che hanno questo tipo di problemi, ecco, prima troviamo le indicazioni, stabiliamo che cosa vale meglio, qual è il risultato più predicibile, anche se certamente l'intervento chirurgico a cosiddetto cuore aperto, cuore fermo, come volete, è certamente più complicato in generale, ma nella maggior parte dei casi diciamo la gestione degli interventi è più semplice. Certo, la chirurgia ha sempre l'imprevisto, non c'è verso, non esiste una chirurgia a rischio zero, non esiste, perché anche nel corso di una TAVI, siccome a livello cardiaco vi sono delle centraline elettriche e certe volte vi sono delle aree cosiddette ectopiche, si chiamano foci ectopici, no? Da dove nascono degli stimoli elettrici che interferiscono con il cosiddetto segnapassi naturale, cioè col nodo atrioventricolare, quello che consente al cuore di battere, un po' come quello che sulle navi batte al ritmo, no, di martello durante le guerre di una volta, ecco, è lo stesso fa il segnapassi, dà il ritmo e lo fa aumentare quando è necessario, perché hai fatto una corsa, perché ti sei emozionato, perché sei a letto con la tua amorosa, eccetera eccetera, allora ecco, batte il ritmo e aumenta le frequenze e aumenta l'attività, altrimenti mantiene un ritmo costante e regolato. E c'è anche un freno, ce n'è un altro di questo nodo, si chiama nodo atrioventricolare, che nel caso in cui quel ritmo là dovesse aumentare, l'altro segnapassi dice: aspetta caro, fermati là, aspetta un attimo, prima ne entra uno e poi arriva l'altro, e quindi lo ferma, lo rallenta, va bene? Ecco, e questo è il controllo fisiologico. Quando invece andiamo a mettere mani su certe zone dove passano delle fibre nervose o ci sono delle aree di voci ectopici, specialmente nelle prossimità della aorta stessa, della valvola aortica e anche delle vene polmonari, ecco, qui possono scatenarsi delle aritmie. Se poi queste aritmie sono costanti, che si stabilizzano, bisogna mettere il pacemaker, perché altrimenti non ce la fa, da un problema ne generiamo un altro. Quindi quando si va a fare questo tipo di intervento, analizzare bene, farsi consigliare da chi esegue gli interventi, proprio perché alcuni interventi vanno giustificati di fronte a dei problemi importanti. Quindi un'età superiore agli 80 anni, che magari ha qualche problema di tipo di altra natura, un problema renale, un problema epatico, o magari una malattia oncologica, perché di non molto invasiva, come può essere un tumore prostatico a lenta evoluzione o altro, eccetera. Quindi lasciarsi un po' consigliare. Quindi non, perché? Perché ci sono delle scuole adesso che io sento e mi dicono: bene, guarda, se potessi mettere una valvola a 65 anni così per via percutanea la metterei a tutti. Non va bene questo, perché la valvola percutanea si può andare incontro a problemi nell'arco di 3-5 anni. Un conto che ciò succeda a 85 anni, un altro discorso che succeda a 65 anni. Sono cose diverse. Ecco, questo è un argomento. Quindi finiamo lì un attimo, passiamo a fare un po' di uno stecchetto musicale e poi scendiamo su quel dettaglio che vi dicevo prima del discorso di Ferruccio Parri. Vediamo se riesco a arrivare. Ma sì, ci arrivo. Ecco.

Rieccoci di nuovo in diretta. Allora, ripeto, questi sono giorni un po' che portano talora a vedere, a trovare, a cercare informazioni, talora anche un po' non comuni, cercare un po' di approfondire determinati temi e tutto nasce anche dal fatto che quando parliamo di 25 aprile, quindi lasciamo perdere la medicina e sentiamo quello che è l'attualità, diciamo, del sistema di oggi di cui parliamo, e parliamo del giorno della liberazione, ci sono anche le necessità talora di trovare delle spiegazioni, senza andare a adesso a troppo a ritroso per capire quali sono state le motivazioni di un atto oppure di un altro. Quello che diciamo è importante e che mi ha colpito è questo discorso che fa Ferruccio Parri quando arriva a Roma. Ferruccio Parri è il rappresentante, uno dei più e dei maggiori esponenti del Partito d'Azione all'interno delle CLNAI, che vuol dire Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia, e che avvenne nel Teatro Eliseo di Roma il 13 maggio 1945, praticamente pochi giorni dopo, il 2 maggio, oggi il 2 maggio, e quindi è proprio la data fatidica in cui si firmò l'armistizio a Caserta tra tedeschi e anglo-americani per la resa, e il 2 maggio segna la fine della guerra. Il 25 aprile è una data simbolica, ed è la data in cui il Comitato di Liberazione Nazionale di Milano, quindi siamo in Lombardia, dirama il comunicato a tutti gli altri comunicati di liberazione regionale, quindi Piemonte, Emilia, Veneto, Friuli, di agire contemporaneamente contro quello che ormai rimaneva, no? Dell'esercito tedesco in Italia, dopo quanto ormai stava succedendo per alcuni luoghi anche simbolo come Cassino e quant'altro, prima di arrivare a Roma. Allora, dopo questo periodo e dopo il fatto di aver sottolineato che in realtà la resistenza comincia in maniera importante e organizzata dopo l'8 settembre, cos'è l'8 settembre, e stiamo parlando dell'armistizio di Cassibile, è una frazione di Siracusa, lì viene fermata, perché Siracusa? Perché lo sbarco americano avviene tra Gela e Licata, e Siracusa è poco distante da Gela, e quindi in quell'area, siamo nella parte sud orientale della Sicilia, quindi si firma segretamente l'armistizio, che viene firmato il 3 e non l'8. L'8 viene dato il comunicato prima dagli americani e poi da Badoglio. Gli italiani lo sanno alcune ore prima di dopo di quell'8 marzo, quindi viene emanato intorno alle 18:30 ora italiana, 17:30 quella americana, da Radio Algeri, e alle 19:45 in realtà poi viene diramato in Italia. Poi c'è tutto il resto che lasciamo stare, perché ripeto, non vogliamo fare una trasmissione storica in quanto tale, perché non è questo il nostro obiettivo, è quello di arrivare appunto al discorso di Ferruccio Parri. Chi è Ferruccio Parri? Ve l'ho detto prima, è un membro importante del Comitato di Liberazione per quanto riguarda le formazioni dei partigiani. Nasce a Torino e di Pinerolo, e qui comincia ad agire in quella direzione, e si comincia in realtà prima, ma la data più importante che porta poi ad avere i numeri più grandi per quanto concerne gli adepti arriva dall'8 settembre, per due ordini di motivi. Primo, perché i militari ormai sono stati disarmati dai tedeschi, la stragrande maggioranza, tranne quelli che erano riusciti a scappare portandosi dietro magari l'arma personale, non so, la pistola, il fucile, la carabina, quello che avevano in dotazione, e altri proprio scapparono da soli senza niente. E che cosa potevano fare? Molti di questi andarono verso le brigate partigiane. E altro, diciamo, affluenze da dove arrivarono? Da molti giovani e tanti che vennero chiamati dal governo di allora per arruolarsi, per continuare a combattere. Queste persone non lo vollero fare e quindi si rifugiarono verso
le brigate verso le montagne, verso le brigate partigiane. In realtà questo al momento divenne un grosso problema. Perché? Perché, come dice Parri, prima all'inizio erano 8.000 persone e già pensavano di essere in tanti, dopo si giunse a 80.000 con questi fenomeni, ma mancava tutto, mancavano armi, mancavano equipaggiamenti, mancavano sistemi di comunicazione. Quindi quando lui va a Roma dice: beh, io sono venuto qua, cari romani, perché mi è stato detto che voi non conoscete nulla di quello che rappresenta rappresenta il il sistema chiamiamolo partigiano, no? Cosa vuol dire essere partigiani, fare aderire a un movimento partigiano? E quindi io vengo qui da partigiano come oratore, ma non sono un politico, non sono un grande capace di parlare, anche perché insomma sono abituato più ad agire, anche se porto il rispetto di quelli più giovani che, vedendomi come capelli, con i capelli bianchi, pensano che io sia quello che sa tutto e conosce tutto, ma in realtà così non è. E quindi quando si trova di fronte a queste persone dice: parliamoci chiaro, qui la situazione ormai è, la guerra è finita da qualche giorno, ma cosa ne facciamo adesso tutti questi partigiani? L'obiettivo era quello, dove li mettiamo, come creiamo il lavoro, come creiamo il nostro nuovo esercito, come creiamo la nostra nuova polizia, il nostro nuovo l'arma dei carabinieri, tutto il sistema. Quindi dobbiamo fare delle selezioni, dobbiamo capire soprattutto le motivazioni di queste persone che li hanno portati ad aderire al Comitato di Liberazione, quindi ai movimento partigiani, per evitare di trovarsi poi con persone ambigue, eccetera. Già ce ne avevamo tante durante il movimento partigiano, proprio perché tanti arrivavano e appena c'era il freddo, la pioggia, l'umidità, poco da mangiare, tanto da lottare, cominciavano a ribellarsi, e soprattutto non sapevano neanche che cosa fargli fare, perché fare partigiani significa aspettare di compiere un'azione e non di essere attivi dalla mattina alla sera. Non è così che funzionava. Comunque questo discorso quindi discorso sulla resistenza e sulla sua organizzazione nelle varie regioni, soprattutto del nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, parte degli Appennini tosco-emiliani. Infatti, la resistenza fu un fenomeno che ha coinvolto solo il nord Italia. Il piano Axe, la notte rossa, fu il nome in codice che i tedeschi dettero al piano di disarmo dell'esercito italiano e all'occupazione di tutto il territorio. La Germania aveva già previsto in qualche modo che il fascismo stava per cadere e aveva in qualche modo già preventivato che l'Italia si potesse arrendere. Forse la storia glielo ricordava nel tempo, che l'Italia si potesse uscire in qualche modo dal conflitto. Si tratta di questo discorso, appunto, tenuto da Ferruccio Parri, rappresentante del Partito d'Azione del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia, al Teatro Eliseo di Roma il 13 maggio 1945. Il pubblico si alza in piedi, applausi, eccetera. Il vostro applauso, interrompe, lo intendiamo rivolto non alle nostre persone così modeste che hanno il solo merito di aver saputo assumere la responsabilità di quanto facevamo, ma i nostri morti. Sono essi che ci comandano e che ci comanderanno ancora nel nostro ulteriore cammino. Il vostro saluto lo intendiamo rivolto, oltre a loro, ai morti, ai nostri compagni del Nord, non solo a quelli del nostro partito, ma a tutti coloro che con noi hanno lottato anche fuori dai nostri quadri e che hanno combattuto con lo stesso valore e con lo stesso spirito. Mi è stato detto che voi qui a Roma non conoscete molto del movimento partigiano e della sua storia. Il nostro movimento partigiano nacque per germinazione spontanea nei giorni del collasso, dello sfacelo. Si riferisce appunto all'8 settembre del 1943. Molti furono i soldati che allora si diedero alla macchia, ed essi si aggiunsero pochi ufficiali che avevano lo stesso spirito di indipendenza.
A questi primi nuclei si sono aggiunti poi professionisti, studenti, operai, spinti tutti dallo stesso moto psicologico, dalla stessa sensazione che occorresse lottare con le armi per lavare una vergogna nazionale. Si sono formate in questo modo le prime bande nelle valli alpine e si formarono i primi comitati di liberazione nazionale che ebbero il loro punto di unione nel Comitato di Liberazione Nazionale di Milano. Questo decise di darsi un ordine militare e un comando militare. La stessa cosa avvenne in altre regioni, soprattutto in Piemonte. Cominciarono subito i primi scontri, che sono stati atroci. Nella provincia di Cuneo si ebbero rappresaglie feroci. Nei tedeschi vi fu subito il freddo e spietato proposito di estirpare sul nascere il movimento partigiano. Nel Novarese, nel Bresciano vi sono stati combattimenti accaniti. Avemmo perdite enormi, ma acquistammo la convinzione che in tutti noi c'era una capacità combattiva notevole. Nel febbraio del 1944 potevamo annoverare circa 9.000 uomini, per così dire, regolari. Da noi questi uomini erano male armati. Meglio armati erano quelli del Piemonte, dove i partigiani avevano potuto avere armi con più facilità. Dopo l'inverno cominciarono i primi lanci di armi e di equipaggiamenti degli alleati. Il governo fascista indirettamente ci diede una mano ad aumentare il numero degli adepti. Infatti richiamò le classi che però, per non andare in guerra, venivano da noi. Ma non avevamo armi a sufficienza e l'arrivo di tutti questi giovani, ma anche adulti impreparati, si trasformò più in un problema che in un supporto reale. Disponemmo, racconta Parri, che si formassero nelle vallate dei campi di addestramento, con poco risultato però inizialmente, poiché tedeschi e fascisti, dopo un momento di sbandamento, si lanciarono in una offensiva e estradamenti su vasta scala e battute nelle montagne, con reparti molto forti, con cannoni e autoblindo. I risultati di queste offensive furono per noi disastrosi, ma il movimento ha retto, tanto che nell'estate del 44 potevamo contare 80.000 uomini e fino a 100.000 partigiani. Le bande armate in montagna erano affiancate da formazioni partigiane del territorio e il numero era arrivato fino a 200.000 uomini. Organizzazione militare del movimento partigiano è stata necessaria. Il comitato militare iniziale fu trasformato in comando militare provvisorio di regolari servizi, con un obiettivo, appunto, con un ottimo servizio di informazione, divenendo un vero pungolo nel fianco per i tedeschi. Tutta l'Italia settentrionale era divisa in zone dipendenti da questo comando. Ogni regione aveva un comando regionale militare facendo capo al comando generale, un comandante militare, un commissario politico, un vicecomandante, un vice, insomma, di tutte queste figure e un capo di stato maggiore. Nell'organizzazione del movimento partigiano, il Partito Comunista era quello più organizzato e facilitato, aveva già i quadri. Il Partito d'Azione no. Abbiamo dovuto lottare non poco per raggiungere lo stesso traguardo. Il Partito d'Azione nell'Italia settentrionale è stato quello che ha pagato il prezzo più alto, ma vi erano i socialisti molto forti, rappresentanti dei democratici cristiani e i gruppi controllati da questi partiti. Vi erano giovani liberali, giovani solo di generosa volontà, magnifici, senza colore, senza bandiera, ma arcigni combattenti. Il nostro esercito era fatto per la guerra partigiana e la cosa più importante che mi ha colpito è stata l'alta concordia tra i gruppi di appartenenza politica. Una comunanza di intenti, ed è sperabile che rimanga e che sparisca la mentalità secondo la quale un gruppo politico dovrebbe essere in guerra con gli altri.
distaccamenti, battaglioni, brigate, divisioni che nascevano dal Comitato di Liberazione. Il nostro era un esercito del popolo, nato dallo sforzo comune di tutti i partiti, e tanti non appartenevano a nessun partito. Le Fiamme Verdi del Piemonte, del Bresciano, Ossola, eccetera. Inizialmente è stato difficile, ma in seguito l'identità di fine permase per tutti, persuase tutti, e si giunse all'unione del movimento partigiano, anche per facilitare il rapporto con gli alleati per i loro lanci di armi. Per il comando pensammo al generale Cadorna. E quale fu quindi il rapporto con gli alleati? Gli alleati non volevano che l'Italia settentrionale, non volevano nell'Italia settentrionale un esercito organizzato, ma volevano delle formazioni, dei gruppi, delle bande partigiane che avessero il compito di infliggere il maggior danno possibile alle truppe germaniche. A noi questo compito stava stretto e lo abbiamo fatto intendere in tutti i modi agli angloamericani. Infatti i rapporti con i loro comandi difficili inizialmente sono andati via via migliorando, e quindi insomma ci sono resi conto che questa era la nostra volontà. Dal comando angloamericano dipendevano armi e munizioni. E furono notevoli le difficoltà di approvvigionamento e di comunicazioni via radio, al punto che i tedeschi intercettavano il contatto e a volte causò molte fucilazioni di partigiani. Furono molte le missioni comuni con gli alleati, e questo ha finito per generare apprezzamento su un esercito del popolo che combatteva per la propria libertà. Al punto che i lanci di armi e munizioni furono così massicci che da meritare il nostro ringraziamento. Gli alleati ci dissero che nessun altro paese avevano ottenuto un risultato così importante. Il movimento partigiano nelle regioni, uno speciale interesse avuto da noi il movimento partigiano nel Veneto. Là vedemmo uomini in gamba sia come organizzatori sia come combattenti. Nel Veneto vi furono grandi offensive tedesche, ma noi eravamo forti, specie nel, diciamo, nel Cadore, nella Carnia. Vi erano giovani a Osoppo, dove dominava la brigata garibaldina. Si può dire che noi abbiamo impegnato nella sua totalità le forze fasciste e in modo importante quelle tedesche. Per quanto riguarda i sabotaggi su ponti e gallerie, le azioni più importanti sono state compiute nell'Appennino Emiliano e in Valpadana, con moltissime perdite per i tedeschi. Per il riscatto dell'Italia abbiamo l'orgoglio di poter dire che per la nostra libertà non hanno versato il loro sangue solo inglesi e americani, ma per primi lo hanno versato gli italiani. E lo abbiamo pagato a caro prezzo il nostro concorso, e sono stati i ragazzi, dei giovani a pagar di più. Quanto sangue, dice Parri, sangue della nostra gente. E grazie a loro, e mi ricordo quello che hanno sofferto certe regioni dell'Appennino, del Modenese, del Piemonte, Veneto, Lombardia, sono state rappresaglie bestiali. Una vittoria partigiana? Certo, una vittoria con tutti questi morti, con tutto questo sangue, è una vittoria senza gioia, una vittoria amara. Però sapevamo che a partire da quel giorno dell'8 settembre 43 la guerra era necessaria. Sapevamo che la vittoria era lontana, spesso ci chiedevamo e ci chiedevano del perché tanti sacrifici di giovani vite, ma abbiamo resistito e abbiamo fatto una guerra che bisognava combattere. Avevamo detto che al nemico non bisognava dare tregua e che dalla guerra, una volta iniziata, non si poteva tornare indietro. E la guerra nostra, una guerra nella quale anche la ragazza che porta le lettere poteva cadere in mano ai tedeschi ed essere fucilata. Viva i nostri morti, perché essi ci additano il comune, il cammino che ancora dobbiamo percorrere. Quando è avvenuta la vittoria è apparso chiaro a tutti la ragione della lotta di tutti noi, giovani e vecchi, donne e uomini. L'immane sacrificio non era stato vano e che i morti non erano stati vani. La vittoria ci ha procurato qualcosa
che è difficile da descrivere. Ha elevato la dignità personale a dignità nazionale. Essa è stata conquistata dal popolo attraverso una sua guerra per la liberazione. Una guerra di popolo che, mi sembra, lo confermano gli stessi storici, non ha eguali nel nostro paese. Ora, questo è il ragionamento, il discorso che si fa tutto, e poi arriva il 25 aprile. Quello è l'esempio che però deve rappresentare un'unità che, io, a me sembra, nel paese ancora non ci sia, che non si sia formato nel tempo, in tutti questi anni, la volontà di mettere insieme le forze che hanno portato un obiettivo comune, come sottolinea Parri, e che invece ha generato a tutt'oggi fazioni. Fazione per il 25 aprile, a mio avviso, non dovrebbero assolutamente esserci. Non si può pensare a una giornata della liberazione di un paese martellato dalle bombe tedesche fasciste senza pensare che tutto il popolo abbia voluto quella liberazione. Così come non si possono escludere i morti americani, inglesi, perché se andate sulla Piana di Asiago, se andate in tanti altri cimiteri, trovate tanti, tanti giovani morti. Se andate a Roma, se andate in tutti, diciamo, i luoghi dove ci sono sepolture, ci sono anche tanti anglo-americani che hanno perso la vita. Certo, adesso paghiamo un prezzo caro forse rispetto all'America, ma allora era diversa la situazione, e senza l'aiuto anglo-americano i partigiani da soli non ce la potevano fare. Ma il punto è uno: il popolo, è stata una vittoria del popolo, di tutto il popolo, senza colore e senza bandiera. Questo deve essere l'obiettivo comune, perché allora sarà sempre un 25 aprile come si può dire vuoto, senza un pieno rispetto della volontà popolare, del sangue versato da parte di tutte quelle persone, giovani e non solo, che hanno dato la vita per la libertà in tutte le regioni del centro-nord. E quindi è fondamentale che si arrivi a questo, altrimenti rimarrà una data più divisiva che di unione per il popolo italiano. Secondo me questa deve essere la conclusione, ed è per questo che il discorso di Parri mi è piaciuto e mi ha un po' coinvolto, perché ritengo che questo debba essere l'obiettivo comune anche di oggi, anche di questo tempo. Bene, la pubblicità sta per arrivare. Massimo Conte credo che sia già fuori, ho intravisto in ombra, per cui vi consegnerò a lui la console e il microfono. Io vi saluto, auguro a tutti un buon fine settimana e alla prossima, al prossimo sabato. Pubblicità.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci qua. Eccoci, buongiorno, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 2 giugno 2026, devo ancora girare la pagina qua. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo l'architetto, e vi tengo compagnia come di consueto sabato mattina dalle 10 alle 13. E un pochettino in ritardo, vi dicevo, l'auto mi ha fatto qualche problemino, però niente di grave, insomma tutto si può risolvere, tranne l'osso del collo si aggiusta tutto, mi hanno detto una volta. E direi che possiamo procedere. Aspettate che qua devo sistemare, ok? Allora, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto, della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro.
0: Eh sì, avete ragione voi, 2 maggio e non 2 giugno come ho detto io, vero? Mamma mia, qua perdiamo colpi.
1: Pensa a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

teste delle persone non ha idea che i pasti curativi più potenti mai consumati non siano stati inventati l'anno scorso da un nutrizionista o scoperti in un laboratorio. Sono stati messi per iscritto migliaia di anni fa. La Bibbia non ti dice solo come vivere, ti dice esattamente cosa mangiare. Cibi specifici, combinazioni e preparazioni che mantenevano le persone dell'antichità forti, resilienti e funzionanti a un livello che farebbe vergognare la maggior parte delle diete moderne. Oggi analizzeremo 10 di quei pasti.

0: Restate con noi perché la quarta voce di questo elenco combina due ingredienti che i ricercatori stanno studiando specificamente per la loro sinergia di potenziamento immunitario. E il pasto finale proviene direttamente da un brano del Deuteronomio in cui Dio elenca sette cibi per nome. Da allora gli scienziati della nutrizione li hanno analizzati insieme e hanno trovato qualcosa che è quasi impossibile da spiegare come una coincidenza. 10 pasti, migliaia di anni di saggezza. Cominciamo. Ciotola di yogurt con cetrioli e menta. Il pasto rinfrescante che ha ricostruito l'intestino. In Numeri 11, gli israeliti che vagano nel deserto elencano i cibi per cui provano nostalgia rispetto all'Egitto. Tra questi ci sono cetrioli, porri e aglio. Questi non erano articoli di lusso, erano alimenti di base quotidiani. E in un clima caldo e arido, ciò li rendeva cibi di sopravvivenza. I cetrioli sono composti per oltre il 96% da acqua. In una regione in cui l'esaurimento da calore era una realtà quotidiana e le fonti d'acqua erano inaffidabili, mangiare cetrioli non era una preferenza, era una strategia. Contengono anche composti antinfiammatori, silice che sostiene la pelle e i tessuti connettivi e vitamina K per la salute delle ossa e del sangue. Unisci i cetrioli affettati con lo yogurt di latte di capra fermentato e la combinazione cambia completamente. Il latte di capra ha una struttura proteica diversa rispetto al latte vaccino commerciale, principalmente un tipo di caseina più delicato, che secondo la ricerca produce una risposta infiammatoria molto minore nel rivestimento intestinale ed è significativamente più facile da digerire. Fermentato in yogurt, diventa un alimento vivo, ricco di batteri benefici che colonizzano il tratto digestivo, addestrano le risposte immunitarie e producono acidi grassi a catena corta che riducono l'infiammazione intestinale. Aggiungi la menta fresca, una delle erbe curative più utilizzate in tutto il mondo antico, e qualcosa cambia. La menta attiva recettori specifici nella bocca e nello stomaco che innescano una reale risposta di rilassamento nel sistema digestivo. Riduce gli spasmi, allevia il gonfiore e calma fisicamente l'intestino in modi che la moderna scienza digestiva ha da allora confermato. Questa ciotola idrata, ripristina l'intestino e raffredda il sistema nervoso. Le persone che la mangiavano ogni giorno nel deserto non lo facevano per il sapore. Lo facevano perché sapevano come li faceva sentire. Zuppa di lenticchie con aglio ed erbe aromatiche. Il protocollo immunitario in una ciotola. Se ti venisse affidato il compito di progettare il singolo pasto più utile per il sistema immunitario usando solo cibi disponibili nel mondo biblico, probabilmente finiresti per creare qualcosa di molto simile a questo. Le lenticchie forniscono proteine vegetali complete, energia a lento rilascio, una gamma straordinaria di minerali e fibre che nutrono i batteri intestinali responsabili di gran parte del tuo sistema immunitario. Ma è quello che succede quando aggiungi generosamente l'aglio, come lo usava effettivamente il mondo antico, che trasforma questo piatto da eccellente a eccezionale. Quando l'aglio viene schiacciato o tritato, si crea quasi istantaneamente un composto naturale chiamato allicina. Funziona contro una vasta gamma di minacce: batteri, virus, funghi e parassiti. La ricerca conferma che mangiare regolarmente aglio riduce la frequenza con cui ci si ammala e l'intensità della malattia. Abbassa la pressione sanguigna, riduce il colesterolo dannoso e offre una protezione reale e documentata per il fegato. Gli elenchi medici egizi includevano l'aglio in oltre 20 preparazioni medicinali separate. Questa non era superstizione popolare, era una registrazione di risultati osservati attraverso le generazioni. Per potenziare ulteriormente i benefici, aggiungi il cumino, che abbassa la risposta glicemica e stimola gli enzimi digestivi. Aggiungi il coriandolo, che ha effetti calmanti ben documentati sul rivestimento intestinale. Finisci con olio d'oliva per rendere biodisponibile ogni nutriente liposolubile. E questo cambia tutto in quello che stai mangiando. Non ti stai solo nutrendo, stai eseguendo un protocollo di manutenzione quotidiana sul tuo sistema immunitario senza pensarci. Questa zuppa esiste in varie forme da 5.000 anni. Non ha bisogno di un nuovo marchio, ha bisogno di una pentola sul fornello regolarmente. Ciotola di chicchi d'orzo e melograno, il frutto scolpito nel tempio. Il tempio di Re Salomone aveva 200 melograni scolpiti sui suoi pilastri. La veste del sommo sacerdote era decorata con essi in blu, viola e scarlatto. Questo frutto è stato inserito nell'architettura più sacra del mondo antico e la moderna scienza degli antiossidanti ha passato decenni cercando di capirne il motivo. I melograni contengono un composto naturale che si trova quasi in nessun altro posto in natura. Una volta all'interno del tratto digestivo, si scompone in sostanze che hanno mostrato potenti effetti antinfiammatori e potenziali effetti antitumorali. Nelle ricerche, gli studi hanno dimostrato che il succo di melograno riduce la pressione sanguigna, protegge le arterie dai danni, migliora la salute arteriosa e abbassa i principali marcatori di infiammazione nel corpo. La concentrazione di composti naturali supera quella del vino rosso, del tè verde e dei mirtilli. Crea una ciotola di cereali con orzo integrale come base e avrai combinato il potere di riduzione del colesterolo, dei beta-glucani del cereale, con la protezione cardiovascolare del melograno. Spargi erbe fresche e condisci con vero olio d'oliva e avrai un pasto che affronta simultaneamente la salute del cuore, dell'intestino e l'infiammazione cellulare. Aggiungi una manciata di noci o della feta sbriciolata e il profilo nutrizionale si approfondisce ulteriormente. Omega 3, proteine e calcio sono stratificati in qualcosa che ha ancora il sapore di un pranzo, non di una medicina. Ecco cosa lo rende straordinario. Le persone che mangiavano questo non conoscevano i nomi dei composti responsabili. Non avevano laboratori, né studi in doppio cieco, né riviste peer-reviewed. Hanno semplicemente integrato i melograni nei loro spazi più sacri perché generazione dopo generazione hanno osservato cosa succedeva alle persone che li mangiavano regolarmente rispetto a quelle che non lo facevano. A volte le osservazioni più antiche sono le più affidabili. Datteri ripieni di frutta a guscio. Il cibo di sopravvivenza del deserto che la scienza ha finalmente raggiunto. La palma da datteri è menzionata più di ogni altro albero da frutto in tutta la letteratura biblica. E non era poesia, era praticità. I commercianti del deserto, i soldati e i pellegrini che attraversavano il deserto della Giudea portavano con sé i datteri perché i datteri li mantenevano in movimento quando nient'altro ci riusciva. I datteri contengono glucosio e fruttosio naturali che entrano rapidamente nel flusso sanguigno e forniscono un'energia rapida e affidabile. Ma a differenza dello zucchero raffinato, quell'energia arriva confezionata con fibre, magnesio, potassio, rame, manganese e vitamine del gruppo B. Diversi studi clinici hanno scoperto che le donne che consumano regolarmente datteri nelle ultime settimane di gravidanza hanno avuto parti significativamente più veloci e facili. Gli studi mostrano anche benefici per i livelli di ferro e la densità ossea. Ora riempi quei datteri con mandorle, noci o pistacchi, tutti cibi ben noti in tutto il mondo antico, e qualcosa cambia. I grassi sani e le proteine della frutta a guscio rallentano l'assorbimento degli zuccheri naturali dei datteri, rendendo più graduale il rilascio di energia e prevenendo il picco glicemico che si otterrebbe con i soli datteri. Trasforma un carburante rapido in un carburante sostenuto. I pistacchi sono ottimi per gli occhi e aiutano a nutrire i batteri buoni nell'intestino, più di quasi ogni altro tipo di frutta a guscio. Le noci forniscono acidi grassi omega 3 e le mandorle aggiungono vitamina E e magnesio. C'è una ragione per cui il digiuno del Ramadan è stato tradizionalmente interrotto con i datteri per oltre 1000 anni. Il corpo li assorbe delicatamente, efficientemente e completamente. Ripieni di frutta a guscio, questi non sono solo uno spuntino, sono un sistema nutrizionale portatile. E il mondo antico lo aveva capito molto prima che qualcuno conducesse un solo studio per confermarlo. Piatto di uva e formaggio di capra con erbe aromatiche. La combinazione che gli immunologi stanno studiando proprio ora. La vite è una delle immagini più cariche di significato spirituale di tutte le scritture. Noè pianta una vigna come suo primo atto dopo il diluvio. L'uva appare alla tavola della Pasqua, in tutto il Cantico dei Cantici, e in alcuni dei momenti più significativi, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Non era un caso. Qualcosa in questa pianta continuava ad attirare l'attenzione. L'uva fresca è ricca di composti naturali che aiutano il corpo a ripararsi e a rimanere in salute più a lungo. La maggior parte di queste proprietà si trova nella buccia e nei semi, quindi mangiarla intera è il modo migliore. Si ottengono anche fibre, potassio e vitamine chiave, tutto in uno spuntino semplice. Ora abbinala a formaggio di capra fresco, una forma concentrata e stagionata di latte di capra ricco di probiotici. Quindi aggiungi erbe fresche e una manciata di olive. I composti naturali dell'uva abbinati ai batteri buoni che si trovano nel formaggio fermentato sono una combinazione che i ricercatori stanno ora studiando attivamente per i suoi benefici sulla salute dell'intestino e sul sistema immunitario nel suo complesso. I due composti insieme sembrano fare qualcosa che nessuno dei due compie con la stessa efficacia da solo. Le persone hanno abbinato questi due cibi per migliaia di anni, molto prima che la scienza lo confermasse. Le erbe aiutano a combattere i batteri nocivi. Le olive apportano i propri benefici antinfiammatori naturali. E la parte migliore è che l'intero piatto non richiede quasi alcuno sforzo per essere preparato. Solo ingredienti semplici e di qualità, nel modo in cui le persone li hanno gustati per migliaia di anni. Quello che sembra uno spuntino informale è in realtà un sistema stratificato con precisione. Le persone che lo mangiavano non avevano bisogno di spiegare il meccanismo. Sperimentavano il risultato e continuavano a sceglierlo per migliaia di anni. Agnello arrosto con datteri ed erbe aromatiche. Il pasto della festa che ha ricostruito il corpo. L'agnello è l'animale cerimonialmente più significativo di tutte le scritture. L'agnello pasquale. L'ariete fornito per Abramo. L'agnello di Dio. La sua presenza sulle tavole antiche non era solo simbolica, era nutrizionale in modi che lo rendevano insostituibile per le persone che vivevano vite fisicamente dure. L'agnello arrosto a fuoco lento è ricco di vitamine del gruppo B, tra cui la B12, che mantiene il sistema nervoso in funzione, la B6 per aiutare il corpo a scomporre il cibo e la riboflavina per l'energia quotidiana a livello cellulare. È anche ricco di zinco che il corpo può effettivamente utilizzare, molto più dello zinco delle piante, il che è fondamentale per un sistema immunitario forte e una guarigione più rapida. E il ferro nell'agnello è del tipo che il corpo assorbe fino a 3 volte più facilmente rispetto al ferro degli alimenti di origine vegetale. Pochissimi singoli ingredienti fanno così tanto per il corpo tutto in una volta. Per chiunque si stesse riprendendo da una malattia, fosse logorato dal troppo lavoro o semplicemente esausto dopo mesi di duro lavoro, questo pasto era un modo per reintegrare ciò che il corpo aveva perso. Ricostruiva ciò che la vita ti aveva tolto. Le comunità antiche non avevano bisogno di una diagnosi medica per riconoscere quando qualcuno era a corto di energie e non avevano bisogno di una prescrizione per rimediare. Avevano l'agnello. I datteri non sono una decorazione, contribuiscono con zuccheri naturali per un'energia rapida, fibre per la regolazione digestiva e acidi della frutta che in realtà migliorano l'assorbimento del ferro dell'agnello, rendendo i due cibi insieme più nutrienti di quanto non lo sarebbe ciascuno da solo. Studi clinici hanno confermato questo effetto. Arrostito su rosmarino, timo e issopo, le erbe infondevano alla carne composti antimicrobici volatili che rendono anche il grasso animale ricco più facile da digerire. Questo non era un condimento accidentale, era saggezza accumulata su come rendere un cibo potente ancor più sicuro ed efficace, tramandata non attraverso i testi, ma attraverso le mani di ogni generazione che ha cucinato questo pasto prima di noi. Fichi e mandorle. La guarigione che ha preceduto la medicina. Ecco un dettaglio sepolto nelle scritture che la maggior parte delle persone ignora. Quando il re Ezechia stava morendo per una grave infezione descritta come un'ulcera, probabilmente un ascesso o un'ulcera profonda, il profeta Isaia non si limitò a pregare. Ordinò che un impasto di fichi venisse premuto direttamente sulla ferita. Il re guarì. La scienza moderna alla fine lo ha confermato. I fichi contengono ficina, un enzima che aiuta a scomporre il tessuto danneggiato e favorisce la guarigione delle ferite. Contengono composti con proprietà antimicrobiche documentate. Il lattice di fico fresco ha mostrato effetti inibitori contro la crescita batterica negli studi di laboratorio. La prescrizione di Isaia si è rivelata biochimicamente difendibile, ma consumata come cibo, non solo applicata come medicina. I fichi sono tra i frutti più densi di minerali disponibili, ricchi di fibra pectina che nutre i batteri intestinali benefici. Sono ricchi di magnesio, potassio, calcio e vitamine del gruppo B in concentrazioni che li rendevano un multivitaminico funzionale in un mondo senza integratori. Abbina i fichi alla farina di mandorle o alle mandorle tritate, come sarebbero stati preparati in tutto il mondo antico, e la combinazione si rivela più potente di quanto chiunque si aspettasse. Le mandorle forniscono vitamina E nella sua forma più utilizzabile, un antiossidante liposolubile che protegge le cellule dai danni quotidiani. Forniscono anche magnesio, grassi sani, proteine e fibre che nutrono i batteri buoni nell'intestino. Gli studi dimostrano che mangiare regolarmente mandorle abbassa il colesterolo dannoso, riduce i picchi di zucchero nel sangue dopo i pasti e migliora la salute e la diversità dell'intestino. Ed è qui che la questione diventa molto più interessante quando si tratta di come si legge il rapporto del mondo antico con questo frutto a guscio. Il fiore di mandorlo era scolpito nella menorah. Il bastone di Aronne, segno dell'autorità divina, germogliò con mandorle. Il mondo antico costruiva cose sacre attorno a questo cibo perché comprendeva, senza il linguaggio della scienza moderna, che rappresentava qualcosa che dà vita. Fichi e mandorle insieme sono semplici, antichi e una delle combinazioni nutrizionalmente più complete mai assemblate a partire da soli due ingredienti. Insalata di ceci e olive. 10.000 anni di prove. Non c'è un singolo momento drammatico nelle scritture per i ceci. Nessun miracolo, nessuna visione, nessun profeta che li chiami specificamente in causa. Erano semplicemente sempre lì, macinati in farina, bolliti in stufati e mangiati interi in tutto l'antico vicino Oriente per almeno 10.000 anni. E questa è la storia. I cibi non persistono per 100 secoli, a meno che qualcosa in loro non funzioni davvero. I ceci hanno un indice glicemico così basso da produrre quasi nessuna risposta glicemica, nonostante il loro contenuto di carboidrati. Il loro amido resistente nutre specifici batteri intestinali in modi che riducono l'infiammazione sistemica, migliorano la sensibilità all'insulina e abbassano il colesterolo LDL. Le proteine e le fibre insieme creano un segnale di sazietà che dura per ore. Ed è qui che il piatto inizia a fare qualcosa di straordinario. Condito con olio d'oliva spremuto a freddo, la combinazione fornisce composti naturali che combattono l'infiammazione, proteggono le arterie e aiutano a mantenere il sistema cardiovascolare in funzione. Aggiungi erbe fresche, isopo, menta o coriandolo. E avrai aggiunto benefici antibatterici e digestivi naturali sopra ogni altra cosa. La maggior parte delle persone non nota questo. La salute delle popolazioni antiche non è stata costruita su un singolo superfood. È stata costruita sulla costanza. Ceci a tavola ogni singolo giorno per decenni. Olio d'oliva su tutto, a ogni pasto. Erbe aggiunte senza pensare perché era semplicemente così che veniva preparato il cibo. La ricerca moderna ha scoperto che mangiare regolarmente legumi è la singola abitudine alimentare più costantemente legata all'invecchiamento sano in tutte le culture del mondo. Not un integratore, non un programma di salute, solo legumi mangiati fedelmente giorno dopo giorno. Ed è qui che cambia tutto il modo in cui leggiamo le diete del mondo antico. Non avevano bisogno di uno studio, avevano 10.000 anni di risultati scritti in quanto a lungo le persone vivevano e quanto bene lavoravano. I cibi più semplici mangiati con la massima costanza si sono rivelati quelli più potenti. Pane d'orzo con olio d'oliva. Il pane quotidiano, che era in realtà una medicina. La maggior parte delle persone pensa al pane come a un riempitivo. Il mondo antico lo considerava una base. E il pane specifico che mangiavano ogni singolo giorno stava facendo qualcosa di straordinario all'interno del corpo. Quando Gesù sfama 5.000 persone nel Vangelo di Giovanni, le pagnotte non sono fatte di grano, sono fatte di orzo, il cereale degli agricoltori, dei soldati e dei lavoratori. Il cereale mangiato dalla gente comune in tutto il mondo antico, giorno dopo giorno per secoli. E si scopre che quella ripetizione era il segreto. L'orzo contiene la più alta concentrazione di fibra beta-glucano trovata in qualsiasi cereale sulla Terra. Questo composto è così ben documentato per l'abbassamento del colesterolo e la stabilizzazione della glicemia che i produttori alimentari sono legalmente autorizzati a stampare affermazioni sulla salute del cuore sui prodotti che lo contengono. Forma un gel che si muove lentamente nel tratto digestivo che nutre i batteri intestinali benefici. Riduce l'assorbimento del glucosio e rimuove il colesterolo LDL dalla circolazione in modo più efficace di quasi ogni altra cosa che si possa mangiare. E ciò che rende tutto questo ancora più straordinario è che non è solo l'orzo, è il modo in cui veniva preparato. Il pane d'orzo integrale macinato a pietra, fatto con generose quantità di olio d'oliva, lavorato nell'impasto e versato sulla superficie, offre qualcosa che l'orzo da solo non può dare. L'olio extravergine di oliva contiene un composto naturale di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. E questa è la parte che lascia le persone a bocca aperta. Si comporta quasi identicamente all'ibuprofene all'interno del corpo. Stesso percorso antinfiammatorio, stessa riduzione dei segnali di infiammazione, nessun effetto collaterale, nessuna irritazione allo stomaco. Solo una costante riduzione quotidiana dell'infiammazione cronica che guida quasi ogni malattia importante. E questo cambia tutto nel modo in cui si legge quella semplice pagnotta. Questo era il pane quotidiano di profeti e pescatori, denso, scuro e intriso di olio d'oliva. Non era ricercato, era funzionale e mangiato ogni singolo giorno per tutta la vita. È stato uno dei più efficaci interventi cardiovascolari e metabolici mai praticati, senza che nessuno avesse bisogno di chiamarlo così. La ciotola del banchetto dei sette cibi sacri, il pasto comandato in Deuteronomio. Ed ecco quello che cambia il modo in cui leggi tutto il resto. Deuteronomio 8:8. Dio sta parlando a Mosè della terra promessa. E invece di descriverla in termini generali di abbondanza, diventa preciso. Sette cibi specifici, non una regione, non un clima. Sette cibi elencati per nome. Grano, orzo, uva, fichi, melograni, olive e datteri. Gli studiosi hanno letto questo brano per millenni, come una descrizione della fertilità agricola. Prova che la terra era ricca e capace di sostenere la vita. Questa lettura è corretta. Ma la moderna scienza nutrizionale ha notato qualcosa di completamente diverso. Questi sette cibi insieme formano una delle combinazioni nutrizionali più complete mai assemblate in un singolo pasto. E il modo in cui lavorano insieme è quasi impossibile da attribuire a una coincidenza. Grano e orzo insieme forniscono proteine complementari. Fibra beta-glucano, vitamine del gruppo B ed energia a lento rilascio che sostiene le prestazioni mentali e fisiche per ore senza interruzioni della glicemia. L'uva apporta un potente insieme di composti naturali che attivano i processi di riparazione del corpo e proteggono il cuore e il sistema cardiovascolare a più livelli contemporaneamente. La maggior parte delle persone non nota questo. I fichi forniscono i minerali specifici, magnesio, potassio, calcio, che i cereali e la frutta non forniscono in quantità sufficiente. Colmano le lacune come se l'elenco fosse stato progettato tenendo conto di quelle lacune. I melograni forniscono una concentrazione di antiossidanti che supera praticamente ogni altro frutto sulla terra, insieme a composti che l'intestino converte in potenti agenti antinfiammatori. Le olive mangiate intere, non solo spremute, forniscono oleo cantale insieme a potenti composti antiossidanti e vitamina E, insieme ai grassi monoinsaturi, che rendono ogni altro nutriente liposolubile in questa ciotola drammaticamente più biodisponibile. Le olive non contribuiscono solo con la propria nutrizione, sbloccano la nutrizione di tutto ciò che le circonda. I datteri forniscono energia naturale rapida insieme a fibre che prevengono i picchi glicemici, tannini con attività antimicrobica e potassio per la regolazione della pressione sanguigna. E qui c'è la parte incredibile. Quando i ricercatori analizzano questi 7 cibi come un sistema piuttosto che individualmente, scoprono che ognuno fornisce ciò che agli altri manca. Le carenze proteiche nei cereali sono coperte dai profili amminoacidici della frutta. Le vitamine liposolubili delle olive sono fornite insieme alle vitamine idrosolubili dei prodotti freschi. I composti antinfiammatori provenienti da più fonti sembrano lavorare in sinergia, producendo effetti maggiori di quelli che qualsiasi singolo ingrediente potrebbe generare da solo. Costruite questa ciotola. Orzo integrale e grano antico come base. Uva fresca, fichi affettati e semi di melograno sparsi ovunque. Una manciata di olive intere e datteri medjool a lato, con il tutto rifinito con olio extravergine di oliva, spremuto a freddo versato generosamente sopra. Mangiatelo e capirete qualcosa che la gente del mondo antico comprendeva perfettamente senza un solo studio clinico a confermarlo. Questa non era solo la descrizione di una terra fertile. Era la prescrizione per una vita vissuta bene. E 3.000 anni dopo, ricercatori oncologici, specialisti del cuore, esperti del sistema immunitario e medici della salute intestinale continuano ad arrivare nello stesso posto in cui gli israeliti si trovavano già. 10 pasti. Tutti indicano la stessa verità. Le persone che mangiavano in questo modo non erano primitive. Prestavano un'attenzione straordinaria ai loro corpi, alla loro terra e a ciò che funzionava attraverso le generazioni. La differenza tra il cibo medicinale e l'imitazione del supermercato conta più di quanto la maggior parte della gente creda. L'olio d'oliva di qualità, il miele grezzo non filtrato e le varietà di grani antichi non sono gli stessi prodotti che troverete nella corsia media di un supermercato. Se siete
1: 10 pasti biblici che Dio ha creato per guarirti istantaneamente. Questo è il titolo dell'audio che vi ho fatto ascoltare anche oggi. E poi magari 10 pasti biblici che Dio ha creato per guarirti istantaneamente. Salute biblica. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 2 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, poi avete sentito quello che sentite in sottofondo, Riccardo Tristano Tuis e Regeneration, e oggi vi ho fatto ascoltare questo audio, 10 pasti biblici che Dio ha creato per guarirti istantaneamente. Interessante, vero? Vi volevo punzecchiare sul fatto che mai è stato parlato di carni o cose di questo tipo. Appena, sì, dell'agnello effettivamente, vero? Però vabbè. Comunque l'ultimo piatto è quello che effettivamente sembrerebbe essere quello più importante. 334-7102-672 per gli sms e i whatsapp in diretta. Come di consueto ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334-7102-672, sms e whatsapp, e poi 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate più tardi, come di consueto dopo le 12, 12 un quarto, 12 e mezza, se avete voglia, avete qualcosa che è così da poter condividere con tutti, intanto ammessaggiate, mandate qualche messaggio e poi eventualmente ci sentiamo telefonicamente. Ok, vediamo un attimino che cosa ci dice il meteo, eccolo qua. Oggi località Alta Padovana, dov'è la radio, oggi mi dà, e sabato mi dà bello soleggiato, e poi invece temperature dai 10 ai 25 gradi. Domani nuvoloso, così come lunedì nuvoloso, martedì qua mi promette pioggia, mi anticipa che ci potrebbe essere la possibilità di pioggia, così come anche mercoledì, quindi martedì e mercoledì potrebbe anche piovere. Beh, per carità, tutto sommato non ci sta neanche male, e comunque poi vedremo. Giovedì parzialmente soleggiato, venerdì per lo più nuvoloso, sabato per lo più nuvoloso, quindi diciamo relativamente potrebbe piovere alla volta di martedì e mercoledì. Temperature vorrei dire più che primaverili, non dovrebbero scendere sotto i 10, 12, 14 gradi e non dovrebbero andare oltre i 24, i 25 gradi, questo per domani e oggi, domani e dopodomani. E così insomma, così è. E diamo un'occhiata, un'occhiata, dicevo, all'iniziativa della radio. Adesso sosteniamo la radio, questo lo leggiamo alla fine. E, mercatino del gas Gamma 5 di Padova, siamo lieti di invitarvi sabato 2 maggio a visitare tutti i banchetti espositivi con tantissimi prodotti biologici e biodinamici. Potete trovare prodotti alimentari, integratori, miele del nostro Gianni Stoppa e tanto tanto altro. La novità di questa volta saranno i detersivi bio. Vi invitiamo a visitare il canale Telegram Gas Gamma 5, dove troverete la lista dei prodotti ordinandoli nella Sicilia fino al 24 aprile e tutte le novità del dettaglio. Vi aspettiamo. E questo qua, insomma, stiamo già preparando, allestendo tutto quello che serve, e c'è un gran fermento già qui fuori, già naturalmente già da adesso. Aspettate che non è messo l'orario, però non è scritto l'orario. Se qualcuno per caso mi sa aiutare, non sarebbe male. Aspettate che magari viene fuori anche dopo. No, non c'è. Vabbè, magari se qualcuno mi comunica l'orario, forse andiamo meglio, che così poi lo comunichiamo a casa. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza La vitamina C. Venerdì 8 maggio alle 20.45 in sede radio, via Antoniano 66 a Campodarsego. Vitamina C indispensabile per la nostra salute. Un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie studiate della natura, la vitamina C, spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali. La vitamina C rivela potenzialità sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico. Insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info c'è il numero di Valentino 349 778 0167, 349 778 0167. Poi ancora sabato 16 maggio 2026, Gas Associazione Franco Carraro 76, Gas Primavera Resistente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presenti il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologie a fiera infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Russia di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare il mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste dei gas, i biobanchetti, consegna di prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro. Radio Gamma 5 organizza in sede radio a Campodarsego il super corso di nutrizione macrobiotica Yin e Yang, dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la migliore medicina. Tra incontri con il nostro Fiorenzo Libero, si parte sabato 9 maggio ore 15 con la presentazione di preparazione dei cereali, poi sabato 23 maggio ore 15 preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio ore 15 cibi dell'estate. Per info e prenotazioni chiamate direttamente Fiorenzo 349 805 8854, vi spettemo. E Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniano 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
13: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
14: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
17: 2 9
16: 0 0
17: 3
16: 8
17: 9
16: 8 8.
13: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
18: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
18: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
19: 5 per 1000!
20: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
18: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
21: Ma quanto mi costa sta radio?
18: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
19: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
18: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
22: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
17: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
23: Sabato 23 maggio ore 15 preparazione dei legumi e fine sabato 30 maggio ore 15 cibi dell'estate. Per info e prenotazioni chiamate direttamente Fiorenzo 349 805 8854. Ve aspettemo. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia e la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsero. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata è aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire il futuro più consapevole. Ingresso è previsto un contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 778 0167. Poi ancora Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale venerdì 29 maggio alle 20.45 con la dottoressa Fulgini e il dottor Paolo Girotto. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce gli animali e che ci accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso qui della sede radio in via Antoniana San Campodarsego 66 Campodarsego Padova. C'è un numero di telefono per info 366 181 6496, 366 181 6496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto del bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco da Lino e Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. C'è un numero di telefono per le info 329 0038 988. Poi ancora e incontro con l'autore, i luoghi della discriminazione, quello che una persona con disabilità non deve sopportare. Incontro con l'autrice Sabrina Francavilla, filosofa e consulente, intervistata da Filippo Visentin, giornalista e pubblicista, collaboratore di superando.it. Lunedì 4 maggio alle 20.30, Centro Culturale Civico 140, via Piovese 140, Padova. Ingresso è gratuito, info e prenotazioni 348 256 6112. Venezia amorevolissimamente, Radio Gamma 5 organizza una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi a Lido. Guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini, prenotazioni aperte da domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare il 329-0038-988. Cucciolo di Pastore Maremano, 7 ville, WhatsApp o mail 371-630-8091. Eccolo qua. E sono disponibili dei cuccioli di Pastore Maremano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani da carattere equilibrato, nati 22-26, hanno quasi due mesi. Sono una signora italiana, mi chiamo Prandin Donata e abito a Mira. Cerco lavoro come domestica con contratto in regola per 12 ore settimanali. Per informazioni chiamare il numero 348-5108-365. Signora Prandin Donata, 348-5108-365. Ciaobei.org, andate sul sito www.ciaobei.org e per questa iniziativa molto molto interessante, utile, simpatica e quant'altro possiamo aggiungerci ancora. Poi ancora l'avvocato Rainer Fulmich è incarcerato da oltre due anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo a detta di molti iniquo. È volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggia il terzo compleanno in carcere, molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni in cui la data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio e sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. E promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Della Dio. Ok, per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio, lunedì e sabato alle 15, chiedere a Luca Trevisan, martedì dalle 12 alle 15, chiedere a Fabio Turin, giovedì alle 15, chiedere a Paolo Girotto, giovedì dalle 19.30 alle 23, chiedere a Luca Trevisan. In occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede radio, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Possiamo trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giosuè Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicolo Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vendicheremo altri punti vendita. E per chiudere, come di consueto, il 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte delle vostre il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, conto corrente postale 25 38 64 59, tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok, direi che ci siamo, siamo arrivati. E come di consueto chiudiamo con questa parentesi delle iniziative, appunto, con il nostro Luciano Pavarotti. Dico nostro perché insomma è di tutti, vorrei dire, vero?

Eccoci ritornati, Radiogamma 5, 94 MHz, in questo sabato 2 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. Continuiamo con la parentesi dell'angolo filosofico, la frase del giorno. Come di consueto inizio io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Ecco.

da Gianni. Non so cosa dire, Gianni. Comunque confermo, l'altro giorno parlando così con degli operatori eccetera, mi facevano notare che effettivamente servirebbe un po' di acqua e di pioggia, infatti. Buongiorno Massimo, un saluto a te, un augurio di buon mese a tutti da Mariche genitori. Per oggi ti scrivo un messaggio a parte perché l'aforisma è lunghino. Vediamo che cosa ci ha mandato Marica. Il pregiudizio è l'unico edificio che si regge senza fondamenta. Più lo scuoti con i fatti, più si aggrappa alle travi del me l'hanno detto e del sì è sempre fatto così. Parlare senza sapere il suo architetto più fedele non costruisce ma occupa, riempie i silenzi con certezza, con certezze prese in prestito, scambia il volume per verità e la velocità per saggezza, ha una memoria selettiva e un'eco infinita, dimentica la smentita e ricorda solo ciò che lo conferma. La cosa tragica è che per il pregiudizio non muore di fame, si nutre di pigrizia, di paura di dire, non lo so, di quella fretta di avere un'opinione prima di avere una domanda. Resiste perché costa meno che pensare e rende di più in applausi immediati. L'antidoto non è urlare più forte, ma tacere. Un secondo in più è il dubbio che chiede i documenti alla frase fatte. È l'umiltà di lasciare una sedia vuota per i dati che ancora non sono arrivati, perché alla fine chi parla senza sapere presta solo la voce a un pregiudizio che aveva già deciso cosa dire. Mamma mia, grazie Marica, veramente tosta anche oggi, vero? Ci picchia. Buongiorno Massimo, a te e tutti in ascolto. Ti mando subito il proverbio veneto: non esiste saponata per lavare anima ingrata. Questa è la nostra carissima Dunia. Intanto grazie che anche oggi doni il tuo tempo a noi e noi ti siamo grati. Pensiero del giorno: chi ti vuole bene arriva da te in tempo, non quando ha tempo. Dunia, mamma mia, grazie anche da parte tua Dunia, molto molto bello. Ciao Massimo, sei veramente sicuro che il messaggio salutistico non sia frutto dell'intelligenza artificiale? Che i frutti biologici e verdure bio e frutta secca bio siano salutari e assodato? Che i frutti biologici e verdure bio e frutta secca bio siano salutari e assodato, e comunque il corpo ha bisogno soprattutto di grassi della carne, burro da centrifuga, pesce. Questo è Paul, qua mi sa Paul che non andiamo per niente d'accordo. E vabbè, tanta uva e grinton e bacò, e per quello vivevano così a lungo, testosterone alle stelle. Questo è il 2-3-2 finale. Ci picchia, vero? Adesso chiudo io come di consueto, vediamo che cosa posso leggervi. Allora, vi leggo questo: se aspetti che una persona cambi, è meglio cambiare persona.

bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti.

0: esci veramente? Dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E ritorniamo, Radio Gamma 5, 94 MHz, e continuiamo, dicevo, con il programma della mattinata. Questa mattina vi volevo parlare di un paio di cose. Allora, l'ISMEA, aspettate che vi dico, Istituto di servizi per il mercato agroalimentare, Istituto per i servizi per il mercato agroalimentare, e avrebbe aperto il bando per lo sviluppo delle imprese Generazione Terra, interventi fondiari per i giovani. La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dal 12 del giorno mercoledì 22 aprile, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12 del giorno venerdì 19 giugno, ad eccezione del primo giorno di apertura, vabbè, ok. La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nell'istruttoria delle domande, che si svolgerà secondo l'ordine cronologico, eccetera, eccetera. Generazione Terra finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore ai 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola, ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura in qualità di capo azienda. Per ogni ulteriore informazione consultare la carta d'identità della misura e la documentazione, e che troviamo qua di seguito. Vi ripeto, ismea.it, Imola, Savona, Milano, Empoli, Ancona.it. E va bene, aspettate che vi leggo qualcosina tra i documenti. Vediamo, allora c'è un bel corposo, una ventina di pagine di spiegazioni. Descrizione della misura, vediamo di che cosa si tratta. Vi dicevo, la misura è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di un'attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola mediante l'acquisto di un terreno. Chi può accedere alla misura? Giovani imprenditori agricoli che risultano iscritti con la qualifica di IAP, imprenditore agricolo a titolo principale, alla gestione previdenziale agricola da almeno 2 anni rispetto alla data della presentazione della domanda, cittadini dell'Unione Europea e residenti in Italia da almeno 2 anni che intendano 1. Ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno confinante o funzionalmente utile, con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda. 2. Consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente con una forma contrattuale, quale il comodato o l'affitto, da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda. Ismea interviene anche in favore di società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e nel caso di società non organizzate in forma cooperativa partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. In questi casi è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla società richiedente per almeno i 2 anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura, anche se la titolarità della società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio. Ai fini del presente paragrafo si intende giovani un soggetto di età non superiore a 41 anni, non compiuti al momento della presentazione della domanda. Per iniziative localizzate in aree interne o aree montane sono previsti una riserva a cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree, una maggiore incidenza, 90% dell'agevolazione erogata periodicamente rispetto all'importo della rata dovuta dal beneficiario. Poi c'è il discorso di aree interne e aree montane, vabbè, che volevo, vi rimandavo appunto a questo PDF. E poi c'è giovani startupper con esperienza. Possono inoltre accedere allo strumento fondiario Ismea giovani startupper con esperienza che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura. Sono considerati giovani startupper con esperienza giovani cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia da almeno 2 anni, iscritti per almeno 2 anni del quinquennio precedente con un numero complessivo di giorni non inferiore a 102 alla data di presentazione della domanda a INPS in qualità di coadiuvante agricolo, gestione separata INPS in qualità di collaboratore, gestione dei lavoratori dipendenti INPS come dirigente, quadro impiegato agricolo, operaio agricolo, gestione separata INPAIA per i periti agrari o per gli agrotecnici e EPAP per dottori agronomi forestali. In questo caso la finalità ammessa consiste nell'acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper. Ai fini del presente paragrafo si intendono giovani soggetti, un soggetto di età non superiore ai 41 anni, non compiuti alla data di presentazione della domanda. Giovani startup col tipo GST, giovani startup con titolo. Questi erano giovani startup con esperienza e giovani startup con titolo. Possono infine accedere alla misura Ismea e giovani startup con il titolo che, ancorché privi di esperienza in campo agricolo, intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura. Sono considerati giovani startup con titolo, giovani cittadini dell'Unione Europea, i residenti in Italia da almeno 2 anni, non ancora imprenditori agricoli, professionali o coltivatori diretti che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio: diploma rilasciato dall'Istituto Tecnico Agrario e Professionale per l'Agricoltura, oppure diploma di laurea trentennale o magistrale. Ok, in questo caso la finalità ammessa consiste nell'acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dai giovani start-up. Al fine del presente paragrafo si intende giovane un soggetto di età non superiore ai 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura. E, ok, domanda da parte dei giovani start-upper. Il giovane start-up dovrà presentare la domanda di accesso alla misura in qualità di titolare di un'impresa agricola individuale o di rappresentante legale di società agricola, costituita da non più di 6 mesi. In alternativa dovrà impegnarsi a costituire tale soggetto giuridico entro i 3 mesi successivi alla determinazione della concessione dell'intervento. In nessun caso il giovane start-up potrà chiedere l'accesso allo strumento per un'impresa agricola individuale o per una società agricola costituita da oltre 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Insomma, ci sono un po' di, come dire, di paletti, ecco, diciamo così. Ulteriori requisiti di accesso: non possono accedere alla presente misura beneficiari degli interventi fondiari ISMEA in corso alla data di pubblicazione del presente prospetto informativo. E sono esclusi, risultano in difficoltà in senso dell'articolo, vabbè, c'è un certo numero di esclusioni. E costituisce motivo di esclusione dell'accesso alla misura l'essere sottoposto a seguito di sentenza definitiva, vabbè, anche qua un po' di cose. L'esclusione di cui al precedente punti va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva, sono state emesse nei confronti del titolare, vabbè, anche qua c'è un elenco. E società deve avere almeno il 51% della società, deve essere questo giovane, insomma. Requisiti dei venditori: i venditori del terreno non devono risultare destinatari di protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudiziali, devono inoltre risultare anomalie nella misura del centro rischio, vabbè, ok, queste qua sono, diciamo, e un po' di cose marginali, nel senso che sono importanti, però sono relativamente marginali. Interessa a noi adesso avere idea di che cosa stiamo parlando. Ok, che hanno per oggetto aziende agricole, questo qua no. Ok, non sono ammesse cooperazioni fondiarie tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il secondo grado. Tra coniugi anche separati, parenti ed affini entro il secondo grado. L'esclusione opera anche qualora la sussistenza dei predetti rapporti di coniugio, la parentela o affinità sia rilevata tra le parti acquirente e venditrice, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse. In caso di giovani start-up con esperienza, sono escluse le operazioni tra giovane e titolare di impresa presso le quali il giovane start-up ha presentato la propria opera a qualsiasi titolo negli ultimi 5 anni dalla data della presentazione della domanda. Vabbè. Che hanno per oggetto aziende agricole i cui terreni abbiano già formato oggetto di operazioni fondamentali, vabbè, questo qua si tratterà di capire, e i cui terreni siano stati oggetto di trasferimento della proprietà con atti e travivi da almeno di 5 anni al momento della presentazione della domanda. Vabbè. Costituisce altresì causa di esclusione la mancata dimostrazione della sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel modello di business plan in termini di volumi produttivi, risultati economici attesi, sbocchi di mercato e la possibilità di rimborso finanziario ISMEA. Va bene, va bene, va bene. Struttura dell'operazione: l'operazione consiste, entro limiti di cui successivamente a paragrafo 5, in alternativa nell'acquisto di un terreno da parte di ISMEA, sentite qua, nell'acquisto di un terreno da parte di ISMEA e nella successiva assegnazione con patto di riservato dominio ai sensi dell'articolo del codice civile del medesimo terreno richiedente, in quale fase il richiedente assumerà l'impegno di rimborsare la somma dovuta a ISMEA con conseguente cancellazione del PRD entro i termini di 15 e 30 anni, oppure nella concessione di un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di un terreno da parte del richiedente. Importo dell'operazione. Il valore massimo dell'intervento finanziario di SMEA sia in caso di assegnazione compatto e riservato dominio che in caso di mutuo ipotecario è pari a 1,5 milioni di euro. In caso di giovani imprenditori agricoli e giovani start-up con esperienza. 500.000 euro in caso di giovani start-up con titolo. Gli interventi sono effettuati dall'ISMEA con le seguenti forme tecniche e per terreni con valore inferiore a 300.000 euro, insomma, vabbè, qua ci sono insomma delle indicazioni operative. E nel caso di mutuo ipotecario di importo superiore al limite indicato, va bene, i limiti di qui sopra non sono corretti e non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte ed altra voce. Nei limiti di qui sopra sono compresi oneri quelli spesso notarili, tasse, imposte e altre voci analoghe. ISMEA comunque si riserva di individuare la struttura dell'operazione più adeguata anche in relazione alle caratteristiche del terreno oggetto di intervento. Ammortamento dell'intervento fondiario, vabbè, dai. Tasso applicato. Il tasso applicato all'intervento fondiario è fisso, composto da un tasso base di una margine determinata sulla base della comunicazione della commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e incrementato di una percentuale pari allo 0,05% a titolo di remunerazione delle spese amministrative per la gestione della domanda. Nello specifico all'operazione sarà applicato un fascio, un tasso fisso la cui componente il costo del denaro sarà individuato sulla base dei benefici e sulla base del tasso base e UE rilevato al momento della determinazione della missione dell'importante dell'intervento, cioè ai fini del calcolo dello spread l'istituto si avvale del proprio modello di valutazione del rischio, il credito modello di rating già autorizzato dalla Commissione UE che si basa sulle informazioni rilevate dalla centrale dei rischi e dalla Banca d'Italia, ultime 3 mesi disponibili, 12 mesi antecedenti alla data di rilevazione, va bene? Quindi non c'è relativamente nessun problema anche per quel che riguarda, dicevo, il discorso del tasso, diciamo così, e sulla base eccolo qua non riuscivo a vedere la tabella. Sulla base del risultato ottenuto dal modello ISMEA individuerà il relativo livello di spread indicato nella Commissione UE per la trappola e di garanzia assunto categoria e poi c'è lo spread, per esempio ottimo AAA, AAA e 4A praticamente 0,6 e buono 3B 0,75 cos'è questo? E 2 soddisfacente BB 1%, scarso B 2,2%, vabbè, insomma sono cose pratico operative. In caso di soggetti che non abbiamo rilevazioni in CER negli ultimi 12 mesi, ovvero in caso di impresa non ancora costituita per la maggior parte, per la componente di rischio sarà pari al 2,2% di rating. Va bene, revisione del tasso e poi si tratta di continuare a leggersi questo lo si trova questo opuscoletto lo si trova aspetta, prospetto informativo generale generazione terra 2026, quindi una cosa relativamente recente, date un'occhiata che magari ma non si sa mai, vero, come si suol dire. Va bene, direi che possiamo anche chiudere questo argomento e andare avanti, come direbbe qualcuno. Ok, allora mm. Allora, sì, dai, facciamo una piccola pausa. Cos'è che vi volevo fare ascoltare? Adesso lo sentiamo subito, vero? Arriva. Aspettate che mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua. Eccolo qua. Arrivo.

0: Eccoci ritornati, vi dicevo. Allora, chiudiamo l'argomento. Se avete così voglia darci un'occhiata, Ismea, generazione, eccolo qua, Generazione Terre, nuovi interventi fondiari Ismea dedicato ai giovani. E quindi insomma c'è anche la possibilità di avere il 100% del finanziamento per acquisto di terreni, e poi c'è anche tutto quanto quello che riguarda il cosiddetto primo insediamento. Insomma c'è un po' di cosa. Che dire, non so, perché sono cose un po' naturalmente non semplici, però che qualcuno che effettivamente ha un po' le mani in pasta potrebbe effettivamente valutarle, insomma, come cosa potrebbe essere interessante anche questa cosa. E va bene, va bene, va bene. Direi che possiamo. L'altro argomento, sì, dai. Intanto lo intro... aspettate, che avevo visto che c'erano anche dei messaggi. Allora, Massimo da Campalto ci scrive: buongiorno Massimo, grazie per la compagnia. Ci mancherebbe altro, ben volentieri. Sì, usa il tuo corpo, ma sappi che il corpo è la casa dell'anima, è lo spirito che lo anima. Cerca di capire i tuoi limiti fisici. Questo è Paul. Grazie Paul per questa tua bella frase. Poi ancora, aspettate, questo qua. E qui è un video, a dire il vero, su Facebook. Lo dicevo e scrivevo, imploravo sui dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2020-2021. A scuola solo il 3,6% dei decessi finti certificati Covid-2020 dichiarati. Chi altro, oltre ai fantomatici virus Spike, Bolgan, Tritto, Citro, Fraiese, Mantovani, si mosse contro la repressione devastanti. Gli insegnanti, genitori, presidi, Nazi Capò, Forza dei Disordini, Avvocatucci, in centinaia di migliaia, medici, infermieri, giudici, popolo, dove stavano di casa, quale casa è casa, rimbecilliti, c'è scritto questo qua. Dopo magari lo vediamo se riusciamo anche ascoltarlo. Va bene, va bene, va bene. Vi dicevo, volevo provare a introdurre una cosa a cui ci tenevo anche riguardo alla cosiddetta foresta alimentare o la cosiddetta food forest. Vediamo da dove possiamo partire. Intanto forse vorrei dire che possiamo anche capire di che cosa si tratta, vero? Aspettiamo che vi leggo effettivamente. Eccola qua. Una food forest, foresta commestibile in Italia, è un ecosistema agricolo sostenibile e che imita un bosco naturale integrato, alberi da frutto, arbusti, erbe rampicanti, per produrre cibo con il minimo intervento umano. Basate sulla permacultura, queste coltivazioni e strati aumentano la biodiversità, la fertilità del suolo e la resilienza alla siccità. Ecco i punti chiave sulle food forest in Italia. Ecco i punti chiave sulle food forest in Italia. Sì, no, vi volevo di nuovo parlare di questo argomento qua, perché è una cosa che effettivamente sembrerebbe molto molto accattivante. Fare l'orto tutti gli anni, per carità, si potrebbe, secondo questa tecnica, chiamiamola così, perché per carità niente di non è sicuramente un'invenzione, utilizzare il terreno per raccogliere cose che si sono piantate con un determinato criterio. e quindi proprio il termine è foresta alimentare, insomma, che si può mangiare con la foresta. Comunque andiamo un attimino avanti, ecco i punti chiave sulla food forest in Italia. Struttura a strati, sfrutta la tridimensionalità con coperture arboree, frutta, noci, basso fusto, arbusti, erbe, suolo e rampicanti. Esempi e progetti. Progetti pioggeristici includono formazione nel Senese, Toscana e iniziative nel Parco del Delta del Po. Principi, mira all'autofertilità, all'autoregolazione, consociando specie perenni e pluriennali. Vantaggi, coltivazione rigenerativa che richiede meno manutenzione rispetto all'agricoltura convenzionale. E poi qua ci sono delle cose che poi ve le potete andare a cercare su internet, però intanto vi leggo qualcosina io. Conosciuta in Italia come giardino commestibile, la food forest è la nuova frontiera del biologico. Eccolo qua. Frontiera del biologico in rapida diffusione anche nel nostro paese. La sua principale caratteristica è quella di coltivare in uno stesso appezzamento e senza uso di pesticidi, essenze forestali, alberi da frutto, ortaggi, piante medicinali, ornamentali in sinergia con le piante spontanee del luogo. E qua è ok. Poi vediamo se trovo qualcosina che mi ero preparato, aspettate. E vediamo degli esempi. Una food forest è un sistema agricolo sostenibile con limite in ecosistema boschivo strutturato su più livelli: alberi alti, bassi, arbusti, erbe, radici, rampicanti, per produrre cibo in modo sinergico. Esempio includono il Bosco di Ogige in Toscana, la Picasso Food Forest a Parma e progetti mediterranei come Regge in Puglia. E Bosco di Ogige Toscana, esempio didattico di permacultura con alberi da frutto, arbusti, frutti di bosco e piante aromatiche. Picasso Food Forest Parma, progetto urbano che integra 7 strati di vegetazione inclusi lupo, vite, kiwi e specie perenni. Agroforesta L'Asino e la Luna nel Lazio, esempio di agroforestazione produttiva a Cerveteri. Castagnolino, San Gimignano, agriturismo che integra piante officinali, fiori eduli e alberi da frutto nel paesaggio. Bosco dei Sette Cieli, Sicilia, progetto che trasforma aree aride in oasi di biodiversità. Food Forest Parco Nord Milano, una delle più grandi foreste commestibili pubbliche in Italia. E qua, ok, strutture e piante comuni. Esempi: alberi alto, medio fusto, castagno, noci, ciliegio, melo, pero, fico, giuggiolo e nespolo. Arbusti, ribes, lamponi, uva spina, nocciolo, biancospino, melograno, rampicanti, vite, kiwi, luppolo, passiflora, erba tappezzante, fragoline di bosco, timo, cicoria, tarassaco, borragine, radici, rizomi, tompinampu, rafano, barbana. Questi sistemi, spesso coltivati in clima mediterraneo, aumentano la biodiversità, proteggono il suolo, richiedono meno manutenzione rispetto all'agricoltura convenzionale. E, ok, come si realizza una foresta commestibile? Vediamo. E scopriamo che cos'è una food forest e quali sono i principi di progettazione. Impariamo a creare foreste commestibili. E qua c'è questo bell'articolo. Il termine food forest, foresta commestibile, viene utilizzato per definire dei sistemi coltivati che si ispirano al bosco, finalizzati alla produzione prevalentemente di cibo, ma anche di altri prodotti utilizzabili dagli esseri umani, non solo. Mi raccomando, se avete qualche esperienza anche così per sentito dire o qualcosa di pratico, fatemi sapere, che magari cerchiamo di capire, di unirci per capire un po' po' come si potrebbe portare avanti questa possibilità. Magari la butto lì, se qualcuno ha anche un terreno si potrebbe anche studiare da dove partire, come fare, potremmo fare anche proprio un caso concreto. E adesso magari vediamo un attimino qualcosa in più. Un bosco non ha bisogno di potature, trattamenti, lavorazioni del suolo, manutenzioni particolari. Ha una grande capacità di produrre biomassa grazie all'equilibrio dinamico tra i diversi componenti. Questo stesso equilibrio è l'obiettivo di chi realizza una food forest.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9. Nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: AF
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Cari amici di Radio Gamma 5, il nostro amico Roberto, detto RDM, operaio edile, cerca di terzo livello, cerca lavoro nella zona di Venezia o anche disponibile per trasferte settimanali o quindicinali. Se avete la possibilità di dargli un'occasione di ripresa di lavoro, perché ovviamente in questo momento le situazioni sono difficili, chiamate il 380 53 30 191. Ripeto, per dare una possibilità di lavoro a Roberto, il nostro amico RDM, potete chiamare come operaio edile il 380 53 30 191. Grazie a tutti.
0: Eccoci qua. Ciao, ho visto le mani gonfie del re Carlo con Trump e devo dire che non ha molta vita davanti, e questa è una bella notizia, Adamo. Briconcello, Adamo, non so se sia... non so se... ecco, dai. Non sta a noi giudicare, ha detto qualcuno una volta, vero? No, dai. E allora andiamo avanti, diciamo qualche altra parola, poi magari proviamo a capire se riusciamo a organizzare anche qualcosa. Allora, a differenza di un orto, il bosco di cibo non richiede di essere seminato ogni anno, ma è composto soprattutto da piante perenni e perennanti che convivono in sinergia in un ambiente in cui ogni specie trova il suo ruolo nell'ecosistema. E scopriamo qualcosa in più sulle caratteristiche che una food forest dovrebbe avere e su quali piante inserire nel nostro bosco commestibile. Abbiamo realizzato vediamo se possiamo, comunque vabbè, lavorare con gli equilibri della natura. A scuola ci hanno insegnato che nei campi coltivati ci sono insetti dannosi, funghi e parassiti, piante infestanti e batteri patogeni e un'infinità di altri nemici delle nostre piante coltivate. Queste etichette di buone e cattive sono un'invenzione di noi esseri umani che nasciamo, cresciamo e viviamo in una società permeata dal giudizio. Nell'ambiente non esistono esseri utili o dannosi, ma sono tutti funzionali. Noi abbiamo distrutto questa stabilità trascurando gli equilibri che rendono la natura estremamente efficiente e produttiva. Spesso, quando non conosciamo le funzioni o le interazioni di un elemento, la nostra presunzione ci porta a dire che siamo inutili, ma non a loro perché. Abbiamo semplificato il sistema agrario rendendoli più fragili e vulnerabili. Con la food forest invece puntiamo a ricreare situazioni di armonia nei quali inserirci in modo discreto per ricavarne cibo, ma anche aromi e profumi, colori, combustibili, fibre, officinali, medicinali, benessere e tanto altro. Ok. Nella storia dell'agricoltura la consociazione di diverse specie vegetali è stata praticata per migliaia di anni. In passato era normale vedere campi circondati da alberi, da frutto e da legno sui quali tradizionalmente si arrampicava la vite, ai piedi dei quali venivano coltivati ortaggi, oppure vigneti con coltivazione di diversi ortaggi nell'interfilare. Piante di carciofi all'inizio dei filari, aromatiche e fiori negli dintorni e alberi da frutto lungo il filare. E questo qua. Solo negli ultimi decenni, con l'avvento della meccanizzazione spinta e l'eliminazione dei piccoli allevamenti, si è passati alla semplificazione dei sistemi agrari con grave deterioramento degli equilibri. caratteristiche della food forest. Quando parliamo di food forest vera e propria, quindi di bosco o foresta di cibo, facciamo riferimento a un appezzamento di buone dimensioni, almeno 800-1000 metri quadri. Beh, non sarebbe neanche una gran dimensione. Quando abbiamo superfici inferiori possiamo chiamarli invece giardini commestibili. E beh, buono anche questo. In ogni caso lo schema per una buona progettazione segue le stesse logiche. L'idea è quella di mettere insieme diverse piante con criteri che possiamo riscontrare in un bosco al fine di ottenere gli stessi benefici. Ecco alcuni criteri importanti nella realizzazione di una food forest: prevalenza di piante perenni e perennanti, cioè piante che una volta messe a dimora si instaurano potremmo ritrovare anche negli anni successivi senza doverle ripiantare. Importante è pensare che nel bosco non vado a coltivare tutti gli anni come avviene nell'orto. Un sistema in divenire: il bosco non è un sistema statico ma un continuo divenire, ossia c'è sempre un ricambio. Piante vecchie che muoiono, cadono e lasciano spazio, luce e nutrienti alle nuove piantine che inizieranno a svilupparsi prendendo il loro posto. In una food forest dobbiamo considerare di poter piantare ogni anno qualche pianta nuova per sostituire quelle morte o eventualmente tagliate perché non ben sviluppate o non di nostro gusto. Varietà e biodiversità: in un bosco generalmente si riconoscono diversi componenti, gli alberi grandi che determinano la struttura, quelli medi arbustivi, le piante più piccole cespugliose, vegetazione erbacea e quella strisciante, detta tappezzante, le radici e le piante rampicanti, nonché quelle acquatiche quando abbiamo presenza di stagioni, di stagni o laghetti e i funghi. La scelta delle piante nelle food forest: l'Italia presenta climi molto differenti in base alla latitudine e alla presenza di zone montagnose o lacustri nelle diverse regioni, e questo fatto ci permette di avere una notevole diversificazione delle condizioni di temperatura, umidità e luminosità, con microclimi che ci consentono di coltivare ad esempio i castagni in Sicilia, l'olivo e gli agrumi in Trentino. Ovviamente dovremo contestualizzare la scelta delle piante in base alle condizioni ambientali in cui vogliamo realizzare i nostri food forest. L'osservazione del paesaggio e il confronto con i vecchi contadini della zona sono sicuramente tra gli strumenti più efficaci per farci conoscere e capire il contesto. Se noi vogliamo simulare una situazione naturale, dovremo realizzare la food forest cercando di ricreare un sistema complesso che richiami la disposizione spaziale di un bosco, sostituendo le piante più interessanti per la produzione di cibo. Piante commestibili: a titolo esemplificativo ecco una serie di possibili piante commestibili di vario tipo che possono popolare il nostro bosco edibile. Le piante di grandi dimensioni tipiche del bosco, come ad esempio querce, frassini, faggi, si potrebbero rimpiazzare con alberi da frutto quali castagno, melo, pero, ciliegio o altre piante che possono raggiungere grandi dimensioni. È vero che essendo abituati a vedere impianti di meli o peri di dimensioni ridotte, siamo portati a pensare che tali piante siano molto piccole e non possono essere paragonate a una querza, ma questo è dovuto al fatto che nella frutticoltura convenzionale vengono scelte appositamente piante nanizzate, che abbiamo quindi uno sviluppo limitato per facilitare le operazioni culturali quale potature, trattamenti, raccolte. L'indole però di un melo e di un pero invece sarebbe quello di crescere parecchio, fino a 20 metri di altezza, sviluppando una chioma poderosa. Le vecchie varietà facevano esattamente questo. Piante medie potrebbero essere considerati i susini, gli albicocchi, gli agrumi, i fichi, i melograni, insomma tutte le piante che hanno uno sviluppo contenuto e difficilmente diventeranno enormi. Piante cespugliose sono quelle essenze che hanno un fusto legnoso ma rimangono di taglia ridotta, come molte aromatiche quali rosmarino, salvia, lavanda, ma anche lamponi, ribes, mirtilli, more, magari da giardino quelle senza spine. Essenze a foglie potrebbero essere l'erba cipollina, il tarassaco, le varie cicorie selvatiche, la melissa, la malva. Specie tappezzanti: le fragole, le mente, il trifoglio bianco, il timo. Tra le radici sono considerati il topinampur, la bardana, le carote selvatiche, la valeriana, il rafano, l'aglio selvatico. Tra le lianose qua c'è un bel elenco. Ok, e qua, vabbè dai, facciamo così. E proviamo ad informarsi, datemi una mano anche voi come si potrebbe approfondire per realizzare qualcosa anche di concreto. E vediamo un po' come da dove partire. E va bene, una volta prese in considerazione le piante che si vogliono inserire nella nostra food forest, prima di passare alla realizzazione dovremo pensare a una progettazione dettagliata per ottimizzare l'inserimento delle essenze studiandone le varietà, il numero, il posizionamento, l'epoca di impianto. E ok. Va bene. D'accordo, rimaniamo così allora e poi teniamo presente appunto questa bella cosa. Va bene, altra piccola pausa, diciamo così, e poi ci ritorniamo.

Eccoci qua. Allora, sì, voltiamo pagina, arriviamo all'ultima parte della mattinata in cui così vi faccio ascoltare cose che mi hanno colpito in quest'ultima settimana. Poi vi ricordo che metto tutto quanto nel canale Telegram Massimo Conte Architetto. Quindi poi andate a sentire la trasmissione, se volete, anche l'audio che vi faccio ascoltare e tutto quanto. Ok. Ah, una cosettina mi ha incuriosito. L'Italia è ferma, il resto d'Europa corre. Qua c'è un elenco dei paesi e come si dice, è lo stipendio medio di Romania, Grecia, Portogallo, Croazia, Polonia, Malta, l'Italia. Allora, tanto per dirvi, la Romania è posizionata sui 920 euro, il stipendio medio mensile. Adesso non so in che modo sia calcolato il suo stipendio medio. Comunque, vabbè. La Romania, che è quello che avrebbe più basso, è sui 920, la Grecia 1.060. Portogallo 1290, 1300 la Croazia, la Polonia 1400, Malta 1490. Italia si colloca con uno stipendio medio mensile di 1675 euro. Addirittura poi la Spagna va oltre 1700, Francia 2366. E c'è due volte la Francia, chissà perché, boh, 2366, 2471, il Belgio 2800, l'Inghilterra 2825, la Germania 2824, l'Olanda 3264, il Lussemburgo 5534 e per ultimo la Svizzera con 6135 euro. Eh no.

0: Interrogatori. Sentite questa cosa qua, fa riferimento alla questione, cos'è quella che è in galera da 20 anni, 16 anni, e non sono ben preparato, però mi interessava farvi ascoltare questo, sentite qua.
1: Perché Andrea Sempio dovrebbe stare zitto all'interrogatorio nel quale è stato chiamato, convocato il 6 di maggio dalla procura prima dell'avvio di un vero e proprio processo? Beh, voglio spiegartelo in questo video per due motivi. Il primo è che magari fai parte di quel gruppo di italiani, non lo so, li identifichiamo con la casalinga di Voghera oppure l'uomo al bar con la birra media che pensa di sapere tutto di geopolitica e di legge in questo caso e che crede che se una persona è innocente e la chiamano e la interrogano, siccome non ha nulla da nascondere, deve parlare, anzi se non parla è un'implicita ammissione di colpa, ha qualcosa da nascondere, è sicuramente lui l'assassino. Ecco, se fai parte di questo gruppo di persone probabilmente pecchi di ingenuità, perché non sai che i processi in Italia sono una partita a scacchi, si giocano a suon di perizie e di documenti e quello che le persone dicono conta veramente molto poco, e quindi in queste situazioni avvalersi della facoltà di loro rispondere non è solo un diritto, ma è anche una mossa molto intelligente da mettere in campo, soprattutto quando si è innocenti. E te lo voglio spiegare in questo video. Il secondo motivo è che ho scritto questo libro che si chiama Diventare Invisibili, di vario tipo sono queste cose. Allora, perché innanzitutto Sempio è stato chiamato? Lo vogliono interrogare 6 di maggio? Perché è colpevole? Ovviamente no, questo atto è un atto dovuto, un atto necessario. Uno, per legge, la procura deve informare per forza la difesa, dando alla difesa il fascicolo con tutta la documentazione che ha raccolto durante questo anno e mezzo di indagini, per legge, deve fornirla prima che si inizi un processo. Prima cosa, è una garanzia a tutela delle persone, ma è anche un obbligo di legge, lo deve fare. In secondo luogo, perché se non lo facesse, la difesa potrebbe invalidare l'intero processo e quindi tutto quello che è stato fatto, tutto quello che verrà fatto sarebbe totalmente inutile per vizi di forma. Quindi non è stato chiamato perché pensano che sia colpevole o comunque perché hanno degli indizi molto forti, adesso lo interrogano, lo mettono sotto torchio, eccetera. Lo hanno chiamato perché lo dovevano fare, ok? Che poi le indagini siano su di lui, che ci sono degli elementi su di lui, quindi che ci sia stato una sorta di ricerca nei suoi confronti per capire se è coinvolto, perché ancora il processo non è iniziato, sono state fatte solo indagini preliminari da questo punto di vista. Questo è vero, questo è chiaro, qualche elemento c'è su di lui, ma questa mossa di interrogarlo non è come hanno titolato i giornali in questi giorni, avete visto, no? Il virgolettato, è Sempio l'assassino, oppure è stato solo lui ad uccidere e c'era solo lui sulla scena del delitto. Non è così, non c'è questa certezza che viene in qualche modo spacciata sui giornali per fare click, per vendere. È semplicemente un atto dovuto, lo devono fare, sono obbligati a chiamarlo e ad interrogarlo, anche perché è in quella sede che gli forniscono il fascicolo, la documentazione che hanno su di lui, documentazione che la sua difesa non ha ancora visto fino a questo momento. Qualche elemento è trapelato, alle volte gli inquirenti fanno trapelare qualche elemento anche apposta per cercare di indurre poi la persona che è sotto osservazione magari a compiere delle mosse, a uscire alla scoperta, a in qualche modo per raccogliere anche altre prove, eccetera, ma in generale c'è il segreto di istruttoria e quindi possono indagare, anzi lo fanno sempre, anche per evitare che poi terzi inquinino le prove o depistino, lo fanno in maniera assolutamente silenziosa, in maniera assolutamente non conosciuta alla massa. Quindi è adesso, ed è solo adesso, che la difesa di Sempio il 6 di maggio riceverà il fascicolo, e a quel punto domandati anche tu cosa faresti in quel momento. Sei chiamato ad un interrogatorio di fronte a persone che non sai cosa hanno su di te, non sai cosa hanno raccolto, non sai nulla, cosa ti conviene fare? Sia che tu sia innocente, sia che tu sia colpevole, ti conviene avvalerti della facoltà di non rispondere, non dire nulla. La cosa più intelligente che chiunque farebbe è quella di dire: ok, abbiamo acquisito questa documentazione, adesso ce la studiamo, ce la leggiamo con calma, si andrà a processo e a processo ci difendiamo come Cristo comanda, sapendo tutto quanto, fornendo delle prove e poi anche sottoponendosi a degli interrogatori, che in quel caso saranno interrogatori anche sotto giuramento, perché dovete sapere che che quando gli interrogatori vengono fatti invece, come in questo caso 6 di maggio, in forma tra virgolette preliminare, la persona

0: che viene interrogata può anche mentire. La legge lo tutela, e lo tutela proprio perché la persona, non avendo, non sapendo cosa gli altri hanno su di lui, potrebbe essere indotta anche da ragionamenti illogici, no? Viene messa in un angolo, quindi si sente in un certo modo accusato, quindi si ritrova a dover mentire o a contraddirsi perché in una situazione psicologica difficile. La legge lo sa e lo tutela in questo caso, in questo particolare momento, e quindi anche se in quel caso dicesse delle falsità, queste falsità non avrebbero un seguito penale, né legale, di nessun tipo, perché si può mentire in questa fase. Quindi rendiamoci conto di quanto è delicato questo momento e di quanto è giusto e corretto non dire nulla e avvalersi della facoltà di non rispondere. Tanto, tanto, e anche qui diciamo le persone peccano di ingenuità, non è che il processo non si farà o l'iter legale non andrà avanti in un certo modo. La procura ha già stabilito per filo e per segno quello che farà. Non è che se Sempio arriva a quell'interrogatorio e porta una prova inconfutabile della sua innocenza dopo 12 anni, 13 anni, che prove volete che abbia, non ha nulla ovviamente, allora il processo non si fa, allora viene tutto archiviato e lui si salva. Non è così, hanno già deciso quello che faranno, molto probabilmente hanno già deciso che si andrà a processo, e quello che dirà o non dirà Sempio non cambierà questo iter. Quindi una persona intelligente capisce che in quella sede parlare, dire delle cose, si rischia di dire qualcosa che verrà solo usato contro di te e che in nessun modo potrebbe servire a salvarti, anche perché poi le cose si possono dire, ci si può, come dire, semplicemente aspettare, e poi aspettare il processo e dire le cose a processo in un secondo momento. Non cambia niente se le dici in quella sede lì o se le dici dopo. Non è che ti salvi o che migliori la tua situazione o che convinci di più le persone. Non funziona così, no? La legge va per documenti, va per perizie, va per indagini, non va per i qua qua qua e le chiacchiere, anche se all'interno di questo processo abbiamo visto che, o almeno i media ci hanno fatto credere che, diciamo, ci sia un peso mediatico importante che magari ha anche direzionato un po' le indagini, ma in generale non funziona, ecco, in questo modo. Quindi è importante sapere che le cose vanno così, è importante sapere che Sempio, se la sua difesa è intelligente e agirà con cognizione di causa, ma io credo proprio di sì, starà zitto, non risponderà, la gente dirà, i giornali titoleranno, ecco, Sempio è stato zitto, non si è voluto far interrogare, è sicuramente colpevole, ma la gente lo dirà perché non sa come funzionano le cose, non sa che semplicemente in quella sede le persone intelligenti, soprattutto se sono persone innocenti, fanno bene a stare zitte e non dire nulla. E in questo caso, Sempio si trova esattamente in questa condizione, perché questo processo ha dimostrato in maniera molto chiara negli ultimi anni che tutta una serie di errori, di imprecisioni, di sbagli che si sono verificati in maniera veramente imbarazzante per tutta la macchina legale italiana e tutte le procure, eccetera, hanno portato magari ad uno Stasi in galera che magari è innocente, non lo sappiamo, ma gli errori sono evidenti, li abbiamo visti tutti, e quindi ovviamente in una situazione di questo tipo muoversi in maniera intelligente, avvalersi della facoltà di non rispondere e stare molto attenti a quello che si fa e quello che si dice è non solo dovuto, ma è anche la mossa più scaltra e che ti tutela, ecco, in maniera maggiore. Volevo tornare a parlare di questi argomenti proprio per l'uscita della versione nuova del mio libro, diventare.
1: Sì, mi sembrava un po' così interessante avere un po' queste indicazioni, perché qua non, quando si trova ingrippati su questi sistemi, su queste cose, non funziona più essere tranquilli, tanto non ho fatto niente, eccetera, eccetera, è meglio avere, come si dice, un proprio sapere un po' come comportarsi, perché qua non si sa mai dove si va a parare. E sentiamo poi che cosa dice Massimo Mazzucco, sentite qua.
2: Stanno investendo miliardi reali di dollari per fare, non so negli altri paesi, ma in Italia almeno 4 o 5 data center in varie città del nord. Questi data center porteranno via, a parte l'inquinamento, perché l'acqua per raffreddare non è soltanto acqua, nell'acqua per raffreddare il computer ci vanno dentro dei componenti chimici, eccetera, porteranno via una quantità di energia enorme, enorme rispetto agli usi che facciamo noi, per far andare l'intelligenza artificiale. Prima di venire a romperci i coglioni a noi che dobbiamo andare in bagno alla sera con la candela in mano per risparmiare la lampadina, spiegatemi perché sia così importante avere questi data center per dare tutta questa importanza e spazio all'intelligenza artificiale. Perché questi data center addirittura sono arrivati a pensare, e credo che lo stiano già facendo in California, hanno creato dei mini reattori atomici, li chiamano reattori da giardino, anche se non è che non te lo metti in giardino ovviamente, per poter produrre abbastanza energia per far andare i data center. Cioè l'uso di energia elettrica che questi mostri avranno bisogno è qualcosa di impensabile, altro che risparmiare 4 lampioni di qui o fare un lavaggio di meno con la lavatrice. Questo secondo me sarà una delle grandi battaglie. Spero tanto che le varie città, i vari paesi nei quali prevedono di impiantarli in qualche modo protestino. Stanno investendo miliardi reali.
1: E vabbè, anche questa qua è un'altra cosa che sembrerebbe, come dire, vabbè, sentite poi anche questo.

0: Ad oltre 2 anni dalla scadenza arriva il via libera dalla conferenza Stato-Regioni. E di cosa parliamo? Del piano pandemico 2025-2029. E il ministro Schillaci cosa ha detto? L'approvazione del nuovo piano rappresenta un importante risultato politico, tecnico e istituzionale e un passaggio cruciale per il rafforzamento e la crescita del nostro sistema sanitario e istituzionale. Il piano si fonda su un principio chiaro: garantire sicurezza, trasparenza e coordinamento tra tutti i livelli istituzionali. Il dialogo continuo tra governo e regioni si è basato su un obiettivo comune: la tutela dei cittadini e della salute pubblica. Il governo ha stanziato oltre 1,1 miliardi di euro per potenziare prevenzione, capacità di laboratorio e scorte strategiche, consolidando il coordinamento tra livello nazionale e territoriale. E Quotidiano Sanità ci fa sapere che non è previsto nessun lockdown generalizzato, ma misure modulabili. Il piano abbandona l'approccio dei lockdown generalizzati in favore del modello OMS PRET, che sarebbe preparazione e resilienza alle minacce emergenti, che prevede una gradualità delle misure in base alla situazione epidemiologica. Quindi non lockdown generalizzato, ma una gradualità delle misure in base alla situazione epidemiologica. Le misure non farmacologiche, tra cui distanziamento fisico, sospensione di eventi di massa, isolamento dei casi e quarantena dei contatti, sono descritte come prima linea di difesa nelle pandemie, ma la loro applicazione deve essere rigorosa e calibrata in relazione alla situazione epidemiologica. Le misure restrittive, se necessarie, saranno adottate con atti normativi e dovranno essere sostenute da un processo decisionale trasparente basato sulle evidenze disponibili. Quindi misure restrittive non inserite nel DPCM, però il processo decisionale deve essere trasparente, basato sulle evidenze disponibili e vabbè. Veniamo alla parte che ci interessa di più: vaccini, scorte e contratti di prelazione. Il piano prevede un'articolata strategia vaccinale. In fase interpandemica, l'Italia partecipa all'approvvigionamento comune di vaccini della Comunità Europea. È già in essere un contratto di prelazione con GSK per il vaccino prepandemico influenzale Adjuvanrix, con una spesa annua di circa 7,7 milioni di euro. Viene inoltre previsto l'acquisto del vaccino zoonotico Seqirus contro l'influenza aviaria H5N1 per la popolazione a rischio esposta, quindi allevatori, veterinari, macellai, con una stima di circa 51.500 persone e un costo annuo di 1,648 milioni di euro. Però io ho trovato tutto il piano, che è lunghino. Vediamo le parti che ci interessano, sono le azioni chiave, e se vedete a 7.2.3 si parla di vaccinazione. Cosa ci dice? Che nella fase di allerta 3-5, perché viene tutto diviso in 6 fasi, quindi nella fase dalla 3 alla 5, il presente piano identifica 6 categorie elencate in ordine di priorità. La prima è il personale sanitario e di assistenza in ospedali, ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, strutture di assistenza e lunga degenza, distretti sanitari e servizi di sanità pubblica a contatto con il pubblico, servizi di ambulanze, laboratori clinici, farmacie. Poi, 2, personale addetto ai servizi essenziali, alla sicurezza e all'emergenza. Forze di polizia a contatto col pubblico, vigili del fuoco, decisori chiave in caso di urgenza ed emergenza. Poi punto 3, personale addetto ai servizi di pubblica utilità, forze armate, polizia municipale e altre forze di polizia non inserite nel gruppo 2 di priorità. Poi persone addette ai trasporti pubblici essenziali e persone che effettuano il trasporto di prodotti di prima necessità, lavoratori dei servizi di pubblica utilità, scuole, poste, eccetera. poi persone ad elevato rischio di complicanze severe o fatali a causa dell'influenza. In questa categoria sono presenti i gruppi di popolazione che sono già identificati nelle raccomandazioni per l'annuale vaccinazione contro l'influenza. Poi 5, bambini e adolescenti sani di età compresa tra 2 e 18 anni, 6, adulti sani. Questo è l'ordine di priorità delle vaccinazioni nelle fasi 3-5. Nella fase pandemica, la fase 6, c'è il monitoraggio delle coperture vaccinali per gruppi di rischio, monitoraggio degli eventi avversi a vaccino, organizzazione di una lettura tempestiva dei dati di farmacovigilanza. E questo è quanto. Naturalmente il piano pandemico è molto lungo, ma io vi ho parlato delle cose che ci interessano di più, ovvero lockdown e vaccini. Voi chiedevi...
1: Niente, sì, per carità, è inutile fasciarsi la testa, però insomma anche questo è quanto. Ok, aspettate, poi un altro, eccola qua, sì, Franco Fracassi, la truffa del caro carburante. Il prezzo di benzina e diesel alle stelle non ha nulla a che fare con la guerra, ma con un sistema sbagliato, le speculazioni finanziarie e le decisioni di chi ci governa. Sentiamo che cosa dice Fracassi qua.
2: Il prezzo della benzina e del diesel ha raggiunto livelli fuori dal normale, non vanno bene ovviamente. A prezzi del genere prima o poi ci ritroveremo con razionamenti, con potenziali lockdown e cose di questo genere. Ci hanno detto giustamente che a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, della difficoltà di navigazione nel Mar Rosso, il prezzo del petrolio e del gas è aumentato e quindi da qui vengono gli aumenti. Ma cerchiamo di capire esattamente come funziona questo meccanismo, perché non è così, non funziona esattamente in questa maniera, anche perché fino a poco tempo fa, no, fino a qualche decina di anni fa, mettiamola così, Il prezzo del gas e del petrolio veniva concordato attraverso dei contratti, cioè l'Italia faceva un accordo con la Libia e acquistava X petrolio a un certo prezzo. E una volta acquistato il petrolio a quel prezzo, non è che esiste un prezzo del petrolio generale, perché ti può alterare quel prezzo. Quello è il prezzo, e quindi continui a vendere la tua benzina, il tuo diesel e il tuo gas sempre a quel prezzo lì, finché hai quella scorta lì. Poi ce ne sarà un'altra che costerà di meno, un'altra che costerà di più, e così via. Con l'avvento del neoliberismo tutto questo è saltato, perché tutto questo è diventato preda dei mercati, perché bisogna privatizzare tutto, ci vuole la concorrenza. E la concorrenza vuol dire che i prezzi devono essere stabiliti dai mercati. Ed è quello che sta accadendo, in particolare l'Europa, da quando è nata l'Unione Europea, con le sue politiche ordoliberiste, cioè politiche economiche che erano portate avanti durante il Terzo Reich, durante il nazismo. Questo, cioè, le stesse teorie economiche sono quelle che vengono applicate oggi dall'Unione Europea in base al Trattato di Maastricht. È stato creato un mercato del petrolio. Questo mercato si trova ad Amsterdam, si chiama Title Transfer Facility, TTF, ed è un mercato vero e proprio, dove chiunque può acquistare e vendere petrolio. Lo posso fare anche io o voi, cioè non è che c'è bisogno di essere dei petrolieri per farlo. Chiunque può acquistare e vendere petrolio, che per pura speculazione, cioè ovviamente non compra petrolio, compra il valore del petrolio e lo rivende, e in questa maniera qui fa oscillare i prezzi. E ovviamente si tratta di pura speculazione, specialmente perché nei mercati finanziari esiste un prodotto, si chiamano futures, cioè non investi acquistando un bene, investi scommettendo sul valore di quel bene tra una settimana, un mese, un anno, che so io. Che è una cosa totalmente differente, è come se tu facessi un contratto post-datato, solo che un contratto post-datato nemmeno di acquisto, di semplice speculazione. Allora, oggi il 70% del petrolio che viene acquistato dall'Europa è trattato dalla borsa di Amsterdam, quindi non ha nessun tipo di contatto reale con il vero petrolio, è semplice speculazione finanziaria. 70% del petrolio, e l'Unione Europea sta spingendo sempre di più, questa percentuale deve salire perché sennò non c'è concorrenza e così via. Allora, nel TTF investono due tipi di aziende, quelle che ovviamente comprano e vendono enormi quantità di petrolio. Sono le aziende speculative, cioè le aziende finanziarie, che si occupano in particolare di energia, e poi sono proprio delle compagnie petrolifere. Loro stesse investono in questo mercato e quindi speculano sul prezzo. Speculare vuol dire che non è che comprano per forza e fanno salire, possono farlo salire o scendere, ma queste oscillazioni ovviamente gli portano dei soldi. Allora, le compagnie petrolifere che speculano di più, quelle che investono di più nel mercato della borsa di Amsterdam, nel TTF, sono la Shell, la britannica Shell, l'olandese Shell, è olandese, la francese Total, la britannica British Petroleum, che in realtà è De Rockefeller, e l'italiana Eni, che è in parte statale, cioè una partecipata. Il governo ha molto a che dire sull'Eni, quindi il governo italiano partecipa alla speculazione sul petrolio, che è una cosa fuori di testa e dovrebbe cercare di calmierare, non guadagnarci dalle oscillazioni, soprattutto dal prezzo del petrolio che sale e ovviamente con i rincari che poi arrivano. Poi ci sono quattro grandi aziende speculative che agiscono su questo mercato, sul TTF, che sono: una si chiama Vito, che è un'azienda olandese, è di proprietà dei suoi dipendenti sostanzialmente, che sono broker, non è che sono altre, sono broker, ed è un'azienda particolare perché ha ricevuto una marea di multe perché traffica tendenzialmente col petrolio in nero, cioè acquista e vende partite, cioè l'unico petrolio vero che tratta, a parte la speculazione, è quello in nero dai vari paesi che non possono, la Russia, l'Iran, altri paesi, quello siriano e quello iracheno quando c'era la guerra civile in Siria, acquistata dall'ISIS, è un'azienda del genere. Poi c'è Trafigura, che è sempre dei dipendenti, c'è la Gunvor, che è di proprietà di un norvegese, un certo Torbjørn Tornquist, che ha la proprietà di questa azienda, e poi la Glencore, che è la più grande tra queste quattro e che è il cui azionista di maggioranza è un soggetto che probabilmente molti di voi conoscono, che io chiamo Triade, ovvero BlackRock, Vanguard e State Street, che controllano questa cosa, e sono anche gli stessi che controllano le fabbriche di armi, e sono gli stessi che controllano una serie di altre cose che hanno a che fare con questa crisi energetica, tra le tante cose. Quindi diciamo che producono il problema e poi ci guadagnano dal problema, e questo è sicuramente un problema gigantesco che la nostra Unione Europea ha costretto a entrare dentro questo problema, perché questo problema prima non c'era. Era, se c'era poco petrolio il prezzo saliva, se c'era tanto petrolio il prezzo scendeva, ma il petrolio, non i fondi di investimento, che so io, o le speculazioni sul petrolio, che è tutt'altra cosa, perché in questo momento non c'è poco petrolio, perché il petrolio c'è in giro, ce n'è di meno che va in Asia, ma c'è il petrolio, sono anche enormi riserve che non vengono sfruttate. E comunque l'Asia, il prezzo dell'Asia non dovrebbe incidere sul nostro prezzo del petrolio in Europa, in Italia, in Germania e così via. Questo non ha senso. Poi, una volta stabilito questo, c'è la follia di questo prezzo iniziale del petrolio, c'è un'altra follia, che è quella che è determinata dai singoli governi. Allora, i singoli governi tassano benzina e diesel. Fino a poco tempo fa il diesel riceveva degli sconti, cioè era tassato molto meno rispetto alla benzina, per un motivo proprio di sistema paese, ma questo in tutti i paesi europei. Perché? Perché il diesel A diesel funziona la struttura stessa di un paese, al di là di chi ha l'automobile diesel, tutto il trasporto merci viaggia su diesel, l'agricoltura funziona a diesel, l'industria funziona a diesel. Quindi se aumenta il diesel è un problema serio per il paese, non per le singole persone, cioè proprio per l'economia in generale. E questo è il motivo per cui il diesel è sempre costato di meno. Costava di meno perché c'erano meno tasse. In base alla transizione ecologica che ci ha sempre imposto l'Unione Europea e che molti paesi la accolgono molto favorevolmente, tra cui sorprendentemente questo governo che si era detto contrario, cioè almeno i partiti, alcuni dei partiti che compongono questo governo, cioè Fratelli d'Italia in particolare Lega, che hanno sempre detto no, noi siamo contro, la transizione ecologica è una boiata, dopodiché hanno seguito esattamente i dettami della transizione ecologica, facendo cosa? Perché l'aumento c'è stato adesso con questo governo qui, aumentando le tasse sul diesel a dismisura. Oggi il diesel costa 40 centesimi più della benzina, mentre prima costava 10-20 centesimi di meno, cioè sono aumentate le tasse sul diesel in maniera esponenziale. Perché? Per ragioni ideologiche. Peraltro il diesel, con tutte la nuova tecnologia, è anche più pulito oggi della benzina, ma non ce ne frega niente, per ideologia è così. E quindi c'è quest'altro problema: quanto ammontano queste tasse? Allora, la benzina costerebbe, in Italia ci sono ben 19 accise differenti, più l'IVA, solo le accise determinano più o meno il 60% del prezzo, poi ci aggiungi pure il 22% di IVA. La benzina costerebbe tra i 70 e gli 86 centesimi al litro, tra i 70 e gli 86 centesimi al litro. Il diesel costerebbe in Italia tra gli 80 e i 90 centesimi al litro, questo sarebbe il prezzo suo. E perché il diesel costa un po' di più rispetto alla benzina, anche se il costo di lavorazione è inferiore? Perché l'Europa, sempre per ragioni ideologiche, ne sta producendo molto di meno e quindi deve importarlo da fuori, e quindi se importandolo da fuori c'ha prezzi maggiori per questo motivo, ma sempre per ragioni ideologiche, perché prima non era così, l'Europa produceva tutto il diesel che gli serviva. E dopodiché ci sono le politiche che in questo momento tutti i paesi stanno attuando per fare cosa? Per tenere sotto controllo questi prezzi. E come lo possono fare? In vari modi. Uno è quello di diminuire le tasse. È quello che sta facendo l'Italia, è quello che stanno facendo non tutti, ma molti dei paesi europei. Che vuol dire diminuire le tasse? Vuol dire che cerchi di tenere a bada il prezzo, cioè si abbassa rispetto ai rincari, non è che si abbassa in assoluto, si abbassa rispetto ai rincari. Però che vuol dire? Vuol dire che lo Stato ha meno introiti, quindi ha meno soldi da spendere, e quindi cosa fa? Va a tagliare l'aumento del costo delle armi o dei soldi che diamo all'Ucraina? No, gli togliamo la sanità, queste cose qui, quindi noi stiamo pagando con il nostro welfare, stiamo pagando la benzina e il diesel calmierati e il gas calmierati, si fa per dire, perché ha raggiunto prezzi assurdi ovviamente. Poi c'è chi invece ha deciso, ci sono anche altre due strade, c'è chi ha deciso di tassare, non diminuendo le accise, ma tassare i sovraguadagni che stanno facendo le società petrolifere. La società petrolifera ti fa pagare di più perché sta speculando su questo, perché ci sta guadagnando, perché, ripeto, il petrolio non sta scarseggiando in questo momento rispetto a quello che arrivava in Europa prima. E allora io ti tasso quello, tu guadagni in più 100, quei 90 di quei 100 me li prendo io come Stato, quei 90 ci diminuisco le tasse. Quindi faccio un altro tipo di diminuzione di tasse, non una diminuzione di tasse che grava sui contribuenti, ma che grava sulle società petrolifere. E poi c'è una terza strada, che è quella di mettere un tetto, cioè più di tot la benzina e il diesel non possono costare, poi affari vostri, arrangiatevi. Guadagnerete di meno società petrolifere o benzinaio o quello che è, guadagnerete di meno, non importa, non può costare più di questo. Allora l'Italia che strada ha scelto? Ha scelto la strada di gravare sui contribuenti una diminuzione di un costo, di un prezzo che non esiste, anche perché non si controlla dai benzinai. Per esempio in Francia c'è un controllo assiduo dai benzinai, in maniera da evitare queste speculazioni, i prezzi che variano. Io girando l'Italia trovo differenze di prezzo assurde tra una regione e l'altra, tra una città e l'altra, addirittura all'interno della stessa città. Quali sono i paesi che sono messi peggio? Per fortuna non siamo noi. Allora, il diesel più costoso d'Europa è in Danimarca, 2,50 euro di media, in Francia 2,32 euro, in Germania 2,28 euro, in Finlandia 2,20 euro. La benzina più costosa d'Europa è sempre a Danimarca, 2,29 euro, la Germania 2,10 euro, la Grecia 2,06 euro. Poi ci sono due paesi che hanno una politica virtuosa, ovvero l'Ungheria e la Croazia. Cosa hanno fatto? Hanno messo un tetto al prezzo. La benzina in Ungheria e in Croazia può costare al massimo 1,50 euro e il diesel può costare al massimo 1,55 euro. Come vedete, ognuno, non esiste l'Europa che ti dice fare una cosa come ogni volta ci dicono i nostri governi, tutti quanti, ma ognuno si può arrangiare, può trovare delle soluzioni che gravano di meno sulle persone, che ci impoveriscono di meno. Quindi quando pensate all'aumento della benzina, non pensate alla guerra, pensate agli speculatori finanziari che ci derubano, all'Unione Europea che ci lascia derubare dagli speculatori finanziari, alla follia della transizione ecologica e al nostro governo che, come al solito, ci tira un pacco grosso così. Ciao a tutti.
1: Ecco, voi direte, quindi adesso che lo sappiamo, almeno lo sappiamo, che dire, se avevate dubbi, eccole qua. Buongiorno architetto, hai sentito della morte del povero pilota Zanardi che negli ultimi anni si muoveva con l'Andy Bike? E abitando vicino a Vigonovo, mio padre lo incontrava spesso mentre si allenava, perché lui viveva a 90 Padovana, località natale della moglie, Daniele. Ah, non lo sapevo e no, avevo sentito venendo qua in radio effettivamente che c'era questo era venuto a mancare. Pronto, sentiamo chi c'è al telefono, pronto?
3: Buongiorno architetto.
1: Ciao Roberto.
3: Adesso che lo sappiamo, dobbiamo battere a Landini e compagni a Marghera e altre piazze.
1: Bella idea.
3: Qui che ne ha messo qualcuno per terra, la classe operaia e pensionati tutti, e quindi l'Italia. Adesso che lo sapremo, andiamo solo a battere a Euri. D'altra parte, cosa che fa la gente? Aspetta adesso il prossimo inverno. Sarà da ridere. Buongiorno architetto.
1: Grazie Roberto. Aspetta d'inverno, ha detto Roberto, e mi sa che ha anche ragione. E vediamo ancora che cosa vi potei far sentire della crisi, le raffinerie, sentiamo questo.
4: Il caffè amaro di oggi lo prendiamo con i voli cancellati durante la prossima estate. Migliaia. Nelle comunicazioni pubbliche, soprattutto quelle commerciali, le compagnie aeree ci tengono che il pubblico sia tranquillizzato. Non c'è nessuna emergenza carburante, tranquilli, vi porteremo con le chiappe al mare. Ma dietro le quinte le cose non stanno esattamente così. Ci prepariamo al peggio, questo dicono. Al ritmo attuale la situazione è questa qui. A partire da metà maggio, in alcuni scali europei, inizierà ad esserci una mancanza di carburante che obbligherà a cancellare alcuni voli. Questo peggiorerà a giugno, luglio e agosto, dove i voli cancellati previsti sono migliaia e migliaia e migliaia. Abbattendo così fortemente la domanda, le scorte dureranno un po' di più perché si volerà pochissimo e si arriverà a settembre con i serbatoi completamente vuoti. In altri termini, se la situazione non cambia, a settembre non ci sarà più neanche una goccia di carburante per far volare un aereo. Questo perché ormai le navi che dovevano arrivare sono arrivate, quelle che erano riuscite a partire prima dell'inizio della crisi. Le raffinerie stanno esaurendo anche loro la possibilità di produrre e comunque non sono sufficienti, perché il carburante per aviazione lo importiamo già pronto, per la gran parte quantomeno. Venendo meno questo, viene meno un costante afflusso che serve a sostenere le attività di volo degli aeroporti commerciali. Ormai le compagnie aeree dicono che i fornitori neanche rispondono alle loro domande sulla disponibilità futura del il carburante, perché non lo sanno, non lo sa nessuno, o meglio, sanno tutti che se si va avanti così sta finendo quello che c'è a disposizione. Però tutti aspettano e sperano che qualcosa cambi. Se ci avete fatto caso, ormai questa aspettativa viene fatta a pezzi dalla realtà. Infatti il prezzo del petrolio sta nuovamente schizzando ai massimi visti durante questa guerra, e non c'è più annuncio che tenga, non c'è più promessa di tregua e di risoluzione del conflitto che riesca a calmierare il prezzo del petrolio. Questo perché la merda sta raggiungendo il ventilatore, e ormai ci siamo. Tra maggio e giugno molti nodi inizieranno a venire al pettine, perché il gasolio a 2,20 euro non era niente. Buon caffè, iscrivetevi.
1: Sta raggiungendo il ventilatore, ha detto questo nostro amico. Vabbè, vabbè, vabbè. Poi ancora, e cos'è che vi volevo far ascoltare? Questa qua, anche questa ci va giù pesante. Sentite qua.
5: Come andare in pronto soccorso e dire: daremo la medicina al malato dopo che è morto. Ma voi non state bene. La crisi è forte. Aerei a terra, benzina alle stelle, bollette pesantissime. L'Unione Europea allora cosa fa? Mette il turbo. Piano per accelerare l'Unione. E cosa c'è dentro al piano? Pannelli solari, leasing sociale per la diffusione di batterie, insomma, più Green Deal. Ma allora non avete capito nulla. Cittadini e imprese vi chiedono ben altro, vi chiedono meno tasse, meno obblighi ambientali, meno burocrazia, vi abbiamo chiesto la sospensione dell'ETS, vi abbiamo chiesto la deroga al patto di stabilità, l'avete fatto per l'acquisto delle armi, perché non per la crisi energetica, per aiutare famiglie e imprese? E invece no, Ursula e Dombrovskis dicono: prima ci deve essere la recessione. Cioè, è come andare in pronto soccorso e dire: daremo la medicina al malato dopo che è morto. Ma voi non state bene. Ma noi dobbiamo cercare di impedire la recessione. Le cure vanno date prima, per favore. Non fate che questa catastrofe avvenga. Svegliatevi. Grazie.
1: Ok, finita anche oggi, vi do appuntamento a sabato prossimo, e che dire, buon fine settimana e alla prossima.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci
1: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
18: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
19: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
13: Volevo soltanto preannunciarvi che oggi Luca non c'è, quindi mettiamo su una registrazione, quella di Luciano, quella del 27, cos'era, lunedì mi sembra. Sì, comunque adesso la sentiamo. Vi metto sulla registrazione.

0: Ripeti?
1: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andate?

0: Ripeti?
1: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
0: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75 71 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 75 71 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: Eccoci qui. Buongiorno, sigla cortissima. Oggi è un lunedì particolare, perché? Visto che fortunatamente mi sento anche un po' imbarazzato, perché ho proprio qui a fianco Luca. No. E di conseguenza...
1: Siamo tutti imbarazzati qua.
2: No,
1: mi avevano dato in ritardo l'arrivo del nostro ingegnere, quindi Fabio.
0: Sì,
1: Fabio.
0: Io.
1: Invece Fabio ha fatto una corsa maestosa. E però io adesso volevo capire un po' meglio di sto progetto qua, perché noi siamo sempre qui a rimarcare che basta andare in casa di Tirani, basta andare da, e abbiamo la soluzione in casa. Però l'unica cosa che io ho letto velocemente, perché io non conosco tanto dell'oxy dintorni, insomma, però infrarossi si gioca anche là, visto che parlo spesso a volte di
3: sono gli infrarossi la base.
1: Sì, sì, no, esatto, ma dico, parlo di indumenti con l'altro dottore.
3: Sì, lo conosco bene lui.
1: Ah, esatto, vedo. Quindi vedo che la cosa funziona, però in quel contesto là indossare.
3: Ma certo,
1: dico,
3: che funziona.
1: Dobbiamo fare sta rivoluzione importante. Però quello che vedevo di passaggio, dopo che mi spieghi magari anche l'ABC del tutto, ma a che punto siamo arrivati anche come formula di raccolta fondi, perché se no, lo sterco del diavolo non fertilizziamo nulla. Però vedevo, per il 5% dal punto di vista tecnico, tutto sommato noi ce la facciamo. E il 95% politico è un problema. Eh sì, ma è un problema. Allora, quando l'ho letto qualche anno fa in una tua vecchia intervista Tantan, o è ancora oggi quel 95% che grava da capo e collo del progetto?
3: Le modifiche di un paradigma, cioè di un modo di intendere il mondo dell'energia e come noi ci poniamo a esso, sono modifiche culturali, inutile che lo spiego a te, è una vita che ti batti per queste cose qui.
1: Sì, però...
3: Allora, se tu mi dici la telecronologia come è messa, bene, quanto ci vuole a renderla industriale? Poco. Quanti schei che vuoi per arrivare a renderla industriale e cominciare a venderla? Prima nelle piccole potenze, poi in quelle medie, poi in quelle che va bene per casa, poi quelle che va bene per l'aziendina, poi quelle che va bene per fare un alto forno, che capite che sono energie diverse,
1: consumi diversi, sì.
3: È chiaro che lì c'è uno scalamento di tempo, ma non ci sono problemi particolari né di competenze né di tecnologie né di capacità, ma una tecnologia che disintermedia tutta la produzione elettrica mondiale non si fa con gli scienziati e non si fa con i Luca, Fabio e Luciano.
1: Si fa con un po' di potere, insomma, da
3: affrontarsi. Si fa con un po' di potere, e il potere fondamentale quando si sveglia è quello del popolo, ma se non si sveglia, no che sei.
1: E beh, punto. Quindi oggi siamo qui a chiamare a raccolta il popolo.
3: Certo che sì.
1: Bene.
3: Ma certo che sì.
0: È un bene comune l'energia, perché lo vediamo adesso, basta che c'è in mano un po'.
3: Adesso io faccio un discorso brutto, se posso. Quanti anni hai tu, Luca?
2: 61.
3: Tu quanti ne hai?
0: Quasi 68.
3: E io ne ho 64. Ti sembriamo tre baldi giovanotti? Sarì anche allora che se cavassimo dai coglioni e ste robe le facessi i ventenni, no?
1: Sì.
3: Giusto?
1: Anche
3: fra un pochino dovrò venire a farlo con la badante e col pannolino. Ma basta. Anche.
1: Ucraina o russa la badante? Il problema è questo qua. O russa o ucraina.
3: E attenzione che non le pigli una e l'altra, che baruffa.
1: E baruffa sì.
3: Così.
1: E te sgonfia
3: per cui oggi in realtà sono qui per questo. Allora, io sto alle vostre domande, nel senso
1: che le vostre domande? Partiamo dall'ABC per un neofita che all'ascolto, che sta inciampando.
3: Bravissimo,
1: sui 94.
3: Bravissimo, che non sa niente di sta roba.
1: Sì, poi c'è una H, c'è una X, una Y.
3: OXHY.
1: Vedi che
3: Oxy. Allora, che cos'è Oxy? A che cosa serve?
1: Ma tutto parte dal napoletano, dal partenopeo, dal basso oppure no?
3: Questa è la startup è di Napoli, è anche la precedente che aveva brevettato il principio. Il principio si chiama principio ossidroelettrico, è un principio di natura totalmente quantistica. Lo dico per gli appassionati all'ascolto. Tutto il discorso che farò non ha niente a che fare con la termodinamica, perché in termodinamica, cioè nella fisica classica che abbiamo studiato noi, del caldo, del freddo, dei frigoriferi, di queste cose qua, questa cosa qui sarebbe impossibile. Quindi cavatevi subito dalla testa la vecchia finestra della fisica classica, perché in fisica classica la cosa che io dico non si può fare. Invece in fisica moderna, per fisica moderna si intende gli esempi più classici, i laser, la superconduttività, la risonanza nell'ultravioletto e la luminescenza nell'ultravioletto, sono tre fenomeni di natura quantistica. Se non si hanno gli ABC della quantistica non sono spiegabili, e ovviamente non essendo spiegabili nessuno che crede, perché sarebbe come dire che adesso mi con la bacchetta muovo una montagna, con caso. Beh, ma insomma dipende qual è la bacchetta e qual è la montagna, come
0: però
3: al
0: gli effetti li vediamo.
3: Gli effetti li vediamo, ecco, in termini sperimentali,
1: li vediamo,
3: bravissimo.
1: Li vediamo.
3: Bravi. Gli stessi pannelli fotovoltaici, pochi ci pensano. L'effetto fotovoltaico è uno dei primi effetti quantistici dimostrati da Einstein. Quindi la quantistica è già nella nostra vita,
1: nella nostra pratica.
3: Solo che siccome le potenzialità, spesso e volentieri, disintermedierebbero tutti i nostri amici che conosciamo.
1: Quindi romperebbe le balle a?
3: Romperebbe le balle a chiunque produce, distribuisce e vende energia elettrica.
1: Ovvio.
3: Diciamola bene.
1: Sì.
3: Mai pensare che risolvere il problema dell'energia elettrica sia risolvere il problema dell'energia. Sono due cose diverse.
1: Due cose diverse.
3: Ma per ragioni banali. Facciamo finta che oggi Oxy fosse già nelle case di tutti,
1: okay,
3: e anche nelle aziende di tutti, e nessuno ha più da pagare nessuna bolletta a nessuno per nessuna ragione, a parte che lo Stato metterebbe le accise sulla possibilità
1: di... Quindi con Oxy non si pagherebbe nulla.
3: Facciamo finta che fosse già successo, cui uno con i suoi, che ne so, 4, 5, 8 mila euro, se compra una volta nella vita un cubotto di 3 metri cubi, se lo schiaffa in casa, va da quello che ha venduto la...
1: Lo strumento è questo, 3 metri cubi?
3: Sì, sì, al massimo, ma anche di meno, in futuro sarà anche di meno. Sì. I primi, come tutti i primi,
1: come
3: saranno...
1: i primi cellulari erano mattoni, adesso...
3: bravissimo, stessa roba, identico, basta, sì, quello che si chiama effetto scala tecnologico,
0: esatto.
3: Esattamente, i primi costeranno di più, dopo due anni costerà di meno, alla fine te li tirano in faccia perché prendono più schei dagli abbonamenti dati che non dalla vendita del telefono, come al solito. Boh. Facciamo finta che tutta sta roba l'avessimo già fatta, va bene?
1: Sì.
3: Cioè che in Italia, in Europa, no, che sei più uno che compra l'energia elettrica, va bene? E i trasporti?
1: I trasporti?
3: I fertilizzanti? Le plastiche?
1: Sì.
3: Gli asfalti, le bitumi, i peci?
1: Cemento,
3: come facciamo?
1: Tutto, sì.
3: Quindi, ragazzi, io sono il primo a voler eliminare le fonti fossili, ma mettetevelo bene in testa, le fonti fossili per i prossimi 50 anni non ce le abbiamo.

0: affrontare le sette sorelle in quel contesto.
1: Come?
0: Noi che eravamo
1: affrontare?
0: In maniera diretta, praticamente.
1: Dai, Gherini.
0: No, in che senso è?
1: E da solo, sì, questo da solo, è il problema.
0: Da solo,
1: Legna.
0: Olivetti era da solo, Moro da solo, tutti da soli.
1: Esatto, ma perché? Perché i precursori sono soli. I precursori dovrebbero servire per svegliare la massa.
0: Ovvio.
1: Non dico una gran massa, ma almeno basta un 5%, un 10% che decidono.
0: Quindi in questo caso Oxy converrebbe non lasciarvi da soli. O non lasciarlo da solo.
1: No, è fondamentale.
0: Il germano non lasciarlo da solo.
1: Allora, le rivoluzioni di natura filosofica, di visione del mondo, non possono essere lasciate nelle mani di poche persone. O sono una presa di consapevolezza di una buona parte della popolazione, o non potranno mai prendere piede. È impossibile, anche perché, diciamola chiara, se sta roba qui ti leva dalla schiavitù del doverti far fornire il kilowattora da chi te lo dà al prezzo che vuole lui, quando vuole lui, se vuole lui, perché può anche decidere che improvvisamente c'è un blackout e tu stai a casa, va bene? Anche se fosse già così, no?
0: Così.
1: La massa delle persone abituate ad aver padrone, per loro sarebbe uno shock.
0: Come facciamo a sganciarle?
1: Sì, come facciamo a sganciarle?
0: È difficile.
1: Cioè, se tu immagina che noi tre siamo nati in un carcere, ed è tutto, da quando siamo nati siamo in carcere. Un giorno ne apre la porta e dice: buon, fuori c'è il mondo, vai. Non usciamo, sì, rimaniamo dentro.
0: L'elefante legato con la catena, stessa cosa.
1: L'elefante, esatto, uguale.
0: È identico, identico.
1: Quindi, cioè,
0: caverna di Platone.
1: Ci sono tre livelli. Un passaggio tecnologico, consideratelo superato o in superamento facile a scalare in 2-10 anni, dove dico due per avere le prime applicazioni buone, quelle per la
0: quindi fra due anni intendi dire,
1: sì, e 10 anni per avere le potenze grosse, i 10, 20, 50 kilowatt.
0: Bene,
1: quindi 10 anni per una transizione pochissimo completa non mi sembra mica tanto,
0: non è tanto,
1: quindi il problema tecnologico è inesistente, ve lo dico già.
0: Sì. Vabbè,
1: cioè è superabilissimo. Il problema politico e geopolitico
0: è diverso,
1: richiede già qualcosa, ma il problema più grande è quello culturale e coscienziale.
0: Ovvio.
1: Cioè iniziare ad abituare la gente che non devi chiedere come chiede il servo, che va lì con la manina, mi ha detto un kilowattora, per favore.
0: Deve pretendere, insomma,
1: cioè, me lo prendo e tu vai anche, si dice in culo, si può dire in culo, ma anche in culo, capito?
0: Ovvio.
1: Non sta a rompermi più, mai più i coglioni.
0: Ovvio.
1: Che mi hai venduto kilowattora a 100 volte il suo valore per 100 anni, adesso basta.
0: Mi hai sfruttato,
1: la festa è finita.
0: Adesso basta.
1: La festa è finita.
0: Quindi tu dici, devo partire a sto punto numero 3, insomma, e cominciare a lavorare sulle persone.
1: Io sono ingegnere industriale, ho sempre lavorato in industriale anche con gruppi di squali, quindi in teoria mi troverei bene lì, quello è il mio lavoro. Io mi sono stufato di andare a convincere i grossi e i medi di mettere che schei. Io faccio il contrario, mette piccoli, società diffusa.
0: Ma da quanti anni è che tu stai parlando di Oxy o state parlando di Oxy? Da quanti anni?
1: Allora, il brevetto ha 10 anni.
0: Ecco, dopo
1: la startup ha 2 anni e mezzo. Quindi
0: per quanto riguarda questo terzo punto, da un punto di vista popolare, coscienza e quant'altro, in maniera collettiva riusciamo sicuramente
1: allora
0: a mettere. Cioè, dopo 10 anni, secondo il tuo punto di vista, siamo al punto di partenza o siamo migliorati un po'?
1: Ma stai scherzando?
0: Il COVID,
1: ma stai scherzando?
0: Dimmi.
1: Fra 2 anni si cominciano a vendere i dispositivi per la bassa potenza. Cosa sono i dispositivi per la bassa potenza?
2: Sensori.
1: Tutta la roba che alimenta la piccola elettronica distribuita, che deve rimanere sempre utilizzata, che ne so, sensori di sicurezza.
0: Quindi fra 2 anni si entra nelle case.
1: Sensoristica distribuita, la sensoristica distribuita in genere la usano lo Stato
0: o le
1: compagnie o roba di questo genere. Bisogna partire dalle potenze piccole. Il primo motore non lo hanno fatto per un transatlantico, l'hanno fatto per un trattorino
0: del cazzo, sì.
1: Man mano che te specializzi lo fai per potenze coso, quindi
0: grandi.
1: I primi prodotti industriali ma non di massa, basse potenze, due anni anche meno, cioè in 18 mesi arrivano a TRL6. TRL6 vuol dire è possibile fare una preserie perché è stato realizzato in ambiente industriale rilevante.
0: Ok.
1: È già un prodotto, solo che è un prodotto di nicchia per pochi. Che ne so,
0: il suo costo è tutto.
1: Che ne so, un ricevitore satellitare negli anni 70 ce l'avevano solo i militari, alcuni. Oggi vai te lo compri il satellitare. È uguale, è la stessa cosa.
0: Amazon.
1: Il problema non è di natura tecnica o di mercato, il problema è di natura politica, permessi, roba di questo genere. Siccome sta roba qui non è più controllabile, perché non è più controllabile? Perché a differenza della fusione fredda, per dirne una, non ha dirette implicazioni militari. 2, la tecnologia è facilmente spiegabile e anche facilmente realizzabile. Quindi non hai più il potere di interdizione delle grandi company, per esempio tutto il silicio. Ti sei mai chiesto perché i computer sono stati fatti sul silicio?
0: No.
1: I computer si potevano fare sul carbonio, lo sai molto meglio, con un piccolo problema,
0: invece,
1: che il silicio

0: silicio lo lavorano in tre nel mondo, il carbonio lo lavorano tutti.
1: Ah, quindi okay, okay.
0: È chiaro?
2: È chiaro?
1: Materia punto. Prima, sì. Vabbè, senti una cosa. Una qua arriva che Robin Alpic ci dedica lo schiavo, schiavo, visto che basta essere schiavi. Vabbè, quindi 10 anni.
0: Ma tu guarda,
1: fa,
0: posso dire una roba?
1: Oxy, no, sì,
0: dammi tu il filo, perché tu sei bravo a far capire all'utente medio le robe. Sei bravissimo.
1: No,
0: sei.
1: A me interessa far capire esattamente tanto il progetto che stiamo parlando per i neofiti dell'ascolto, ma soprattutto siete partiti col crowdfunding, vuol dire che i soldi servono ancora o siete già a posto da quel lato là?
0: No, i soldi servono ancora.
1: Allora bisogna farlo capire, però.
0: L'azienda è partita 3 anni fa,
1: come dice, tutto a posto,
0: con 3 diversi livelli. Sì. Il primo milione che gli serviva per la ricerca di base, l'hanno raccolto 2 anni e mezzo fa, l'hanno preso.
1: Sempre con crowdfunding così?
2: No.
0: Gli li abbiamo trovati a manina uno alla volta,
1: appunto,
0: tra amici, parenti e conoscenti, capito? Proprio diretto.
1: Il primo milione per quello.
0: Vabbè, fatto. Questa è la seconda tranche da 4 milioni e mezzo.
1: Servono. 9 miliardi. Importanti.
0: 4 milioni e mezzo.
1: Sì, insomma, fanno 9 miliardi di vecchie lire. E quindi bisogna raccoglierle. A che punto siamo? O deve partire o è partito?
0: Ma stiamo scherzando, è già raccolto il 30%. Già raccolto il 30% senza neanche fare il crowdfunding. Fra 8 giorni parte la campagna di crowdfunding pubblica. Esiste già una campagna di crowdfunding privata. Cosa vuol dire privata? Si chiamano prelanci. Quando tu fai una campagna a una compagnia di crowdfunding, cosa gli dici? Ascolta, tu parti fra 20 giorni, ma tutti i nominativi che mi arrivano prima dei 20 giorni non ti devo soldi, me li tengo io. Tutti quelli da quel giorno in poi non prenotati invece li considero come se li avessi, quindi giustamente ti do indietro il tuo servizio. Ma va bene, non, ognuno fa il lavoro, ognuno prende dei soldi. Pagare il lavoro è un dovere, no? Il lavoro si paga.
1: Vabbè, 4 milioni e mezzo.
0: Io non ho dubbi che ci arriviamo, ma il problema, lo dico sempre, non sono i soldi. Il problema è la creazione della, ma lo sai meglio di me.
1: Sì,
0: vabbè,
1: okay.
0: È la
1: massa critica, cosa vuoi fare?
0: La costruzione del senso di comunità. La comunità non viene a chiedere per favore l'acqua, non viene a chiedere per favore i trasporti, non viene a chiedere per favore la scuola, l'università, la ricerca, le fogne, cacciare fuori dai coglioni gli americani dalle basi. Non lo chiede, lo dice. È diverso chiedere da dire, è diverso nella testa, perché finché tu chiedi nella testa tu sei un bambino piccolo che va dal papà che ha l'autorità a chiedergli se per favore gli dà qualcosa. Quando invece hai 18 anni, va bene, e porti a casa lo stipendio e ti vuoi comprare una moto, tu a tuo padre gli dici: papà, io mi compro la moto. Non io ti chiedo se mi compri la moto. La psicologia è diversa.
1: Sì,
0: sottinteso, mi te voglio tanto bene e non ho da litigare con te, non ho da litigare con te. Però sappi che ti avverto per buona educazione. Non è che mi puoi dire no, lo piglio e basta. Ecco, questo è il passaggio fondamentale. E se vale sull'energia, vale sull'acqua, vale sul cibo, vale sul lavoro, vale sui trasporti, vale sulla scuola, vale sulla ricerca, vale avanti, vale
1: ma
0: su tutto.
1: Ma tu vedi quanto che stiamo combattendo sicuramente su
0: secondo te, perché io sono stato qua tutti questi anni
1: ho capito,
0: a rompervi i coglioni a voi.
1: Ma per arrivare agli altri che non ascoltano Radiogamma bisogna arrivarci, però.
0: Bisogna che tiriamo, lo so che diciamo sempre, dobbiamo tirare dentro 20-30 anni, perché noi continuiamo a parlare con gli ultra cinquantenni.
1: Allora,
0: io mi sono rotto i coglioni, non so voi. Io mi sono rotto
1: i versi di Oxy sono rappresentati da chi? Germano, te, del giudice, chi ci sei? Sì,
0: allora,
1: sei, quanti siete?
0: Allora, i 3 soci, no, allora adesso
1: soci fondatori.
0: La squadra adesso è arrivata a 15 persone. Ma 15 persone, stiamo parlando di professionalità di altissimo livello, cioè non,
1: sì, sì, ho capito.
0: No, 15 persone, con tutto il rispetto, una che spazza in terra, l'altra che pulisce i vetri, No.
1: Okay.
0: Va bene, 15 persone.
1: 15 persone,
0: 15
1: alto
0: persone di altissimo livello che hanno già centrato tutti gli obiettivi precedenti e che sulla ruolino di marcia dei singoli sono in anticipo.
1: Sono lì di marzo, sono in anticipo.
0: Per cui i loro tempi, fra 18 mesi, probabilmente 12, sono a TRL6. Che cos'è TRL6? Non sto dando i numeri, non sono impazzito.
1: L'acronimo tradotto?
0: Vuol dire Technology Readiness Level, livello di prontezza tecnologica. È una cosa inventata dalla NASA negli anni 60 per far capire a chiunque, dal TRL1, la pura idea, ho avuto un'idea. Quello è TRL1. TRL9, sti occhi, come si fanno ste lenti, come si fanno ste cose, lo sanno far tutti oramai, va bene? Dove sei messi? al TRL 5 la cosa è già validata, nel senso che è pronta per passare in industrializzazione. 6 è il cancello, vai con l'industrializzazione. Fra 12 mesi noi siamo io dico noi, oramai io me la sento mia, dico noi,
1: sì,
0: va bene?
1: Senti, a parte la squadra, sì, in prima linea, dai, sì, dai.
0: Siamo a TRL 6. TRL 6 vuol dire che la tecnologia è stata duplicata in altri laboratori in ambiente industriale rilevante, quindi è fattibilissima, è chiaro come devono essere costruiti, come devono essere controllati, manutenzionati, sostituiti, riparati. Quindi da quel momento in poi chiunque vuole metterci soldi per cominciare a fare la produzione di serie ce li mette. Lo scopo di Oxy non è diventare industriali, loro sono dei ricercatori, quindi il loro scopo è fare brevetti e licenze a costruire, non si metteranno mai a costruire, non è il loro lavoro, è il mestiere mio costruire. Sono ingegneri che fanno le robe, sì. Va bene? Anche perché cosa si mettono a costruire miliardi di pezzi? Cioè, lì ci vogliono altri investimenti. Sì. Ma questo è l'investimento operativo. È un po' come Benz ha inventato un motore, ma mica si è messo a costruire
1: Mercedes,
0: 10 milioni di motori.
1: Sì,
0: esatto, è la stessa cosa. Quindi questo è lo stato dell'arte. Ma magari diciamo che cos'è Oxy, perché sennò la gente non capisce.
1: Esattamente cos'è Oxy. Effetto ossido elettrico, vedo qua.
0: Effetto ossido, che cos'è l'effetto ossido elettrico? L'effetto ossido elettrico è quel particolare fenomeno di natura quantistica per il quale dell'acqua, della semplicissima acqua, ma strutturata a livello di cluster, cioè di domini di coerenza, sì. È facile strutturarla, è stabile, non vi preoccupate, non è una cosa. Comunque è acqua in una particolare forma che è facile indurre e controllare, quando viene attraversata da radiazione infrarossa. La radiazione infrarossa è quella in cui noi viviamo, sì, immersi da quando nasciamo a quando moriamo, anche quando fa meno 40. Noi pensiamo che a meno 40
1: invece
0: c'è come non è schermabile, non è intermediabile. Quindi se Bill Gates decide di mettere un velo sul sole, l'infrarosso passa uguale. Va bene, che siamo? Quindi
1: sci o non sci arriva lo stesso.
0: Bravissimo, sci o non sci arriva lo stesso. Dentro lo scantinato dove tagliai i salami o in cima all'Everest arriva lo stesso, notte al Polo Nord oppure giorno nel Sahara arriva lo stesso, non c'è modo di fermarla. Scendi 40 metri sottoterra, c'è uguale. Ci siamo? Quindi dal punto di vista della fonte primaria non esistono problemi, non si esaurirà mai, nessuno ti potrà mai far pagare, mentre invece lo sappiamo sul barile di petrolio, sulla barra di uranio, perfino sul tanto decantato fotovoltaico ed eolico, perché le tecnologie sono di pochi. Quindi se non ti possono intermediare sulla fonte, ti intermediano sulla tecnologia, oppure c'è sempre un sistema.
1: C'è un brevetto,
0: lo Stato ti può sempre intermediare sui diritti di produzione. Potrebbero anche decidere che tu c'hai Oxy, allora siccome io immagino che tu puoi fare tot kilowattora all'anno, allora per ogni kilowattora dammi questo.
1: Ti tasso,
3: però questo sicuramente arriverà, perché lo Stato lì non molla.
0: Lo vedi quel signore lì col basco che tu presenti?
1: Sì,
0: io la penso come lui. Io penso che a un certo punto se ti rompono i coglioni o te o io. E si fa quel che si deve fare, però siamo in una radio civile, quindi io non lo dico cosa si fa, però l'avete capito tutti. Cioè, voglio dire, se anche quando mi rendo indipendente senza rompere i coglioni a nessuno mi saltano addosso.
1: Ma quello che tu stai dicendo è quello che pensano in teoria e anche in pratica gli altri 14, oppure il solito nostro amico Fabio Castellucci che è sempre un po' avanti anche in termini un po' come dire so questo qua, ragazzi.
0: No. Allora dividiamo la fattibilità tecnica.
1: Siamo pronti a fare rivoluzione? Siamo tutti vista?
0: Beh, noi tre sì.
1: Sì, ciao. Sì, noi tre.
0: Noi tre sì.
1: Siamo anche più di tre, ma.
0: Ma allora noi possiamo parlare per noi.
1: Ma tu hai detto che mi si servono i numeri, prima mi hai detto. La coscienza collettiva, massa critica.
0: Benissimo.
1: Se non agiamo come Franco, massa nucleare, ma non
0: allora,
1: pensate, dobbiamo farli pensare questi qua, no?
0: Io ho cominciato a parlare ancora quando si chiamava ancora Promete, cioè il primo brevetto. Quando si chiamava Promete, io ho cominciato a parlare di queste cose. Ne ho parlato in ambiente lavorativo, ne ho parlato con fisici, chimici, poi ho cominciato a parlarne con imprenditori, colleghi, poi con la vicina, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Ho cominciato 6-7 anni fa, va bene? Era come se parlavo venusiano, era uguale, va bene? Oggi non c'è città, non c'è posto in cui non vada e non mi venga fatta la domanda diretta. Quindi qualcosa è cambiato. E come sei cambiato?
1: Mi auguro che sia così.
0: In ogni caso, se non saremo noi la generazione che la vede, semineremo perché la veda la prossima. Ma sta roba qui non si ferma più.
3: Ormai,
0: non si ferma più. Sì, perché sì, è così, così semplice, così facilmente duplicabile. I tre non sono scemi, la dico tutta. Germano viene dalla scuola di preparata e di
1: del
0: giudice, va bene? E della fusione fredda.
1: Sì.
0: Come i sistemi di potere trattano le grandi scoperte, lo sanno, ce l'ha sulla pelle i segni, ok? L'assicurazione sulla vita che si è fatto, gli avanzamenti tecnologici vengono condivisi con altri 300-400 laboratori in giro per tutto il mondo.
3: Quindi non
0: e nessuno sa quali sono. I make-up andrà avanti gli altri. Amen. Dove cazzo è il problema? Si è fatta la vera assicurazione sulla vita, cioè diffondere. Quando l'hai diffusa, cosa fai? Copi tutti. Come fai a copare tutti?
1: Io voglio essere ottimista, speriamo veramente a stare un po'
0: calma. No, io sono, cioè, tu mi conosci, sai, io sono piuttosto pessimista. Ma
1: stavolta dici che stai cavalcando l'onda ottimista.
0: Questa cosa si può fare. Se poi noi decidiamo che non la vogliamo fare perché preferiamo aspettare,
1: rimanere ancora così?
0: Aspettare il gas liquefatto da americano, oppure il gas che non arriva più dal Qatar perché gli iraniani.
1: Algeria, però, e Azerbaigian, facciamo quello.
0: Ultima notizia: Eni ha scoperto al largo della Tunisia i due più grandi giacimenti. Più grandi di quelli in Arabia, e i due pozzi sono già collegabili, collegabili alla linea italiana. In teoria potremmo strabatterci i coglioni. Certo che se tutta sta roba qua la andiamo a regalare agli americani e a Israele, vabbè, allora siamo coglioni. Ma vabbè, questi sono giochi di geopolitica. Io oggi non voglio parlare di geopolitica, perché se continuo a parlare di geopolitica continuo a confermare l'idea che noi siamo piccoli, poveri, stupidi e dobbiamo sperare che i grandi drui e cattivi ci grazzino e ci trattino bene. Invece no, ce la prendiamo e basta. E basta, senza tanti ragionamenti.
1: Stavolta dici andiamo fino in fondo, insomma.
0: Ma
1: con le buone o con le cattive?
0: Ma non con le cattive. Quando la tecnologia è diffusa e la può costruire uno nel sottoscala, se la fa, se la mette in casa e dice nasin culo mio, i figli li taglio. Anche o vengono con i fucili a dirti adesso tu paghi lo stesso, perché mi stai sui coglioni, paghi lo stesso. Oppure è finita per l'energia elettrica. Rimane il problema di tutto il resto.
1: Intanto risolviamo quello.
0: Agricoltura
1: è dura.
0: Allora, tutti quanti fertilizzanti, dimenticandosi che l'azoto dei fertilizzanti è azoto da nitrati e non è azoto ammoniacale.
1: Sì, parliamo anche di un'altra agricoltura, qua dentro che non utilizza quello che dici te.
0: Ma perché è così? Perché le foreste non hanno bisogno di fertilizzanti? Qualcuno se l'è mai chiesto perché le foreste stanno da Dio senza fertilizzanti? Perché le foreste sono ricche di ammonio, perché tutto il cascame ridiventa humus e non c'è bisogno di noi invece abbiamo impoverito i suoli e la pianura padana ha il carbonio organico sotto al 2. Un terreno è considerato fertile quando il carbonio organico è almeno 4,5. La media della pianura padana è 2%. No, non è che siamo messi male, siamo già desertificati. Ma perché l'abbiamo voluto noi? Perché abbiamo continuato a usare diserbanti e quindi abbiamo ammazzato tutti i sistemi che arricchivano la terra. Perché non abbiamo fatto gli sfalci ributtando il
1: sovescio.
0: Esatto. Le robe che i nostri nonni sapevano a memoria.
1: Vabbè, ovvio.
3: E fa riposare anche.
0: E infatti non usavano fertilizzanti.
1: Quello che fa.
0: Solo che tu lo sai come funziona la grande produzione. Lo dico a te come funziona la grande distribuzione.
1: Purtroppo sì.
0: Ne hai un'idea, no? Ben chiara.
1: Però anche l'agricoltura che noi consigliamo, soprattutto di supportare, gas e dintorni, è una che non utilizza nulla di quello che hai detto te, insomma, assolutamente.
0: Ma è la stessa cosa. Guarda, oramai ragionare in questi termini per l'energia, o per il cibo, o per l'acqua, o per le informazioni, o per le università, per Dio. Le università stanno rincoglionendo i ragazzi. Non solo gli insegnano puttanate, ma gli insegnano a obbedisci, tasi e farai carriera. Ma ti sembra studio questo?
1: Vai col protocollo e basta.
0: Vai col protocollo.
1: E basta.
0: Tu hai applicato il protocollo, sì. Quanti ne hai salvati? Neanche uno. Non importa, va bene, uguale.
1: Esatto.
0: Tanto tu hai applicato il protocollo.
1: Ti tuteliamo noi, assolutamente.
0: Esatto, tu hai fatto il tuo, bravo. Bravo, anzi, fai carriera, anzi, aspetta e te pago. Bene. Si può andare avanti così? Non si va avanti così. Questo mondo crolla da solo. E noi siamo qui pronti a farne un altro. Qual è il problema?
1: Bene.
0: Allora, è complicato, non è complicato.
1: Tornando a Oxy, allora 10 anni a posto, dopodiché
0: il crowdfunding è già partito. Bene. Chi vuole aderire al cosiddetto pre-lancio, cioè quella parte
1: che
0: anticipa e che ha alcuni vantaggi per l'azienda, perché siccome anticipa la campagna ufficiale, non c'è la retrocessione alla compagnia dei servizi, quindi vanno più soldi a Oxy. Ah, va bene? Okay. Se do 100, 100 va a Oxy. Sì, no. Se invece aspetto la campagna e do 100, sì, campagna, 4
1: prende
0: va,
1: qualcosa.
0: È giusto. Non costi, sto mica dicendo che costi, è sbagliato.
1: Sì, piattaforma, che roba.
0: Esatto. Allora, la campagna la si può sottoscrivere. Purtroppo è un link, e quindi è inutile che io do link. Ma insomma, se volete trovare il link, trovate le parole chiave, che sono facilissime. Oxy, che è scritto OXHY,
1: okay.
0: Lo ripeto, OXHY,
1: Otranto Hotel e
0: no,
1: Xenia,
0: Xenia e York. York, va bene? Sì. Ci siamo.
3: Roberto Germano esce anche quello.
1: Sì,
0: no, aspetta, Oxy, non basta. In particolare per la pagina dell'adesione anticipata, vabbè, dovete cercare, è una roba inglese, purtroppo. Ve la dico come è scritta, ve la dico prima come si legge, sì? E dopo come è scritta. Si legge pre-launch. Va bene? Ed è scritto PRE-LAUNCH,
1: pre-lancio,
0: subito, sì, prima del lancio, va bene? Sì, quando cercate, sì, queste due parole, siete indirizzati su una pagina di Oxy, che, okay, è appunto la pagina, la ripeto, Oxy, OXHY, sì, pre-launch, cioè PRE-LAUNCH,
1: CH.
0: Pre-launch con,
1: sì,
0: le CH.
1: Pre-launch, sì.
0: Va bene?
1: Pre-launch,
0: iniziate. Perché io spingo tanto su. Io potrei anche non dire niente, aspettare 8 giorni e poi aderite alla campagna, sì, su crowdfunding.
1: Diretta, però.
0: Però perché io insisto di farlo adesso?
1: È meglio prima.
0: E soprattutto quali sono i vantaggi? Perché adesso vediamo anche quali sono i vantaggi. Perché insisto di farlo adesso? Psicologicamente, pensate un ingresso sul mercato. Se chi entra sulla campagna pubblica vede che è già stato versato parecchio, è più incoraggiato a versare. Se invece vede e dice quanto hanno raccolto finora, zero, sono il primo monami,
1: aspetta, la raccolta referendaria, se parti con 100.000 firme il primo,
0: esatto,
1: giorno,
0: per cui
1: gli altri arrivano in
0: chi veramente vuole aiutare, tanto dargli oro, dargli fra 8 giorni i soldi non cambia molto, poi vediamo quanti soldi, perché non è che sia una cosa, è ovvio che uno vuole sapere, ma quanti, mi dicono che lo schei, cosa devo fare, boom. Quindi io consiglio di farlo oggi,
1: sì.
0: Se chi non lo facesse oggi
1: e lo fa fra 8 giorni,
0: e lo fa fra 8 giorni, lo dovrà fare invece direttamente sulla piattaforma, sì, della sulla piattaforma di CrowdFundMe,
1: scritto me finale, fund me finale,
0: quindi,
1: e là la piattaforma si trattiene qualcosina, ovvio, perché
0: crowd, comunque anche
1: qua,
0: lì
1: però.
0: Se voi cercate CrowdFundMe Oxy trovate la, sì, campagna che parte fra 8 giorni. Qual è il vantaggio? Allora, in realtà l'aumento di capitale è partito un anno fa, ma l'aumento di capitale, come tutti gli aumenti di capitale, è per chi è gaschei, perché la quota di socio ordinario era 10.000 euro per entrare, e quella di socio patrimoniale, cioè quello che vota, quello, sì, che va in consiglio amministrativo, sì, era 100.000 euro. Quindi è chiaro che non tutti hanno 10.000 euro o 100.000 euro. Qual è la novità del crowdfunding? Che il crowdfunding ha fissato un limite minimo di quota a 500 euro. Quindi non dico che 500 euro ce l'abbiamo tutti in tasca da buttare, lo capisco, ma insomma, rispetto ai 10.000,
1: poi 10.000 è un ventesimo.
0: Voglio dire, alla fine 500 euro sono l'assicurazione dell'auto.
1: Sì,
0: cioè, non ci sputo sopra, che questi sono tempi duri per tutti, per cui anche 500 euro possono essere una cosa. Qual è, come funziona sostanzialmente? I soldi vengono raccolti da una società che raccoglie i capitali, obbligatoria, perché la Consob vuole controllare
1: quelli della borsa, come Commissione,
0: esatto,
1: Nazionale Borsa,
0: perché,
1: borsa,
0: perché è sottoscrizione, sì, del pubblico risparmio, quindi ci sono delle regole, non è sbagliato, in via logica, sì, non è sbagliato, va bene? Questa società, qual è il vantaggio? Che la società raccoglie minimo 5 euro da tanto, sì, da 500, arriva ad un volume per il cui può investire in Oxy in quote da 100.000, quindi la società acquisisce i diritti di voto. Ma la società, se la società acquisisce, che ne so, facciamo finta che raccogliamo un milione, sono 10 quote da 100.000, sì, cioè guadagno 10 titoli di voto,
1: okay,
0: va bene?
1: Sì, okay.
0: Li guadagna la società che rappresenta i soci, è come un condominio, il condominio prende le decisioni,
1: sì,
0: ma i soci ce l'hanno, i singoli cosi del condominio, capito? Quindi indirettamente si hanno anche i poteri di governance, sì, sì, cioè di guida dell'azienda, oltre tutti i diritti, i diritti patrimoniali, se ci sono dividendi prendi i soldi, i diritti di informazione, a che punto state, cosa avete fatto, fatemi vedere cosa avete fatto, eccetera eccetera, va bene? Se lo cerchi lo vedi
1: gli estremi che hai appena dato,
0: Oxy pre-launch, sì, prova a cercare se vuoi.
1: Mettila sopra Oxy Prelounge.
0: Vabbè, se...
1: approfitto per leggere allora. Manca voglia che lunga. Ciao,
0: tu fammi tutte le domande che intendi tu, perché è buona così.
1: Ciao ragazzi, mi dedico schiavo. Sono diventato schiavo. Sì, così senza accorgermene ho dimenticato chi sono io e tutto quello che amo. Sai che siamo i poeti itineranti,
0: Bene.
1: Quando sono nato ero felice tra le poppe di mia madre. Mi nutrivo d'amore e ascoltavo solo il suo cuore. Ma un giorno mi portarono gli eventi della vita sociale ad imparare su un banco di scuola, per poi dimenticare chi sono veramente. Prigioniero di una fabbrica o di un ufficio che pian piano mi hanno svuotato la mente. Così sono entrato a far parte anch'io di un allevamento di esseri senzienti, intelligenti, ma senza sentimenti e sofferenti della mancanza di quella dolce sensazione che quando la conquisti ti accorgi qual è la vera ragione di perché sei finito in prigione e che ora devo riconquistare il suo nome. È libertà. La mia unica missione è lui, è Roby L'Alpin. Ciao Roby.
0: Un applauso, è bravissimo. Roby L'Alpin è proprio bravo. Le dice via dritte e veloci.
1: Sì, stile vecchio. Stile
0: bravo, bravo, bravissimo.
1: Buongiorno a voi, nel quotidiano Tribuna di ieri c'era una lunga intervista a Donna Don di HFarm di Roncade, campus universitario internazionale di ricerca. Far conoscere il progetto Oxy a questa realtà potrebbe essere interessante o sarebbe un nemico da star lontani?
0: Io ho imparato che,
1: a Treviso in questo caso.
0: Io ho imparato che quando fai diffusione di argomenti che hanno interesse sociale, devi forzarti a considerare tutti amici e anche i potenziali nemici. Devi parlare con loro come fossero degli amici, perché non sai mai cosa può esserci dietro quei due occhi, o anche se la storia magari non propende a loro favore, tu non sai mai che è successo, gli è successo al figlio, come non sai mai. Quindi trattare tutti come amici, non c'è aggressività.
3: Beh, quello di Roncade è enorme come campus universitario, quindi
0: comunque, però, appunto... comunque qualunque campus universitario quando sente, siccome l'effetto ossido elettrico viene dritto dagli studi di Giuliano Preparate ed Emilio Del Giudice, qualunque fisico teorico sperimentale si mette sull'attenti, sì, cioè dice questi non possono essere degli imbecilli se sono quelli che hanno lavorato con questi.
1: Esatto.
0: Va bene?
1: Serate informative in giro, allora come siete messi?
0: Allora, serate informative io non ne ho fatte tante, ma adesso sto cercando.
1: Ma l'unico rappresentante in zona sei te, basta.
0: Beh, no, non vuol dire niente rappresentante in zona. L'unico rappresentante è il sito ufficiale.
1: Devo chiamare una Castelfranco, chiamo l'altro da Napoli, no?
0: Beh, allora dipende dalle finalità, come al solito. Se chiami perché vuoi acquistare delle quote non ha senso, cioè c'è la società e le acquisti lì. Va bene? Se invece chiami perché vuoi dare una mano, per esempio, perché ti vuoi affiancare, perché vuoi fare serate informative sul posto, eccetera, eccetera.
1: Io chiamo un relatore, parlo di un relatore per spiegare il progetto.
0: Io sono uno, però il canale che avevo su Telegram l'ho dato in gestione a un sacco di gente in gamba e adesso stanno diventando tanti e sono contento. Perché sono più giovani e io mi sono rotto, cioè comincia a essere stanchino, dico la verità, anche perché poi ogni tanto alle riunioni vengono gli emissari del nemico e io li annuso oramai, io sono come terra, mi basta. E allora purtroppo sai che io tendo a incazzarmi.
1: Io tendo a incazzarmi,
0: non sono uno tanto diplomatico.
1: Non so, come dicevo prima.
0: Invece io voglio uno più diplomatico.
1: Quella parte là non è mai persa, assolutamente.
0: No, purtroppo no.
1: Non l'hai persa, esatto.
0: No, purtroppo no. È un male, è un guaio.
1: Potrebbe essere, sì.
0: È un guaio. Nella fase propositiva è un limite, ma nella fase la fase propositiva è un vantaggio.
1: Vantaggio.
0: Ma nella fase costruttiva può diventare un limite, perché puoi spaventare, no? Puoi allontanare le persone.
1: Esatto.
0: No, bisogna. Mi sto stemperando, ci sto provando, non è il mio.
1: Stai riarmonizzato, dai, un po' meglio, dai.
0: Sì, un pochino. Comunque, proviamo a dire adesso, qui ho detto le cose rapide, proviamo a dire invece alcune cose un po' più, secondo me, più sottili. Non si investe pensando che, essendo una società, una startup che ha un potenziale di crescita infinito, io diventerò ricco. Chi investe, paradossalmente, io dico sempre questa cosa,
1: sulle
0: startup di questo tipo possono investire, secondo me, due tipi di persone opposti. Possono investire i responsabili dei fondi speculativi, quindi gente di una cattiveria e di una ferocia assoluta,
1: BlackRock, Vanguard,
0: ma certo, perché dicono: ma io
1: ci vedo dentro,
0: io non lo so se sta roba qui potrà andare o non potrà andare, tanto
1: però,
0: per me questo investimento è una briccola, se va male li ho persi, se va bene li ho presi 20 volte.
1: Esatto.
0: Va bene? Quindi paradossalmente i totalmente cinici ci possono investire,
1: ci possono essere,
0: e i totalmente, coloro che investono in ricchezza del futuro dei tuoi
1: oculati
0: figli, di futuro dei tuoi figli. Io investo nel futuro dei miei figli. A me che mi cresca la quota, non me ne frega un cazzo. Se mio figlio può avere la possibilità di disintermediare la produzione di energia elettrica e quindi mandare in culo non solo Israele e gli Stati Uniti, ma posso dirlo anche la Russia, la Cina, l'Iran, mandarli in culo tutti, perché siamo sempre costretti.
1: Se non fa selezione, non fare sicuramente.
0: Sì, io sono stufo. Io sono stato in Persia, sono stato a Teheran quando c'erano le sanzioni 20 anni fa, va bene? Sì. Io con i persiani ho solo avuto rapporti di amicizia, gente squisita, colti, cose, ma non vuol dire che io abbia una gran simpatia per gli ayatollah, non ce l'ho mai avuta. Ma come fai ad avere simpatia per gente diversa? Sono gente che sta nel Medioevo. Ma attenzione, noi continuiamo a dare addosso a quella gente perché sono nel Medioevo, sono cattivi e qua e là e su e giù, e i nostri che non sono nel Medioevo sono peggio. Sono peggio, non sono meglio. L'Occidente democratico
1: non esiste.
0: È il peggio che esista nel mondo.
1: Sì, non esiste.
0: Inizia a pensare che sia meglio la Corea del Nord.
1: Kim Il-sung e Kim Il... Sì, qualcosa. Kim, sì, esatto.
3: Comunque
1: Kim.
3: C'è il canale Pila IR, Energia Infinita, quello...
0: Allora, il canale Telegram è Energia dall'Acqua e Infrarosso.
1: Dall'acqua.
0: Energia dall'acqua e infrarosso, il canale Telegram.
3: Sì, quello invece, il primo, era Pila IR, il tuo sempre.
0: Morto defunto.
1: Ah, ho capito.
0: Te che capisco.
1: Sì, purtroppo sì. Madonna di Dio.
0: Vabbè, bisogna far tutto nella vita, bisogna far tutto.
1: Questa cosa qua ti dà sicuramente motivo di vita, invece che tu vuoi abbandonare la scena a 64 anni. Siamo ancora giovani, sai, sinceramente.
0: No, ma io voglio abbandonare la scena. Perché abbandonare la scena. Se l'allenatore continua a stare in campo, i giocatori non crescono mai. C'è un momento in cui l'allenatore deve andare in panchina e dice: io col cazzo che vengo a fare i gol. I gol li fate voi, perché mi sono rotti i coglioni.
1: Sì, ma
0: o no?
3: Manca appunto un cambio generazionale, onestamente.
0: Ma posso dire una cattiveria, la dico? Manca un cambio generazionale anche qua in radio.
1: Ma che discorsi, non è mica facile, sai?
0: No,
1: ma i giovani, ovvio.
0: Però è un fatto, quello che dico è un fatto.
1: Che questa mattonella qua li ha assassinati tutti, sai, sinceramente. Li ha ingabbiati tutti, negli ultimi 5 anni sono serviti anche a quello.
0: Lo so.
1: Ho visto tante rivoluzioni.
0: Tu lo sai meglio di me. Se noi ragioniamo sulla base dei problemi, non arriviamo mai a soluzione.
1: Ah, esatto.
0: Mai, se tu ragioni sulla base dei problemi, sei già nel recinto dei problemi, basta. Mori con quei problemi. No, no, non si fa così. Questo forse è l'unico messaggio che andrebbe dato ai giovani. Non pensate che noi eravamo meglio, che noi siamo più e che noi vi critichiamo. A me sta anche sui coglioni. La nostra generazione parla sempre dei giovani come fossero delle merde.
1: No,
0: a parte che se sono delle merde sono figli nostri. Quindi cazzo pensa che è successo come genitori.
1: Quindi abbiamo responsabilità, sì.
0: Uno, due, ma se non hai fiducia nel futuro, coppite. No. Coppite. Tanto è una valle di lacrime e andrà sempre peggio, i giovani vale un cazzo, copite. No?
3: L'esempio, il famoso esempio. Esempio. Anche quello che manca.
0: Io lo dico, se io, a me piacerebbe, io dico, lo dico tu, a me piacerebbe fare una trasmissione qua. Sai come la chiamerei? Agenda 2030. Agenda in latino vuol dire le cose.
1: Devi pagare copyright degli altri. Però.
0: Agenda sono, come tu sai dal latino, le cose che devono essere fatte.
1: Sì.
0: Agenda vuol dire. E 20-30 è l'età entro cui bisogna farle. Dai 20 ai 30 anni si fanno le cose. No, noi che ne abbiamo 64.
1: Intendi,
0: basta.
3: Ripeti il canale Telegram. Quello...
1: Ciao, come bisogna scrivere il nome del canale Telegram? Non si trova. Grazie. Lui è il nostro Andrea Serifo Verona. Allora, il canale Telegram.
0: Guardate, ve lo do giusto perché lo leggo, va bene?
1: Dai, giusto, dai.
0: Io sono anziano, dovete avere pazienza con me.
1: È anziano, giusto, è vero.
0: Allora,
1: occupa questo.
0: Eccolo qua.
1: Siamo in attesa.
0: Ok, il canale si chiama?
1: Si chiama?
0: Energia da acqua e infrarosso e commerciale. Comunque, se voi cercate energia da acqua e infrarosso, lo trovate.
1: Energia da acqua e infrarosso.
0: Va bene?
1: Energia da acqua e infrarosso.
0: Va bene? Dal punto di vista invece del link, siccome è un link Telegram, è t.me, come tutti i link Telegram, /evoluzione_oxy.
1: Quindi barra praticamente.
0: Ma non importa, voi andate su Telegram e cercate energia da acqua e infrarosso. Già quando battete energia da acqua, già vieni fuori. Va bene.
1: Allora, eroico ingegner Castellini, prenda appunto con il signor Donadon. Penso sarebbe un interessante colloquio, visto che si ritiene al massimo d'avanguardia nella ricerca. Lo conosci, Donadon?
0: Ma guardate, io Anche qui sai che io sono, come si dice in francese, sono un po' stronzo, mi conosci oramai, no? Io sono abbastanza scostante.
1: Abbastanza.
0: A questo punto a me di parlare con teorici o con scienziati
1: ti interessa Finlandia?
0: Molto poco, sì, devo dire, sì, sì. Perché oramai gli scienziati di riferimento ce l'ho già e hanno già fatto tutta la strada, non hanno bisogno che gli altri gli dicano perché è sbagliato, perché sanno già che è giusto, per cui non ha più da perdere tempo,
1: sì,
0: col confronto scientifico. Il confronto scientifico è finito 10 anni fa, non c'è più
3: anche
0: niente.
3: Perché basta guardare
0: a me
3: squadra.
0: Interessano cittadini, imprenditori, finanziatori. Schei, voglia di fare e voglia di diffondere.
1: Soprattutto, trovato, grazie, a posto, bravo. Trovato, grazie, era semplice. Dai.
0: Molto bene, vale molto per, bene. Vale, adesso, vale qualsiasi domanda o roba pensate che l'utente medio voglia sapere, me la dite, io sono qua a disposizione. Non so, vuoi aprire anche domande dirette? Non so, fate come volete, io sono a disposizione. Serate le faccio volentieri,
1: però
0: faccio l'allenatore, non le organizzo. Le organizzate voi, trovate la sala, trovate i mezzi.
1: Un appello a tutti allora, se qualcuno volesse, capito? Praticamente trovare,
0: cioè io mi
1: la presenza del nostro Castellini.
0: Castellucci.
1: Castellucci. Sì, Castellini è scritto qua prima, è sbagliato. No, Castellucci. E allora sì, contattate anche noi, se no contattate noi, dopo ti chiediamo le dritte.
0: Ma guardate che allora il canale in questo momento, mi ha telefonato adesso, il canale in questo momento è nelle mani di Gabriele Bertoni, che è un collega oil and gas, cioè petrolio e gas, di valore mondiale, uno dei più bravi in Italia, va bene?
1: Sì.
0: Che è un amico, una mente lucida, uno squalo totale, ma nel senso buono, nel senso che è uno che non lo fermi neanche se gli spari, se gli spari ride, è contento, anzi lo incoraggi, va bene? Che sta facendo un lavoro meraviglioso e che in termini di diffusione, di trovare gente che ne parli, porta in giro, e anche diffusione vera, perché io e lui siamo ben dentro l'industria, quindi contattare industriali, perché sia chiaro, io vorrei che tutti questi 4 milioni e mezzo fossero 10.000 persone del popolo da 500 euro.
1: Sì, piuttosto che fosse uno solo.
0: Ma siccome non succederà, più sono i piccoli, meglio è. Ma se non si arriva, io sono il primo a andare da Roberto e dire: guarda, che ti servono soldi di un fondo per andare in fondo. Boh, ci facciamo dare i soldi dal fondo. Ma sto fondo investe in armi, l'è brutto, sporco e cattivo. Ok, si sveglia o noi andiamo avanti, andiamo in fondo uguale, eh? Cioè, basta farsi fermare.
1: Non guardi in faccia a nessuno a sto punto.
0: No,
1: cioè.
0: No. Io voglio arrivare. Una volta che tutti i brevetti sono nelle mani di Oxy, e Oxy, ti assicuro, per statuto non è scalabile, non c'è modo per scalarla, non c'è modo, neanche se i coppa tutti e tre, va bene? Una volta che il fondo è lì ed è nelle mani di una fondazione che la dà solo se il prezzo viene tenuto sotto un certo livello e se la distribuzione è totale, quindi è a tutti, a me non me ne frega niente di chi ha dato i soldi, se me li dà Satana, vien qua e me li dà, io mi li piglio, capito? Basta.
1: Addio Satana. Sono molto,
0: anche hai notato Satana. Che chi sono i peggiori nemici dell'ambiente in Italia? Gli ambientalisti sono i peggiori nemici
1: aspetti,
0: dell'ambiente.
1: Sì, sì, dipende.
0: Chi sono i peggiori nemici della democrazia? I super democratici, che qualsiasi cosa proponi non è abbastanza ancora, non è abbastanza puro. Passano tutta la vita a cercare una tale purezza che non ha fatto un cazzo in tutta la loro vita.
1: Va bene.
0: Cioè ci vuole anche un po' di concretezza nelle cose. Non sto parlando di compromesso, sto parlando di capire che se devo fare una diga e l'unico che mi può vendere il cemento, lei è un testa da cazzo, pio quel cemento, cosa ha avuto che te diga? Oppure non faccio la diga?
1: Esatto. Sono i due aspetti, esatto. Addio l'Oxy.
0: Vedi che mi sono scaldato, non mi devo più scaldare.
1: E te non esatto. No, ma io ero sta sicuro di scaldare.
3: Anche perché
1: stiamo tranquilli noi, ma nel senso che sapevo che eri così. Cioè,
3: all'interno c'è una squadra non indifferente di
0: non solo,
3: partendo
1: di esperti
3: parlato,
1: di
3: fisici, sia teorici
0: dei 15
3: che anche
0: che si vedono. Non vi posso parlare di quelli che non si vedono. Ma abbiamo spalle coperte.
1: Quindi 15 prima linea e altri che invece non sono.
0: Cioè le compartecipazioni in giro per il mondo a livello di ricerca scientifica e di gruppi di investimento etici di quelli tosti
1: ce ne sono.
0: Comincia a essere forte.
3: Quindi comincia a essere non forte. C'è pericolo. Il problema.
0: Io non ho dubbi che ci si arriva dal punto di
1: è
0: vista.
1: Il miglior progetto
0: dal punto di vista industriale e tecnologico, ci si arriva. È scavallato ormai, cioè è come quando devi andare sull'Everest e hai fatto l'ultimo campo base, quello c'ha la vetta è 8,8 e l'ultimo campo base è a quasi 8,000, 7,009. Se parti dall'ultimo, dai cazzo. Lo vedo
3: e soprattutto non inquina.
0: Non è sempre stata così, però. No, allora, diciamo, facciamo una rapida carrellata per chi non sa cos'è Oxy, giusto? Bisogna farla.
1: E soprattutto,
3: sì, far capire
1: soprattutto
3: questa cella che è semplicissima.
0: Allora, che cos'è però questa cella? Questa cella
1: per
0: è
1: le spose l'ascolto, vai.
0: Questa cella è fatta, se nella sua formazione più facile, è chiaro che poi quando le industrializzi.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni in matematica come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Fai molto più piccola, molto più completa, ma comunque il concetto di base sono due semicelle, immaginatevi due provette di vetro,
1: sì,
0: con dentro dell'acqua e con dentro l'acqua due...
1: Ma acqua potabile, acqua qualsiasi?
0: Acqua, dopo vediamo, e con dentro due elettrodi. Se su questi elettrodi faccio partire un filo e ci metto una resistenza, non passa un cazzo, giusto?
3: Sennò... Anzi, addirittura l'acqua distillata, perché di regola l'acqua distillata non dovrebbe condurre...
0: Non è importante, però... non la complichiamo, sì, perché acqua del rubinetto va benissimo,
1: cloro,
0: okay, nessun problema, anche col cloro chi se ne fotte, non ha importanza, va bene. Se su quell'acqua Io faccio alcune operazioni molto semplici che la fanno passare. Allora, l'acqua del rubinetto, quando noi prendiamo l'acqua del rubinetto, almeno un 2-3% di quell'acqua è già in cluster. Ci sono molti modi di definirla. Exclusion zone la chiama Pollack, Giuliano Preparata la chiamava domini e superdomini di coerenza, altri le chiamano formazioni in cluster. Sostanzialmente le molecole di H2O, cioè di acqua, sono formate da un ossigeno e due idrogeno, sì, e sono come un pipolotto al centro che è l'ossigeno e due gambette sotto che sono i due idrogeni. Va bene? Essendo una molecola polare, cioè con la carica un po' sbilanciata negativa verso l'ossigeno, un po' sbilanciata positiva verso l'idrogeno, quando sono in acqua loro un po' si attraggono, un po' si respingono. Globalmente l'effetto globale è nullo, perché ognuno annulla il campo elettrico dell'altra globalmente. Infatti, se mettiamo un elettrodo e un altro a terra, misuriamo 0 volt, 0 millivolt, 0, niente di niente, non c'è potenziale elettrico. Dove non c'è potenziale non c'è lavoro, cioè non si estrae energia, perché fare lavoro vuol dire estrarre energia in fisica, ma è tutto qua, non è che ci sia molto da capire. Bene, se a quest'acqua, a uno dei due, delle due semicelle, fai alcune operazioni molto semplici, la quantità di acqua in cluster, che qui era 2-3%, sale a 6-7-8-10%, si può anche arrivare molto più su. E magicamente, se le due provette, anzi la provetta su cui è stata fatta la nobilitazione, viene colpita da energia, da infrarosso, da radiazione infrarossa, cioè ovunque nel mondo, quindi sempre
1: H24, dicevo prima, sì, sempre.
0: Questa cosa qui comincia a liberare elettroni dall'idrogeno, e gli elettroni liberi sono elettroni che vogliono tornare a casa, e quindi passano per il filo esterno e fanno tutto il giro fino a casa. Questa cosa qua si chiama creazione del campo elettrodinamico ed è come si fa energia elettrica, solo che sulla dinamo della nostra bicicletta la facciamo con i nostri muscoli, e infatti sentiamo che quando tacchi la dinamo è più duro, no? Sì. Perché te è da dare la potenza per la ruota più la potenza per la dinamo. Ecco, uguale. Invece che pedalare noi, pedala la radiazione infrarossa.
1: Che il lavoro lo fa lei.
0: Che è gratis, ubiqua, eterna e non schermabile. Può bastare?
1: Ovvio.
0: Può bastare, no? Bene. Vantaggi. Tecnologia di bassissimo livello, duplicabile in ogni zona della Terra. Non ha bisogno di rete elettrica. L'infrarosso ce l'ho qui, me la produco qui, me la mangio qui, perché devo distribuirla? Non so se hai capito, perché ricordiamoci, come tu ben sai dall'alimentare, che il trucco non è sulla produzione. Su cos'è il trucco? Sulla distribuzione. È la distribuzione che incula tutto. La distribuzione incula la conoscenza, la salute, l'energia, il cibo, l'acqua, il petrolio, l'uranio, le sementi. Vado avanti? È la distribuzione. Perché i grandi potenti, Bill Gates su tutto, non spingono tanto sul primario, ma sulla distribuzione, sulla rete, sui sistemi di controllo di rete? Perché è la distribuzione. Cosa mi importa di chi c'è qui a fare e chi c'è qui a ciucciare, se io decido chi prendere dentro e a chi dare?
1: Sì,
0: io sono gestire la distribuzione, gestire la filiera e gestire il potere. Punto. Bene, se noi immaginiamo una forma di energia elettrica in cui l'infrarosso è qui, diventa energia elettrica qui e io la consumo qui, cosa mi frega di avere i piloni? Se sul nostro trasmettitore adesso è alimentato, e quanto pagate di bolletta all'anno di trasmettitore?
1: Zero,
0: capito?
3: Siamo in pubblicità.
1: Puntata Oxy con il nostro Fabio Castellucci. Senti Fabio, qualcuno di voi ha già sto attrezzo magari da utilizzarsi in casa?
0: No, ovviamente no, sono prototipi sperimentali, non li fai circolare, perché insomma
3: in mostra.
0: Ma guarda, è molto semplice come funziona il mondo dei brevetti in tutto il mondo. Il mondo dei brevetti non serve a tutelare un'idea, serve a fare quelli che si chiamano brevetti di sbarramento, ma ve lo spiego, questo è proprio il mio, che ci lavoro.
1: Evitare gli altri che facciano
0: evitare gli altri che, ma non solo, ma se te lo intermedia Mitsubishi e capisce come farlo, li fa a te i brevetti di sbarramento. Si potrebbe arrivare all'assurdo che Roberto Germano non può usare l'effetto ossidroelettrico
1: perché è bloccato,
0: perché deve usare delle tecnologie intermedie che non sono sue, sulle quali c'è il brevetto. Quindi bisogna stare un po' all'occhio.
1: Nella genetica c'è un sacco di casi del genere.
0: Esattamente, nella genetica c'è un sacco di casi del genere.
1: Bravissimo.
0: Per cui, se tu hai soldi, non fai i brevetti perché vuoi difendere la tua idea. Fai i brevetti perché fare in modo che gli altri non possano fare un cazzo, e puoi fare solo tu. A quel punto alzi il prezzo all'infinito, perché solo tu puoi farlo.
1: Porca boia.
0: Così funziona.
1: E qua vedo un sacco di video. Comunque, cioè, se uno volesse informarsi, se video, ma anche di.
3: Ne trova parecchi su.
0: Se vuoi.
1: Cioè, tre quarti d'ora, un'ora, cioè, no, tre minuti. Qua che se.
0: Allora, lo ripeto, per quello che a me interessa oggi, siccome mi sto su Iskei oggi, non so se avete capito, mi sì. sto su Iskei oggi. Per quello che mi interessa oggi, io spingo per la campagna di crowdfunding.
1: Entro gli 8 giorni.
0: Che fra 8 giorni si apre quella pubblica. Ma se volete, fate bene, aderite al prelancio. Cioè, andate a iscrivervi sul sito di Ox. Sì. Non vi do il link perché se vi detto un link per radio sì. non capite un accidenti, ma vi do le parole chiave, che è l'unico sistema esatto, per sì. perché lo troviate voi. Oxy è scritto O-X-H-Y, va bene? E la parola chiave da cercare insieme con Oxy è sì. pre-launch. PRE-LAUNCH, pre-launch, che vuol dire prelancio. Lì avete la pagina in cui potete dare i vostri dati, la vostra disponibilità ad aderire. La quota minima di ingresso è di 500 euro. E questa cosa, qual è il vantaggio di aderire al prelancio e di aderire al crowdfunding? Per esempio, la rivendibilità immediata. Voi fate un investimento, però fra 1 o 2 anni avete bisogno dei soldi indietro. Se siete fuori borsa, non troverete mai nessuno a cui venderla, a meno che non lo vendete a un vostro amico. Invece tramite questa società viene data la disponibilità e chi è già dentro è interessato a comprarlo, quindi lo vendete al volo oppure lo vendete a chi volete voi. Primo vantaggio. Secondo vantaggio, potete entrare con 500 euro, altrimenti vi dovreste riunire in una società di fatto, dovreste pagare un commercialista, uno statuto, un bilancio, e per andare a investire i 10.000 euro minimi con cui può entrare
1: è una prassi unita,
0: ogni anno dovreste mettere 2-3 mila. Ha senso mettere 2-3 mila anni per entrare con 10.000? Non ha nessun senso. Invece qui entrate con la. Ovvio che se per quello, se posso dare un consiglio, sì. se io devo investire da 500 a 9.999 sicuramente vado col crowdfunding.
1: Si aspetta, insomma.
0: Se ho 10.000 ci penso, perché 10.000 e andando a comprare direttamente la quota sul mercato, cioè andando a comprare da Oxy, acquisisco solo i diritti minimi, quelli patrimoniali, non acquisisco il diritto di voto. Se invece la vado a comprare col crowdfunding, la società che ha la cassa del crowdfunding acquisisce il diritto di voto, esattamente come sì. il condominio che stabilisce che cosa si fa, però il condominio deve
1: millesimi, ho capito,
0: esatto, è praticamente la stessa cosa. Se invece avete 100.000 euro in su, beati voi, ma immagino che non li avete rubati, allora il mio consiglio è investite direttamente in Oxy. Non ha più tanto senso, a meno che non volete aiutare il crowdfunding. Grazie tante.
1: Si sa mai quale area d'Italia che più di tutti si è avvicinata a questo progetto qua, secondo il tuo punto di vista, o no?
0: Incredibile, il Veneto è la regione che ha maggiore interesse.
1: Allora,
0: forse anche perché ho rotto tanti coglioni io.
1: No, stai dicendo, appunto, hai lavorato molto bene ora, dai, sinceramente, perché se il Veneto è dall'estero, c'è qualche.
0: Sì, sì.
1: Tanto si immagina.
0: Sì. No, dall'estero il bello è che questa è la cosa più bella. Dall'estero sai chi investe?
1: No.
0: Quel settore. I fisici, i chimici, i matematici, cioè la gente del settore, perché si è letta la pubblicazione e ha detto: ma sta roba qui è incredibile. Io l'altro ieri ho fatto una telefonata con un centro di ricerca di Losanna, di Ginevra in Svizzera francese, e ho parlato col mio collega Pasquale, che è una bravissima persona pugliese, ma che lavora lì a una centrale atomica da decenni, e mi ha passato il suo capo progetto, quello della parte atomica, che è un fisico sperimentale.
1: Sì.
0: Ha detto: è un pezzo che ti volevo parlare. Ma è una roba inimmaginabile sta Oxy, si chiama Pierre, mi pare. Ho detto: è certo Pierre che è una roba inimmaginabile, ma ti pare che perdo tempo con monate? Gli ho detto: certo che è inimmaginabile. Io faccio fatica a far capire alla gente quanto importante è sta roba. Perché a differenza della fusione fredda, che è realizzata, funzionante, utilizzabile oggi, non vi fate fregare.
1: Volendo è così.
0: Utilizzabile oggi, neanche difficile, a differenza della fusione fredda, che è fermata per motivi di ragione militare, perché con la fusione fredda fai tutta l'energia che vuoi, ma fai anche tutti gli ordigni nucleari che vuoi. Mi spiego, così la capite meglio. Per i famosi 140 kg con cui stanno facendo la guerra all'Iran, sapete quanto ci hanno messo con le centrifughe per arricchire quei 140? Quanto ci hanno messo? 15 anni.
1: Tra
0: l'uso. Va bene? Sapete in trasmutazione con fusione fredda per fare 140 kg quanto ci metti?
1: Quando anticipi quei 15 anni?
0: Una settimana
1: rispetto a 15 anni, il rapporto è quello 1:15.
0: Ok, questo è il problema della fusione fredda, non le altre sommonate. Perché invece fanno la fusione calda? perché la fusione calda la possono fare solo i grandi gruppi, perché la fusione calda richiede investimenti mostruosi, mentre la fusione fredda si fa nel sottoscala. Esatto. Nel sottoscala si fa. Il problema è che se la fai nel sottoscala disintermedi tutti, no? Esatto. E quindi perdi il vantaggio delle armi tattiche. Ah, altra cosa, quelli che vengono chiamati proiettili all'uranio impoverito,
1: sì, quelli famigerati, ha fatto ammalare
0: sono reazioni di fusione a freddo.